0: le televisioni,
1: le televisioni,
0: la magistratura, le procure della Repubblica, il Consiglio di Stato,
1: Consiglio
0: la Corte
1: Stato.
0: Costituzionale, 11 giudici a 4 non e mi fermo qui per carità di patria.
2: I sacrifici che sto facendo come responsabile del governo, mi do un buon voto e penso di avere molti meriti per la vita futura nell'aldilà.
3: E le donne dove sono? Arrivederci, grazie mille. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le
0: vedine. I carabinieri, diciamo, anche noi dobbiamo provare l'emozione della caccia. Se ne vanno a caccia, questo entra nel boschetto, pam, spara, esce fuori, dice: cosa hai fatto? Dice: boh, ho preso a giudicare. Dal pelo si direbbe una lepre. Bravo, complimenti. Tocca al maresciallo, va dentro, pam pam, viene fuori un po' preoccupato, dice: cosa hai preso? Dice: boh, a giudicare dei documenti si direbbe un comunista.
4: Dopo un po' che non ci
0: vengono a sapere che ancora lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese, le ande, aspettano tutti e per tre giorni vanno... e lui dice sempre di no. Alla fine si convince, dice: sì, però ha una condizione, la prossima volta cattivi,
5: Margherita, allora isolata dice: no, sei la
6: croce,
5: adesso la poco aperta nell'ombra e dice: orchidea, se tu ne vai a dire la Margherita.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

0: Full Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono la birra!
0: Full Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa da restare prove del Mezcal Squad, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo.

0: Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barrà, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
1: A box.
2: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
3: Do anything you want.

0: Talks.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive a Bali, pistorimi.
3: Multi Talks.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un slice. Insomma, biscotti.
5: Attenzione, attenzione.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

0: Dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

0: la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Martin. Moo me!

0: sabato 9 maggio
1: al Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano
1: Fomo.
2: Sì, sì, sì.
0: Non hai sentito? Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Pizza di Tuna. A seguire.
3: Le carezze di
4: e direttamente da Massiglia,
3: Alma.
5: Alma.
2: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva l'ala con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Neffi.
3: Nel Club Foro
1: DJ Assalvi
0: Fini,
3: Matteo Coffetti, Federico Spini,
6: Mauro
3: Vecchio. Vieni presto,
1: sono su una

sarei mai più tornato a casa. Tutto qui.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Got a wild finish?
1: I don't know the finish.

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
2: Throbbing Gristol.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Vistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa. Alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Vistrabia. Via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto suca. Direi che possono andare a sucare allora nell'ordine. Pisa che ce la p***a.

0: tra l'altro leggendo, cioè dicono sul serio che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante, e poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta, e poi anche con un altro.

0: Sabato 9 maggio
1: al Gabrio
0: Fobo e Ono presentano
1: Fono.
2: Alle 22
0: non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il terzo occhio in teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia
1: di Candidatura. A seguire
3: le carezze di e direttamente da Massiglia
1: Anna.
2: Pazzo su Mitica.
1: A seguire arriva Lara con i suoi suoni della montagna insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Messi
3: nel club foro
1: DJ Vassalvi
0: BBB,
3: Matteo Coffetti, Federico Spini, vieni presto,
1: vieni.
3: Il 9 maggio al Gabbro.

just had the strangest dream about you.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Buongiorno a tutti e a tutte. Welcome e bentornati a Racconti Ovali. Io sono Luca Wallace Costello e per cominciare questa puntata andiamo nelle terre alte dove risuonano le note delle cornamuse, in una piccola cittadina chiamata Melrose, ad una manciata di miglia dal confine tra Inghilterra e Scozia. Questo luogo è conosciuto in ambito letterario per aver dato i natali a Walter Scott, autore dell'importante romanzo storico dal titolo Ivanhoe. Qui il rugby club viene fondato nel 1877 ed è una squadra bella tosta, ma a 6 anni dalla nascita non versa propriamente in acque tranquille a livello economico. Vista la situazione, i giocatori si scervellano sul da farsi e decidono di organizzare un evento sportivo con svariate discipline per raccogliere fondi da destinare al club. Nel completo e necessario spirito dell'autofinanziamento partecipato, ci si rimbocca le maniche e collettivamente si spremono meningi per formulare idee accattivanti. Durante una delle accese riunioni per organizzare la giornata, Edward Haig, detto Ned, rugbisticamente un buon tre quarti dall'indole ruvida, è soggetto dotato, come vedremo tra poco, di audaci intuizioni. Di professione fa il macellaio.
1: Ci siamo capiti? Certo. E portati a casa un po' di carne buona andando via.
0: Avanza una proposta interessante, quella di giocare una versione del rugby diversa, più aperta e dinamica, con 7 giocatori per squadra invece dell'affollato 15 contro 15. Ma a dimensioni del campo le stesse, mentre il tempo di gioco viene ridotto drasticamente a 14 minuti per partita invece degli 80 previsti dal rugby classico. L'idea è quella di avere un gioco spettacolare e la durata delle partite permette di disputare un torneo intero nell'arco di un solo pomeriggio.
2: Idea! Geniale!
0: L'idea prende piede e così il 28 aprile 1883 al campo Greenyard, nell'evento di autofinanziamento del Merlows Club, nasce il Rugby 7. Quel giorno c'è trepidante attesa per il torneo ovale, come racconta il sito dedicato Merlows 7. Arriva gente da tutta la provincia e 1600 biglietti vengono presto venduti. Il Merlows affronta in finale i vicini rivali del gala, in una partita ruvida e veloce, che si risolve con una meta del capitano Sanderson negli extra time, portando la vittoria alla squadra di casa. In questa maniera i giocatori del Melrose si aggiudicano la coppa, riescono a risollevare le sorti finanziarie della loro amata squadra, ma soprattutto inventano il Rugby 7, che da quel momento si diffonderà velocemente. Inizialmente sono i club delle cittadine limitrofe ad organizzare tornei di questo tipo in tutta la zona di frontiera, ma presto il gioco arriva ad Edimburgo e nel 1926 attraversa la frontiera per il Middlesex Seven. È con questo torneo che avviene la consacrazione della variante short 7 contro 7, perché viene giocato nel Tempio dell'Ovale londinese, lo stadio di Twickenham. Per i neofiti di questioni ovali, è bene sapere che questo è un luogo simbolo, un posto di riferimento, come il Santiago Bernabéu di Madrid per il calcio o il Madison Square Garden di New York per il basket internazionale. Da questo punto in poi fa il giro del mondo, appassionando giocatori di ogni età, genere e latitudine. Per conoscere un po' più approfonditamente le caratteristiche di questo gioco, vediamo cosa dice Corrado Trame, citato in Ovalia di Pastonesi. Il rugby a 7 si gioca su un campo e con un pallone di normali dimensioni, con 2 squadre composte da 3 avanti e 4 trequarti. Alle mischie prendono parte i 3 avanti, tutti in prima linea. Nelle rimesse laterali i saltatori di solito sono 2 e il lancio viene effettuato dal tallonatore o dal mediano di mischia. Le partite durano 7 minuti per tempo, con cambio di campo al termine della prima frazione di gioco. Invece i tempi durano 10 minuti per le finali dei tornei, tornei i quali si svolgono nell'arco di 1 o 2 giornate. Il punteggio assegnato è identico a quello del rugby a 15 ed anche il regolamento, a parte qualche modifica necessaria, è lo stesso. A livello storico sono di nuovo i cardati scozzesi a rilanciare e nel 1973, per celebrare il centenario della federazione, organizzano il primo torneo internazionale di questo tipo, Allo stadio Murrayfield di Edimburgo, l'Inghilterra di Smith e Cotton, dopo aver battuto i Dragoni Rossi di Edwards in semifinale, prevale all'ultimo minuto contro l'Irlanda di Dennison e Kenneth nella finale del torneo.
3: England stretched from touchline to touchline. Cotton comes to make a half an overlap. There's definitely a spare man out here. Rossborough to Ripley. Ripley has Priest inside him. Ripley hands off Ian Lewis. And nobody can catch him.
0: Leggenda vuole che tra la folla di spettatori presenti in terra scozzese durante quel maggio ci sono anche due personaggini importanti, Ian Gough e Tocky Smith, all'epoca presidente della Hong Kong Rugby Union. I due in questa occasione hanno una vera e propria rivelazione e decidono di replicare in terra asiatica, ideando il torneo internazionale di Hong Kong, la cui prima edizione è datata 1976 ed in pochi anni diventa per il Rugby 7 l'evento più importante della stagione, la situazione nella quale non si può proprio mancare. Gareth Edwards, leggendario mediano del Galles negli anni 70, ci dice questo.
4: Sevens is an expression of freedom. It's all about the good parts of the game.
3: Gareth Edwards with a 27th try.
0: Esiste un popolo sulla terra che vive il rugby a 7 in maniera del tutto particolare. Un luogo in cui il gioco della palla ovale non solo è il primo sport, ma gode di un vero e proprio status speciale. In questo paese, su una popolazione complessiva di 900.000 persone, poco più di Torino, poco meno di Napoli per intenderci, ci sono più di 85.000 rugbisti e rugbiste tesserati alla federazione. Sicuramente la più alta concentrazione al mondo. Qui, se non c'è un pallone ovale per giocare, ce lo si inventa con un intreccio di stracci, una bottiglia d'acqua o una noce di cocco. Tant'è vero che il simbolo della federazione è una poderosa palma che svetta rigogliosa all'interno di una sagoma ovale. Qua si sta parlando dei figiani, gente che adora il rugby 7 alla stregua di un culto religioso e ha una vera e propria ossessione per l'Hong Kong Tournament.
5: In Hong Kong is a tradition for us, eh?
6: It is so important to the fans in Fiji, especially sevens rugby people in the world.
7: The atmosphere is electrifying.
8: Bro, Hong Kong sevens, bro, Hong Kong sevens.

Fiji ha una dimensione spaziale molto diversa da quella a cui è abituato chi abita estesi territori in cui l'orizzonte è tracciato dalle variabili inclinazioni del suolo. Fiji, infatti, è un arcipelago in cui il dato primario è l'essere attorniati dal mare. Sono centinaia gli isolotti e gli atolli che compongono questo paese. E poi ci sono due isole maggiori, chiamate Viti Levu e Vanua Levu, sulle quali si concentra l'87% della popolazione. Il tutto si trova posizionato nell'Oceano Pacifico Meridionale, 2000 km a nord dalla Nuova Zelanda e 3000 km a est dalla costa d'Australia. Più ravvicinate si trovano le isole di Tonga e Samoa, le quali anche si dilettano nel mondo ovale. Proprio con tongani e samoani, in periodo precoloniale, vigeva una fitta rete di scambi commerciali, di interconnessioni matrimoniali e di circolazione di doni. Dinamica a proposito della quale, in un altro arcipelago melanesiano, le Trobriand, un certo Bronislaw Malinowski, lì bloccato a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, effettuò uno dei primi studi etnografici della nascente disciplina antropologica. Risultato dei quali nel 1922 fu la pubblicazione di Argonauti del Pacifico Occidentale. Poi, come in tante altre parti del pianeta, nel 1874 arriva la colonizzazione britannica, che perdura per quasi un secolo, poiché l'indipendenza figiana data 1970. L'Inghilterra, quando colonizza un luogo, oltre a portare la sua dominante ingerenza a livello economico, politico e militare, porta anche alcuni degli sport di squadra più noti, tra i quali il rugby, che da queste parti fa breccia in fretta nel cuore dei nativi. Al punto che nel 1939, andando verso il tour in Nuova Zelanda, il capitano della selezione figiana, George Kakobau, in accordo con alcuni compagni, decide sia giunto il momento di intrecciare un rituale culturale aborigeno con il recentemente arrivato gioco ovale. Quindi contatta Ratu Bola, uno che di tradizioni se ne intende, capo di un villaggio dell'isola di Bau, nonché cerimoniere detentore di riti, e gli chiede di insegnare alla squadra la danza di guerra Cibi. La squadra ascolta con attenzione gli insegnamenti dell'anziano capo, e la danza Cibi viene eseguita per la prima volta il 23 agosto di quell'anno, nella sfida contro Bay of Plenty. Da tale giornata, all'inizio di ogni partita, i figiani lanciano la sfida in questo modo.

Ed eccoci arrivati al punto di congiunzione. Infatti, mentre il rugby a 15, che si gioca su complessivi 80 minuti, è caratterizzato da strutture di gioco complesse, specializzazione di ruolo peculiare e notevole perizia strategica, al punto da essere definito una partita di scacchi giocata a 100 all'ora, il rugby a 7 è giocato con meno della metà dei players, ma su un campo delle stesse dimensioni determina ampi spazi sui quali tracciare infinite traiettorie. Qui ciascun giocatore in campo aperto deve saper fare tutto. E inoltre i 14 minuti di tempo costituiscono un condensato di rapidità e di incisività in cui, più che elaborate strategie, emergono le qualità tattiche situazionali nell'affrontare la variabilità del gioco. Nel Seven un livello elevatissimo di prestazione atletica diventa inevitabilmente un prerequisito. Il possesso del pallone è cruciale all'ennesima potenza ed ogni giocatore deve avere grandi capacità di utilizzo del pallone e saper gestire la corsa su tutti i livelli. Finte, cambi di direzione, scatti e controscatti con arresti repentini e ripartenze esplosive. In sostanza, sette giaguari con determinazione da estremo, incisività da ball carrier alla numero 8, mani da mediano e scatto bruciante da ala. Il tutto con quella visione tattica situazionale di cui si diceva prima, costantemente operativa, per un'immersione completa nel qui ed ora, denso di intensità, reattività e fantasia. Ecco, con queste caratteristiche i figiani ci vanno a nozze e il rugby 7 diventa proprio la loro storia. E tra loro c'è una figura che spicca. Il suo nome è Waisali Serevi, classe 1968, cresciuto a Nasinu, terzo di 5 fratelli di una famiglia molto cristiana e molto prolet. Comincia a giocare da molto piccolo e insieme agli altri marmocchi frequenta ogni spazio utilizzabile con qualunque pallone o surrogato alternativo e qualsiasi condizione atmosferica. Anzi, nella stagione delle piogge, Waisali racconta che con il campo un colabrodo disseminato di pozzanghere lui le prendeva di mira apposta, cercando di calcolare come cambiare di passo proprio sull'orlo scivoloso del bagnato. Fattore questo che gli ha permesso di costruire quell'esplosivo power good step, anche detto passo dell'oca, che lo contraddistingue. Ma c'è un giorno che lo segna con un imprinting decisivo. È il 16 agosto 1977. In questa storica giornata le isole Fiji battono per 25-21 niente meno che i Lions. E i Lions, per chi non lo sapesse, sono la crema delle selezioni anglo-celtiche, ovvero i migliori giocatori scelti dalle squadre di Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. Quindi, per intenderci, tra il meglio assoluto al mondo. Quel giorno, con tutto l'arcipelago in festa e tutta la popolazione che sprizza un'inebriante gioia, Serevi capisce di voler essere un generatore di tali emozioni attraverso il gioco ovale.

0: determinato, si allena con dedizione e perseveranza e sul finire della high school decide di lasciare gli studi e puntare ancora più forte sul rugby. Così nell'85 comincia ad allenarsi a tempo pieno in un senior club, ma per i primi 3 anni non gioca mai, perché è considerato troppo piccolo con i suoi 175 cm per 80 kg ed in sostanza in partita assume il ruolo di portaborracce. Ma per lui è comunque un inizio per avvicinarsi al campo. Poi il suo talento comincia ad emergere. È l'87 quando inizia a giocare per il Nasinu come mediano di mischia. Ed è lì a contendersi la chiamata per il primo mondiale che si tiene nella vicina Nuova Zelanda. Ma per quanto non venga selezionato, inizia a farsi notare. È l'89 quando viene convocato per la prima volta per rappresentare Fiji nel Seven Side di Hong Kong. E come già si diceva prima, per questo torneo i figiani vanno letteralmente pazzi. I loro tifosi si riconoscono facilmente. Infatti sembrano una grande e enorme famiglia che si ritrova in una presa bene totale. Camicione, collane, parrucche azzurrissime come il colore della loro bandiera, fiori nelle parrucche, sorrisi a profusione, danze, bandiere e cartelli che inneggiano ai beniamini dell'ovale. Fijiani da tutto il globo si riuniscono sulle gradinate. Coppie neomaritate ci vanno in luna di miele.
1: So we got married last Friday and decided like hello, honeymoon, perfect place where? Hong Kong 7.
0: E in patria il paese si ferma e le grandi famiglie si ritrovano congiungendo le generazioni davanti al televisore per professare insieme la sacra cerimonia che vede i Flying Fijian, i fijiani volanti dell'ovale a 7, officiare il rito in Hong Kong. Come dice un'anziana supporter:
2: never mind if they lose anywhere else, we win Hong Kong and that, like, you know, it makes everybody happy, you know, they forget all the losses.
0: Ovvero, non importa se perdono da tutte le altre parti, se vincono Hong Kong siamo tutti contenti e dimentichiamo tutte le altre sconfitte. Alla sua prima apparizione nell'89, i fijiani perdono in una semifinale tiratissima contro la Nuova Zelanda. Ma questa sconfitta motiva ancora di più Wayne Sally, che da quel giorno si allena senza sosta, 7 giorni su 7, senza festeggiare il Natale o altre feste comandate, con l'obiettivo di tornare l'anno successivo da protagonista assoluto. Lui che sulle scarpe da gioco ha scritto Filippesi 4:13, in riferimento alla citazione biblica «Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica». Guida Fiji alla vittoria del torneo per 3 anni di fila, 90, 91, 92. Ogni volta finale contro i Kiwi neozelandesi, ogni volta un trionfo. Nasce così la leggenda del mago Wayne Sally Serevi. Come dice l'argentino Gomez Cora:
3: Wayne Sally Serevi fue sin dudas el mejor jugador, fue un distinto y sobre todo una gran persona. Parece que muchos jugadores muy buenos, pero ninguno a ser igual a él. Reunía todas las características, tenía velocidad, tenía picardía, era playmaker.
0: Mr. Seven, come lo chiama qualcuno, con le sue 16 partecipazioni al torneo di Hong Kong, 7 vittorie e 4 volte nominato il miglior giocatore del torneo, viene incoronato il miglior giocatore di short rugby di sempre. Nel 93 si gioca la prima Coppa del Mondo di rugby a 7, allo stadio che abbiamo imparato a conoscere di Edimburgo, il Murrayfield. E la coppa è intitolata proprio a Melrose, quella piccola cittadina in zona di frontiera scozzese dove nacque il gioco. Ecco, il clima nelle Highland non è proprio simile a quello che si respira tra Equatore e Tropico del Cancro. Ed anche se i fijiani hanno provato ad allenarsi di notte, con solo i pantaloncini addosso per cercare di avvicinarsi un po' di più alle temperature nordiche, il caldo umido semi-equatoriale oggettivamente non gli dà alcuna possibilità di effettuare simulazioni anche solo lontanamente credibili. Così, arrivati ad Edimburgo, si beccano un'escursione termica di meno 20 gradi rispetto all'arcipelago melanesiano. E considerando anche questo importante fattore, giocano bene. Ma l'avventura termina in semifinale contro l'Inghilterra, con un secco 21-7, e gli English che poi vincono il titolo.

0: Ma nel 97 il King of Seven è capitano e la Coppa del Mondo si gioca ad Hong Kong, praticamente una seconda casa. I figiani hanno una squadra fortissima ed in finale trovano un altrettanto agguerrito Sudafrica, che solo 2 anni prima si era laureato campione del mondo del rugby union a 15, ricevendo in casa la coppa dal neopresidente eletto Nelson Mandela. Gli Springboks mai appagati ora vorrebbero replicare anche qua sui territori del Seven. I verde-oro africani in pochi minuti segnano 2 mete, ma i melanesiani, mentalmente solidi, riescono ad accorciare le distanze con una meta di Mariaka Vunibaka. La sfida è accesissima. Nella ripresa Fiji segna 2 volte e si porta sul 24-14. L'ultima meta è del Sudafrica, ma non c'è più tempo e l'arbitro fischia il termine gara con il punteggio sul 24-21. I figiani, che avevano promesso al paese intero di portare a casa la coppa, mantengono la parola e nell'arcipelago è festa grande. La squadra al suo ritorno è accolta come se fossero eroi, semidei del pallone ovale discesi sulla terra.
1: Takitalemanda means cheers in Fijian.

0: Nel 2005 la Coppa del Mondo 7 torna ad Hong Kong. E se Revi, dopo aver giocato in Europa nei club a 15 per Leicester in England e con Mont-de-Marsan e Bordeaux in Francia, torna a casa per essere papabile di convocazione, che per scelta federale è riservata ai soli giocatori attivi in patria. Ovviamente la chiamata arriva e Fiji si presenta al kick-off della competizione con una squadra vecchiotta, ma sempre un concentrato di talento e da questo punto di grande esperienza. Waisali stesso si porta presso i suoi bei 37 anni. Consapevoli di non poter puntare sulla forma fisica per tutta la durata dei 14 minuti, la strategia è iniziare al massimo in attacco e fare più mete possibili nel primo tempo, per poi provare a gestire il punteggio e attuare una difesa esasperata nel secondo tempo. La semifinale contro l'Inghilterra è tiratissima. I tempi regolamentari non bastano e si va a supplementare con il golden point, ovvero chi segna vince. Il mago Waisale recupera palla sulla 22 avversaria e nonostante un inglese che lo bracca da vicino, innesta lo scatto e si invola verso la bandierina all'angolo destro, schiacciando in meta e portando i bianconeri in finale. In proposito, sentiamo il racconto di questa meta dalle parole del diretto interessato.
1: When I looked up, I saw that on the right, it was like there was no one out there. As soon as I picked the ball up and then I ran straight towards the corner. And I saw someone was chasing. I didn't know, even know that it was Ben. In the end, I knew Ben. I saw Ben, but I just saw a white jersey chasing me across. What I did was like thinking in my mind, I want to make him tired, so I ran straight across the sideline and then angle in meters from the sideline, from the corner.
2: Can you believe it? Of all the people to win the place in the final, it's the legend.
0: Finale in cui incontrano e battono gli All Blacks per 29-19. Per i figiani è la consacrazione in cima al globo.
3: 4 years running, Kings of Hong Kong.
0: Nel 2007 siamo di nuovo ad Hong Kong. Sebbene l'abbiamo già detto, ora è ben assodato che i ragazzi qui sono di casa. Semifinali con i rivali di sempre tutti in nero. La sfida fa scintille ed è sempre in bilico su chi possa prevalere al fischio finale. Si va verso lo scadere del tempo con Fiji in vantaggio 14-12. I neozelandesi hanno l'occasione per il sorpasso con il numero 2 che si invola verso la meta. Ma il giovane figiano William Ryder riesce in un recupero miracoloso e esegue un placcaggio disperato. Siamo all'angolo destro del campo lato Fiji. La palla va a Serevi. Waisali attraversa 100 metri in 23 secondi in cui si trova la sintesi del rugby 7. Questa meta non si descrive. Questa meta si osserva con lo stupore che provoca l'incantesimo di un mago che eleva la palla ovale in alto, in equilibrio tra punta delle dita e storia del rugby.
4: Look at this. Look at this for grace, look at this for balance. And they said hold on, Waisali, they're coming quickly, the cavalry are coming, but without a line on his face. He's young again and winning again. Waisali Serevi comes off the bench, comes in support of a great Fijian finale, and they're through to the final.
0: Serevi, dopo la vittoria nel Mondiale 2005, assume il ruolo di giocatore-allenatore con Fiji per altre stagioni vittoriose e piene di soddisfazioni, fino al 2009, quando a 41 anni finisce la carriera di giocatore e assume l'incarico di primo allenatore per la Papua Nuova Guinea. La sua attitudine è quella di restituire al mondo del rugby dopo aver preso ed appreso tanto e trasmettere saperi e capacità di gioco, in particolare ai più giovani, e inoltre chiaramente farne un lavoro professionale. Ma a Papua l'esperienza, a causa di diversi fattori, si rivela pessima e si interrompe dopo meno di un anno, che per Waisali rappresenta l'inizio del baratro. Dopo aver sfidato ogni avversario sui campi da gioco, adesso lo scontro da affrontare è con depressione, disoccupazione, alcolismo e la mancanza di prospettive. Per lui e la sua famiglia sono tempi molto duri.

0: curarsi e non ammalarsi.
1: Ma nel momento più difficile, il gioco per il quale ha dato tanto gli offre l'occasione del riscatto in una maniera del tutto inaspettata. Seattle è posizionata nell'estremo nord-est degli Stati Uniti e nella città con l'inconfondibile skyline dello Space Needle, lago spaziale, che ha visto nascere il sound grunge di Pearl Jam, Soundgarden e Nirvana, il rugby club locale lo vuole come allenatore, formatore e sviluppatore dell'ovale sul territorio. Così Waisali si trasferisce con la moglie e i tre figli e da lì riparte alla grande. Ma andando oltre alle sue vicende personali, il mago del Seven e la sua generazione di Flying Fijians sono stati di ispirazione per l'intero paese e in particolare per i più giovani.
2: He's always got so much energy because he loves the game and he is Mr. Sevens. The style and the class in which he played was awesome to watch.
3: Rugby makes people happy. If given the opportunity, I want to make people happy. I've done that for the last 21 years of international rugby for Fiji. I have fans all over the world. Always come out and watch the way I play and entertain on the field.
1: E quando il rugby a 7 ha fatto il suo ingresso alle Olimpiadi di Rio nel 2016, una nuova generazione di orgogliosi e skillati giocatori fijiani che continuano ad allenarsi su dune di sabbia dalle pendenze incredibilmente ripide è stata pronta a raccogliere il testimone. Ma questo è un altro capitolo di una storia ovale ispirante e che continua. Per noi è giunto il momento dei saluti ovali e a risentirci presto.

Un buongiorno e un buon mattino dalle libere frequenze di Radio Blackout. In questo giovedì 7 maggio sono le 9:05, iniziamo con la mattinata informativa e questa mattina andremo a trattare diverse tematiche, a partire dal locale per poi arrivare al nazionale e all'internazionale. Vi ricordiamo anche i nostri numeri, il 346-667-3263 e lo 011-249-5669 per scriverci, telefonarci, mandarci messaggi e comunicazioni, dato che l'informazione di Blackout è chiaramente interattiva.

E per questa mattina avremo come dirette approfondimenti un ritorno sul primo maggio di Napoli con un registrato da parte di Maria, nostra compagna dell'info del giovedì mattina, e poi andremo a parlare della conferenza di Santa Marta in Colombia sulla transizione ecologica, l'uscita dai fossili, e poi andremo a parlare di Iran con Antonello Sacchetti, e per concludere ci metteremo in collegamento con la piazza di questa mattina, giornata di sciopero della scuola, a partire dalla riforma dei tecnici, degli istituti tecnici. E infatti qua a Torino ci sarà un corteo a partire dalle ore 9 in piazza Arbarello per arrivare sotto l'ufficio scolastico regionale, quindi ci metteremo in collegamento con chi sta partecipando alla mobilitazione per questa giornata di sciopero.

E allora apriamo le prime pagine dei quotidiani di questa mattina per andare a vedere quali sono i titoli che campeggiano sulle prime pagine, e iniziamo dal Corriere della Sera. Il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz, attacco USA a una petroliera iraniana, ma il titolo più diciamo centrale del Corriere riguarda Garlasco, Sempio, gli audio e le accuse continue, insomma, questa lunga vicenda. La Repubblica, anche qua, Garlasco, gli audio shock di Sempio, e in taglio centrale USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino ma resta il nodo del nucleare. Quindi Repubblica dà spazio a questa notizia con una ventata di ottimismo, ma poi insomma andremo a vedere come stanno effettivamente le cose. La Stampa, più cauta, Trump-Iran prove d'intesa, sempre in merito a questo piano in 14 punti, e come fotonotizia centrale, biennale Riot a Venezia, la protesta per il padiglione di Mosca. E poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che continua, diciamo, nella sua battaglia contro il governo, e riporta tutte le difficoltà e gli ostacoli che il governo Meloni si trova ad affrontare in questo periodo, e con questa fotonotizia con il titolo «Si è incartato il governo». E poi andiamo a vedere ancora la prima pagina di del Sole 24 Ore. Riparte il negoziato tra USA e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread, a rischio gli scivoli verso le pensioni con il contributivo, piano casa, stretta contro le frodi. Queste sono le notizie del Sole 24 Ore. E poi appunto andiamo a vedere sul Domani, Iran USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni. Qua è un virgolettato di Trump, chiaramente, che viene riportato quindi per dare quest'aura di ottimismo a quella che è la fase della guerra. C'è un articolo sui tagli alle accise come risposta sbagliata per affrontare la crisi energetica, e concludiamo con la lettura delle prime pagine con il Manifesto, con la fotonotizia principale con Trump allo specchio e il titolo L'avversario, quindi piuttosto come dire emblematica di cosa si tratta in questo momento, quando si parla di piano per fuoriuscire dalla guerra, e quindi viene individuato in se stesso il principale ostacolo per la fuoriuscita.

Per cominciare con la cronaca locale della rassegna stampa di questa mattina, leggerei un paio di commenti rispetto allo sciopero per la riforma dei tecnici. Intanto l'indizione, uno sciopero chiamato inizialmente dai COBAS Scuola, sarà appunto sciopero contro la riforma degli istituti tecnici, contro il contratto bidone, contro gli invalsi. Infatti già ieri in realtà era giornata di sciopero per quanto riguarda gli invalsi, e sì all'immissione in ruolo del personale precario e poi no alla guerra. Queste sono le principali parole d'ordine che appunto vengono riportate nell'indizione dei COBAS Scuola. Si parla di riduzione dei saperi e del tempo scolastico, piegando la scuola alla logica e alle esigenze aziendali, anche attraverso l'anticipazione a 15 anni di età per partecipare ai percorsi FSL. Inoltre determina un significativo e insopportabile taglio delle cattedre, con conseguente perdita dei posti di lavoro. E il contratto bidone non permette neanche il recupero dell'inflazione, mentre continua a privilegiare dirigenti scolastici e DSGA. I quiz invalsi incompleti e che non hanno alcuna validità scientifica ripropongono una concezione della scuola che mira all'addestramento degli studenti, mortificandone le capacità critiche e i percorsi di autonomia. E poi si parla del punto del lavoro precario, in quanto negazione del diritto al lavoro, a un salario decente per centinaia di migliaia di persone. E ovviamente questo non garantisce la continuità didattica e il diritto allo studio. E poi un ultimo punto, come dicevamo, sulla guerra. Abbiamo anche qua un commento invece pubblicato sui social da parte dell'assemblea studentesca, che riunisce diversi collettivi scolastici, che parla appunto della riforma dei tecnici con il titolo "Svolta o fregatura? 4 anni sono davvero abbastanza. La scuola italiana sta attraversando una delle trasformazioni più profonde degli ultimi decenni, e la riforma della filiera tecnico-professionale, che entrerà a regime nel settembre 26, nel cuore pulsante. Questa rivoluzione punta a scardinare l'idea tradizionale di istruzione per creare un ponte diretto verso il futuro lavorativo dei giovani attraverso il modello 4+2, quindi 4 anni di superiori seguiti da un biennio di specializzazione negli ITS Academy. L'obiettivo è ambizioso, ma il percorso non è privo di ostacoli e accese polemiche. Se da un lato la nascita dei campus e l'ingresso di manager e professionisti in cattedra promettono una didattica pratica orientata a settori come l'intelligenza artificiale e robotica, dall'altro sindacati e associazioni di categoria denunciano gravi criticità. Questo è per introdurre il dibattito, a partire appunto da quelle che sono le principali criticità, e chiaramente tutta la questione che riguarda l'indirizzamento verso le aziende, la privatizzazione, e ovviamente tagliando su materie culturali e distribuirla a quelle di indirizzo, ovviamente valorizzando PCTO, puntando a rafforzare il rapporto tra scuola e imprenditori, è la questione più problematica al centro di questa riforma.

Un ultimo articolo che riguarda Torino, lo riprendiamo dalla stampa. Trasporti, diritto allo studio, politiche sociali, soldi a prestito per coprire il buco sanitario. Si parla del bilancio regionale, servono subito 209 milioni, la regione restituirà a luglio le risorse prese da altri capitoli di spesa. Sanità e rebus contabile, nessun taglio viene scandito all'unisono giunta e maggioranza spiegando l'aumento dei costi con il potenziamento del sistema, spesa fuori controllo e tagli mascherati. Consiglio regionale ieri con seconda seduta, variazione di bilancio da approvare al massimo entro venerdì e prima ancora 209 milioni di risorse extra da trovare con riferimento al 2025. Diamo un paio di dati, sono meno 112 milioni in bilancio preconsuntivo 2025 dell'ASL di Torino e anche la Città della Salute del Mauriziano è sotto di 267 milioni.

E andiamo avanti, passando al piano nazionale, sfogliando il Fatto Quotidiano. Come annunciavamo prima, si va a parlare del governo e tutte le questioni su cui c'è immobilismo, quindi dalla legge elettorale, le nomine, la cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. Questo per dare un elenco per quanto riguarda, insomma, i punti che vengono sottolineati come critici. L'altra questione che riguarda il nostro paese, per quanto riguarda oggi, è la visita di Rubio in Vaticano. E andiamo a leggere alcuni passaggi di un articolo di Salvatore Cannavò del Fatto Quotidiano, di questo articolo che si intitola Leone non cede sulla pace, e oggi lo dirà chiaro a Rubio. La prima cosa che Papa Leone chiederà al segretario di Stato Rubio oggi in visita in Vaticano e poi presso il governo italiano sarà: ma perché Trump fa così? La Santa Sede sta facendo fatica a decifrare le mosse del leader MAGA e non lo nasconde. Gli attacchi del presidente USA al Papa sono perlomeno strani. Questo è quanto è stato dichiarato dal segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Nonostante questo, però, viene aggiunto, gli USA restano un imprescindibile interlocutore. E come annunciato dal capo della diplomazia vaticana, verranno affrontati diversi argomenti come l'America Latina, Cuba e tutti i temi più caldi. E quindi bisognerà vedere, ma sembra, insomma, che questo incontro avvenga a seguito della gaffe, se così vogliamo chiamarla, di Trump nei confronti del Papa, e quindi probabilmente un incontro anche chiarificatore per andare a insomma, distendere i rapporti e anche probabilmente per andare a rispondere anche a una parte dell'elettorato MAGA e trampiano in generale rispetto a questo. Sempre sul governo, passiamo invece a leggere un articolo che è oggi sulla stampa e che riguarda la questione energetica. Meloni accelera sul nucleare, quindi si tratta con l'Unione Europea e energia e legge elettorale sono stati i due punti sul piatto, i due punti principali serviti da Palazzo Chigi, che ieri ha incontrato i due vice premier, quindi Meloni ha incontrato Salvini, Tajani e Lupi. Lo scenario internazionale, dal blocco di Hormuz al conflitto, è stato al centro del vertice, durato un'ora e mezza, con gli inevitabili riflessi sull'economia. E da una parte continua lo stallo sulle nomine, e l'altra questione centrale è stata la questione energetica. In particolare è emersa la necessità per l'Italia di ridurre la dipendenza energetica dall'esterno, individuando tra le principali linee d'azione l'accelerazione del percorso verso il nucleare, chiudendo entro fine anno l'iter del disegno di legge delega. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, fa notare che nel paese il clima sul nucleare è completamente cambiato rispetto ai referendum che lo bloccarono. E in ogni caso, al di là del nucleare, il piano A del governo per fronteggiare l'emergenza energetica resta il negoziato con Bruxelles. Quindi c'è questo tema del patto di stabilità, della flessibilità, e quindi l'obiettivo è quello di estendere all'energia la clausola di flessibilità che scomputa dal calcolo del deficit le spese per la difesa. La Premier Meloni lo ha ribadito ai leader nel corso del confronto. Questa è la proposta che, ricordiamo, aveva già lanciato anche il ministro dell'Economia Giorgetti. E se però la Commissione europea dovesse rimanere sorda alla richiesta italiana di flessibilità, il governo si troverebbe nella situazione di dover valutare uno scostamento di bilancio fuori dai vincoli UE per finanziare aiuti contro il caro carburanti e il caro bollette.
dirette, anche perché il decreto per il taglio delle accise è stato prorogato l'ennesima volta dopo il 1° maggio, ma il 22 di maggio scade la proroga. E il 25 maggio scatta anche lo sciopero degli autotrasportatori, quindi Salvini continua a spingere per sforare il patto di stabilità e sui tavoli europei si gioca anche un'altra partita, che è quella sulla riforma sugli ETS, quindi la tassa che le imprese pagano per emettere CO2. Nell'ultimo decreto sull'energia il governo ha previsto una compensazione dei costi di emissione sul gas utilizzato per la produzione di energia elettrica con l'obiettivo di ridurre le bollette, una misura che deve ottenere il disco verde di Bruxelles per essere operativa dal 2027. Quindi vediamo come il tema energetico resti centrale e questa questione del nucleare chiaramente va attenzionata, anche perché ricordiamo il disegno di legge di Fratin sul nucleare, che non tiene assolutamente conto dei referendum passati che ne hanno decretato un forte no da parte della popolazione italiana. Andrebbe quindi a svincolare da tutta una serie di norme e di procedure che all'oggi esistono, con la possibilità quindi di riaprire centrali nucleari in Italia, quando sappiamo benissimo che non esiste una soluzione per le scorie che ancora vengono ospitate nei nostri territori, in particolare in Piemonte. Sappiamo essere una delle regioni con la maggior percentuale di scorie radioattive, con appunto l'assenza totale di una strategia per la questione che riguarda il deposito unico. Passiamo invece al tema armi, anche perché come vedevamo prima questa flessibilità da parte dell'Unione Europea viene concessa per quanto riguarda la difesa, la spesa per la difesa, ma chiaramente non avviene la stessa cosa per sgravare dai rincari della guerra le famiglie che poi si trovano a dover pagare le bollette, quando vediamo che appunto le industrie come Leonardo fanno degli utili da capogiro, utile a 184 milioni in 3 mesi. Questo è quanto lascia, diciamo, Roberto Cingolani in eredità, perché chiude la sua esperienza alla guida di Leonardo, e quindi c'è stato questo momento di passaggio del testimone in cui ha elencato tutti i risultati che verranno ereditati da Lorenzo Mariani, il manager indicato dal MEF alla guida del gruppo e che oggi l'assemblea degli azionisti voterà come suo successore. Cingolani si congeda con gli analisti dettagliando gli ottimi risultati del primo trimestre 26, che chiudono il suo mandato alla guida della partecipata dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Il risultato netto è di 184 milioni, quindi il più 60% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel frattempo ci segnalano al 346-667-3263 che non sta funzionando lo streaming della radio, quindi adesso proveremo a capire se è possibile risolvere la situazione. Intanto vi ringraziamo, ecco, per averci scritto.

0: 9:29, passerei a questo punto al primo approfondimento di questa mattina. Come annunciavo in apertura, ritorniamo sul primo maggio di Bagnoli. Adesso metteremo in diretta questa registrazione di un'intervista durante la manifestazione del primo maggio a Bagnoli, alla fine della mobilitazione mattutina, che ha visto, insomma, convergere nel quartiere tantissime realtà di Napoli. La giornata è stata in particolare segnata dall'ingresso e quest'azione di sopralluogo popolare, come è stata definita, all'interno dei cantieri dell'American Scap, nell'area ex Italsider, che non è mai stata bonificata né restituita alla cittadinanza. E quindi in questa intervista realizzata da Maria sul campo, un'intervista fatta a una compagna del collettivo Iskra, vengono appunto sottolineati i vari temi che sono stati portati all'interno della giornata di lotta del primo maggio, in particolare quindi lotta alla speculazione, alla devastazione, lotta per la casa e contro l'economia di guerra. Quindi un buon ascolto.
1: È sempre il primo maggio, siamo sempre qui a Bagnoli in questo momento di socialità alla fine di una bellissima mattinata di lotta. Siamo con una compagna del collettivo e spazio qui Villa Medusa Iskra. E ecco, volevo fare due parole con te per completare un po' queste interviste della mattinata e partirei da una domanda rispetto a questo primo maggio qui a Bagnoli. È una prima volta, di solito c'erano più cortei, il corteo era a Napoli. Come è nata l'idea e come vi siete organizzate?
2: Allora, grazie a Radio Blackout in primo luogo per darci la possibilità di estendere oltre i confini territoriali la giornata di mobilitazione che c'è stata oggi. Il primo maggio qui a Bagnoli si è tenuto esattamente un anno fa, 10 anni fa, scusate, nel 2016. Anche lì entrammo nell'Italsider, riuscimmo ad arrivare sotto l'acciaieria, cosa che oggi purtroppo non siamo riusciti a fare a causa dei cantieri in corso che 10 anni fa non erano presenti. Il primo maggio qui è stata diciamo una decisione, portare questa piazza qui a Bagnoli è stata una decisione determinata non solo dall'ultimo percorso di lotta contro l'America Scap, contro l'insostenibilità e la speculazione legata alla America Scap, ma viene da molto lontano, viene da anni di risvegliamento di lotte territoriali a Bagnoli. Veniamo infatti da un anno fa che abbiamo portato un altro corteo importantissimo, sempre qui a Bagnoli, contro la Meloni. Veniamo da diciamo mesi di mobilitazione a partire dal bradisismo, perché questa è una zona che vive non solo l'inquinamento ambientale, non solo la devastazione legata alla fabbrica di morte che è stata l'Italsider, ma vive anche la mancanza di manutenzione e l'abbandono caratteristico di tutti i territori diciamo seguiti dalle politiche nazionali e locali. Il bradisismo è stata una battaglia che abbiamo portato avanti attraverso occupazioni ad esempio della municipalità di Bagnoli, l'occupazione dell'area ex NATO che poi è diventato luogo di assistenza per tutte le persone spollate dal bradisismo. Insomma, intorno alla battaglia del bradisismo si è risvegliato un movimento di lotta qui a Bagnoli che avesse come parole d'ordine soprattutto l'aumento delle spese sociali, l'abbassamento delle spese militari. Il primo maggio si inserisce all'interno di questo quadro. Partiamo quindi dalla lotta per il bradisismo, che si è intersecata con la lotta contro l'America Scap. Noi ci teniamo anche a dire che noi non siamo contro gli eventi sportivi, riconosciamo che sono anche degli eventi positivi in un certo senso per i messaggi che possono mandare. Siamo contro il progetto di valorizzazione che c'è dietro all'America Scap, che porterà un ricatto ambientale a tutti gli effetti qui a Bagnoli, perché significa che per determinare i depositi dei giocatori, dei velisti, non verrà rimossa la colmata, che per noi è esattamente il luogo del delitto, è la rappresentazione primaria di cosa è significato lo sfruttamento ambientale qui e Valle d'Aosta Azione qui a Bagnoli. Inoltre tutti i progetti che sono stati fatti negli anni dagli osservatori popolari per la bonifica di Bagnoli sono stati completamente disattesi proprio in virtù del progetto dell'America's Cup, sotto ovviamente il mantello di pulizia politica che la giunta Manfredi sta attuando, portando a Bagnoli, diciamo, la voce del progresso e dello sviluppo grazie all'America's Cup. Ovviamente chi vive questo territorio sa esattamente che non è così. Da quando sono iniziati i primi lavori con i camion che vanno avanti e indietro, già si sono visti i primi effetti devastanti di questa opera, di questa grande opera inutile. Ci sono palazzi che a causa delle vibrazioni dei camion che trasportano il materiale inquinante fuori e dentro di Talsider hanno iniziato a vedere crollare i balconi e stucco e intonaco, con una grande diciamo crisi abitativa. Infatti oggi in piazza c'erano anche gli abitanti di un palazzo che è sotto sgombero e che vive il ricatto proprio della devastazione ambientale sulla propria casa, e che è l'effetto immediato appunto di questi primi lavori. Il primo maggio quindi qui si è costruito intorno a una battaglia che in realtà appunto è decennale, se non ventennale, perché appunto qui a Bagnoli tutto il territorio sa bene che cosa significa lottare per una spiaggia pubblica, un parco urbano, per stop alla cementificazione appunto a causa delle forti scosse. E prima di questa decisione è stato tenuto un consiglio comunale popolare in cui abbiamo invitato intorno alla rete No America's Cup tutte le vertenze, i percorsi di lotta che in generale nel territorio cittadino continuano a riprodursi, percorsi di lotta contro la gentrificazione, bed and breakfast e quindi per il diritto all'abitare, percorsi di lotta dei lavoratori e delle lavoratrici, dei disoccupati 7 novembre, degli studenti e delle studentesse contro la militarizzazione e l'aziendalizzazione di scuole e università. Dopo questo consiglio comunale, in cui è stata in un certo senso promulgata una mozione popolare di quali sono le esigenze della gente reale e non dei politicanti di turno e delle giunte comunali e regionali di turno, è stata stesa questa mozione e appunto abbiamo deciso che quest'anno fosse l'anno in cui Bagnoli potesse essere laboratorio politico di una lotta contro le devastazioni ambientali, contro le speculazioni, ma anche contro le valorizzazioni dei territori a fine delle speculazioni del capitale. Questo territorio è esattamente un esperimento sociale, perché qui quello che vuole essere fatto, infatti non a caso lì possiamo vedere anche uno studentato di lusso in costruzione, quello che vuole essere fatto è rendere Bagnoli un nuovo polo in cui la bonifica sì, ma solo per farci gli alberghi, gli alberghi di lusso, i ristoranti di lusso, i resort e così via. Non assolutamente, perché ci sono tassi di amianto altissimi e ovviamente ammalati di tumori e gente uccisa dalla fabbrica dell'Italsider anche dopo la dismissione, anche dopo la conclusione della sua attività produttiva. Quindi appunto l'obiettivo dei politicanti non è quello di ridare a questo territorio una sorta di giustizia sociale, cioè che significa chi ha inquinato deve pagare. Per noi non è solo uno slogan, non è soltanto un coro, è il simbolo della nostra battaglia. Noi non vogliamo più speculatori nel nostro territorio e vogliamo invece riprenderci un futuro che sia fatto diverso, che non sia un futuro di paura, di precarietà e di morte, ma che invece voglia dare a questo quartiere e a tanti altri, come anche San Giovanni, la zona est, il lago Aversano, che stanno vivendo anche lì devastazioni ambientali e speculazioni tra impianti e così via. Appunto questo vuole essere un progetto proprio di resistenza territoriale e questo è anche il motivo per cui abbiamo deciso anche di accollarci un evento di socialità, perché crediamo che Bagnoli rappresenti proprio questo e è tanto nelle piazze, nelle lotte, quanto nella creazione di comunità resistenti e auto-organizzate che appunto cerchino di riprendere dal basso i propri territori.
1: Grazie mille, ti faccio un'ultima domanda rispetto alle lotte in corso al di là di questo progetto di devastazione, di speculazione. Parlavi di bradisismo, parlavi anche di lotta per la casa, che sicuramente vi riguarda da vicino, ma immagino riguardi anche Pozzuoli o possa in realtà riguardare altre aree anche dall'altro lato di Napoli. voi come vi organizzate all'interno, insomma, dei movimenti napoletani per far dialogare, del movimento napoletano per far dialogare queste lotte che in un certo senso stanno, mi accennavi, rivivendo una fase un po', diciamo, più di lotta, più di forza?
2: Sì. Intorno alla questione del bradisismo, la lotta per il diritto alla casa è diventata una lotta per restare a Bagnoli, perché sappiamo anche bene che il processo che ha subito invece Pozzuoli anni e anni fa, negli anni Ottanta, quando ci fu il primo presentarsi il fenomeno del bradisismo, è stato un processo di svuotamento del territorio dagli abitanti per rivendere immobili a ovviamente speculatori immobiliari che si sono fatti soldi sulla perdita della casa di tanta gente. Noi volevamo esattamente evitare che a Bagnoli succedesse questo e abbiamo cercato proprio di spingere sul concetto di restare nel proprio territorio, perché in realtà il bradisismo è un fenomeno anche abbastanza controllabile se lo Stato mettesse veramente a disposizione delle risorse per poter mettere a norma gli edifici. Quindi la nostra battaglia è stata sullo spingere e lo spremere sia la giunta comunale, regionale, municipale. Appunto abbiamo occupato la municipalità un anno fa ad aprile per vari giorni proprio per fare pressione sui consiglieri e in generale a livello nazionale. Siamo riusciti effettivamente a sbloccare dei fondi e quindi la battaglia in un certo senso è stata vinta dagli abitanti del territorio, che ovviamente con una grande procrastinazione da parte del governo però sono riusciti effettivamente a vincere quella battaglia. Dall'altra parte si unisce la lotta per la casa contro il processo di gentrificazione, che non è slegato, perché appunto quel tentativo di espulsione è esattamente in linea con i processi di valorizzazione e gentrificazione. E appunto si è unita questa lotta degli abitanti dei 660, si chiamano, che sono appunto degli abitanti che stanno lottando per restare nelle proprie case, che stanno vivendo dei grandi problemi a causa appunto delle vibrazioni dei camion, ed erano quelli a cui accennavo prima. Nel Consiglio Comunale Popolare noi abbiamo cercato di mettere insieme questo, quindi la dimensione più territoriale, ad una dimensione invece più cittadina e in generale nazionale, perché il processo di gentrificazione ed espulsione è presente in tutte le città. Sono venuti anche un po' di tempo fa dei compagni e delle compagne del Comitato Insostenibili Olimpiadi a presentare un bellissimo documentario a Villa Medusa, e anche lì il processo era esattamente lo stesso: costruzione di studentati di lusso, investimenti pubblici per riciclaggio privato, con l'obiettivo semplicemente di lasciare nel tempo la costruzione di edifici che vengono definiti inizialmente come destinati a, in quel caso le Olimpiadi, in questo caso all'America's Cup, ma che poi rimangono permanenti con l'obiettivo appunto di essere valorizzati dal punto di vista produttivo. Quindi noi in quel consiglio comunale e in generale anche nell'affiancare sempre in solidarietà le lotte per il diritto all'abitare in questa città, che sono ormai stanno diventando, secondo me, con un po' di ritardo rispetto al nord, perché effettivamente il processo è stato anche un po' più rallentato rispetto a una Bologna, a una Milano e forse anche a una Torino, immagino, no? Però appunto si stanno costruendo in questo momento molti comitati, e anche oggi erano in piazza appunto per il diritto all'abitare. C'è Rete 7, Resta Abitante, altre reti che si occupano appunto di questo. Noi siamo molto in contatto con loro, diamo solidarietà quando ci sono appunto le iniziative, quindi cerchiamo di, cioè appunto l'obiettivo di questo primo maggio era di sì dare una caratterizzazione territoriale, quindi dire sicuramente Bagnoli in questo momento è il laboratorio politico su cui agire questi processi di speculazione sui territori, però l'obiettivo era quello di dare unità a tutte le vertenze, a tutte le lotte che ci sono in questo appunto nel territorio soprattutto campano, nonché soprattutto di caratterizzare questa piazza contro la guerra, contro l'economia di guerra. Infatti non a caso appunto la festa dei lavoratori, noi abbiamo deciso di renderla la festa contro i governi delle guerre, perché sono i lavoratori e le lavoratrici, in primis i proletari e le proletarie, disoccupate e le disoccupate, a vivere i costi delle guerre dei padroni in tutto il mondo.
1: Certo, su questo in chiusura mi viene da dire a Torino in questo momento, lo dico perché insomma lo viviamo in prima persona, ma in tante città italiane all'interno delle lotte si tiene, come dicevi anche tu, qui al centro un'opposizione forte a questo governo, a un'economia di guerra, alle guerre nel mondo, il sostegno ovviamente al popolo palestinese, e anche oggi erano tante le bandiere per la Palestina. Voi qui come spazi, come realtà politica, e come vi state organizzando anche per insomma cercare di continuare a ostacolare quella che è il genocidio in corso e la ripresa insomma di guerre globali?
2: Mi fa molto piacere che tu abbia fatto questa domanda, perché purtroppo io credo che il movimento contro la guerra e contro il genocidio in Palestina e Libano abbia avuto un momento di reflusso automaticamente determinato dalla tregua trampiana, che stessi movimenti sapevano essere una tregua fantoccia e che però nell'errore hanno in un certo senso accolto involontariamente. Credo che riaprire la discussione rispetto all'opposizione totale alla guerra, al riarmo, all'economia di guerra sia più che mai necessario, perché vediamo tutti i giorni come continua ad esserci uno sterminio programmatico non solo dei palestinesi ma anche dei libanesi in generale, un'alleanza totale tra Stati Uniti e Israele che porta dietro di sé tutti i governi occidentali, per quanto l'Europa si schieri contro il pazzo Trump, ovviamente solo a parole, perché nel frattempo finanziamo con il 5% del PIL italiano le guerre, finanziamo Israele con i nostri armamenti, quindi è ovviamente tutta fuffa. Appunto nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese si è vista anche la ripresa degli accordi, no, con Israele, che non era mai terminata, mentre il governo diceva noi abbiamo interrotto gli accordi che verranno interrotti al 2031, quindi assolutamente non vero. Noi in questi anni abbiamo partecipato moltissimo alle iniziative per la Palestina e per il Libano, vabbè, parli anche con una libanese, mezza libanese, quindi ovviamente anche per appartenenza c'era una voglia di stare in prima linea, ma in generale proprio noi crediamo che la Palestina non sia semplicemente un territorio su cui agisce la violenza di Israele. La Palestina è il laboratorio di repressione, è il laboratorio di sfruttamento, è il laboratorio di incarceramento del dissenso, e la Palestina rappresenta tutto il peggio che in questo mondo possa essere agito nei confronti di un popolo. Israele rappresenta il peggio che possa essere agito nei confronti di un popolo. Quindi in questi anni noi abbiamo cercato soprattutto di promuovere delle iniziative di blocco reale. Noi crediamo tantissimo nell'arma dello sciopero, proprio perché siamo un collettivo di classe e che ritiene che la lotta di classe sia il reale strumento per la liberazione di tutte e tutti. Quindi crediamo che l'arma di rottura definitiva sia il blocco, soprattutto della logistica. Noi con il Sicopas mandiamo avanti moltissime battaglie all'interno soprattutto del settore della logistica, perché crediamo che la circolazione delle merci, oltre che la produzione in sé della merce, sia un obiettivo da bloccare. Dopo, purtroppo, il 5 ottobre in Italia c'è stato un picco di discesa, cosa che secondo noi avrebbe invece dovuto essere uno strumento di rilancio. Il 5 ottobre, con 1 milione di persone a Roma, oltre a dare ovviamente un segnale simbolico, avrebbe dovuto essere proprio il momento di rilancio totale dell'opposizione alla guerra, e non più unicamente di solidarietà umanitaria alla Palestina, alla povera Palestina, quasi come se si vittimizzasse la Palestina. Poi nel momento in cui si parla di Hamas tutti quanti, no, però Hamas è terrorista, e allora appunto è il discorso dell'umanitarismo che porta a dare solidarietà unicamente a chi pensa che non si sappia difendere, cosa che invece i palestinesi sanno fare molto meglio di noi, come i libanesi sanno fare molto meglio di noi. Quindi noi dovremmo solo imparare in realtà da chi in questo momento ha tutto da perdere e niente, e tutto da guadagnare anche. E quindi crediamo che sia fondamentale ripartire, ma soprattutto sia fondamentale ripartire non più con delle semplici azioni dimostrative, non più con cortei, passeggiate di denuncia di quello che sta succedendo, perché purtroppo ormai è tutto alla luce del sole, tutti sanno quello che sta succedendo in Libano, in Palestina e in Iran, in Venezuela, a Cuba, tutti sanno qual è il massacro che compiono Stati Uniti e Israele nella loro nuova alleanza. Quindi il problema non è più rendere visibile, il problema non è più la disinformazione, ora è il momento di interrompere e bloccare di nuovo tutto. Quindi...
1: grazie.
0: E abbiamo sentito questa intervista che è stata registrata da Maria dell'info di Radio Blackout il 1 maggio a Napoli, a Bagnoli in particolare, un'intervista realizzata con una compagna di Iskra che raccontava intanto i temi della giornata di mobilitazione, con poi questa chiusura tra vento e musica in cui si andavano ad affrontare anche questioni più ampie. Credo che insomma anche rispetto alle ultime battute della compagna ci sia anche da tenere in considerazione la centralità che abbia avuto invece proprio questa leva umanitaria, di senso dell'umanità, che meno male ancora esiste in generale all'interno insomma delle popolazioni che si sono mobilitate per la Palestina, che abbia avuto diciamo un ruolo piuttosto fondamentale. Vediamo oggi, e dopo ne andremo a leggere alcuni articoli per dare anche aggiornamento rispetto alla missione, alla nuova missione della flottiglia. Vediamo come se da un lato i media mainstream chiaramente ostacolano una diffusione di un certo tipo di questa missione, di fatto però rappresenta effettivamente un passo importante, una messa in discussione in prima persona delle persone che hanno deciso di intraprendere questo viaggio, il che credo che insomma anche in una fase generale di nichilismo e sconforto e individualismo, frammentazione della società e quant'altro, non sia per nulla scontato. Ora andremo a leggere ancora un paio di articoli sul piano nazionale che ben si collegano anche con quello che veniva sottolineato nell'intervista rispetto alla gestione dei territori, rispetto a come vengono utilizzate le poche risorse a disposizione, e poi andremo a metterci in collegamento per la prossima diretta. Grazie.

Ringraziamo anche chi ci ha segnalato che in realtà lo streaming sta funzionando, quindi vi auguriamo un buon ascolto. Adesso andiamo a prendere alcuni articoli dal Fatto Quotidiano, in particolare un articolo su Milano. Il rito ambrosiano è costato a Milano 1,5 miliardi. Si parla di varie inchieste che riguardano la città di Milano e il cemento e oneri di urbanizzazione. Per anni i costruttori non hanno versato cifre congrue e il TAR Lombardia sta respingendo tutti i ricorsi. Un articolo di Gianni Barbacetto che si inizia, diciamo, con una domanda: quanto è costato ai milanesi il sistema Milano? Da almeno una decina di anni l'amministrazione comunale ha permesso agli operatori di costruire pagando cifre bassissime di oneri d'urbanizzazione, ancor più basse di monetizzazioni degli standard, cioè di compensazioni per le aree che i costruttori dovrebbero cedere al comune per realizzare servizi per gli abitanti che arrivano in un nuovo insediamento. Solo dopo le inchieste della Procura, il Comune di Milano a fine 2024 si è allineato alle leggi chiedendo agli operatori cifre più alte e poi è scattata la loro reazione con una pioggia di ricorsi al TAR, il Tribunale Amministrativo. Al momento sta respingendo una dopo l'altra queste richieste, ci sembra particolarmente significativo. Un altro tema interessante che viene sottolineato in un articolo di Mauro Lissia da Cagliari sulle energie rinnovabili, che insomma va a trattare la questione dello sdoganamento dei progetti di rinnovabili su grande scala in Sardegna, perché si tratta chiaramente di una questione che riguarda la regione e il governo centrale e in particolare alcuni paesi e territori sardi che rientrano all'interno del nuovo decreto che prevede il via libera per tutta una serie di progetti su aree considerate

Gilberto Fratin, che ha definito tutto questo un incaglio di due posizioni diverse, quindi si lamenta del fatto che non c'è velocità nell'approvare questi progetti. E niente, al di là del fatto che sappiamo anche quale sia la posizione di molti dei comitati sardi che si sono mobilitati contro la speculazione energetica e che quindi portano anche tutta una serie di criticità nei confronti del governo regionale, di fatto ci sembra anche interessante che venga dato spazio su un quotidiano a questo tema, dato che è sempre molto complicato andare a sollevare questa questione perché ovviamente viene fatto il ragionamento della necessità giusta e legittima dell'uscita dai fossili senza però avere un ragionamento critico su quello che è il meccanismo che invece comporta il proliferare di altri progetti che siano pure di fonte rinnovabile. Su questo ricordo una appuntamento che ci sarà questo weekend nel Mugello, una marcia popolare di cui abbiamo parlato anche ai microfoni la scorsa settimana, e si trova il podcast sul sito blackout.org, una marcia popolare contro la speculazione energetica proprio sui crinali dell'Appennino mugellano vicino Firenze per contrastare diversi progetti eolici previsti su quei territori, in particolare la speculazione energetica che ci sta dietro, anche perché un progetto in particolare nel paese da cui, insomma, in cui si arriverà con questa marcia è promosso di fatto da una società legata ad Eni, e quindi vediamo a chi vanno i guadagni e i profitti di questi progetti. Per concludere sul piano nazionale e sempre parlando di territori, diamo la notizia del decreto passato in aula per quanto riguarda il ponte sullo Stretto. È arrivato in aula il decreto ponte, che è stato votato con 186 voti favorevoli. In realtà il provvedimento si intitola Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, ma dentro contiene anche gli interventi relativi all'approvazione definitiva dell'iter autorizzativo del ponte sullo Stretto. E accoglie quindi i rilievi mossi dalla Corte dei Conti, che ricordiamo aveva bloccato il procedimento. Ma di fatto cosa succede? Il decreto affida la supervisione dell'iter per la realizzazione del ponte al MIT anziché ad un supercommissario, come inizialmente ipotizzato dall'esecutivo. Previsto l'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria, che verrà recepito per la nuova deliberazione del CIPES. I 2,8 miliardi di euro destinati al ponte per il periodo 2026-2029 semplicemente verranno slittati al 2030. E in ultimo una notizia importante che riguarda invece il tema del lavoro, in particolare del lavoro dei rider, algoritmi della miseria, soprattutto alla luce di quanto successo nella nostra città. È importante tenere alta l'attenzione su questo tema, sull'estremo sfruttamento lavorativo e anche da parte di chi consuma e fa uso di queste piattaforme che riguarda appunto i lavoratori di Glovo e di altre piattaforme come Deliveroo, che sono state al centro di questa dell'avvio di una duplice istruttoria da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, l'antitrust, che ha appunto avviato questa istruttoria nei confronti di Glovo e Deliveroo, evidenziando un doppio problema della gig economy in Italia: lo sfruttamento dei rider e il social washing, cioè la comunicazione aziendale volta a costruire un'immagine di facciata basata sulla responsabilità sociale, sull'impegno etico, per nascondere pratiche operative e politiche del lavoro che non rispettano tali standard.
Questo è un articolo

di Roberto Ciccarelli, che si trova sul Manifesto e che appunto va a dare notizia di questa iniziativa. E chiudiamo con la rassegna, vi lasciamo con qualche minuto di musica per metterci in collegamento con Elisa Sermanini di GEA, un'associazione nata nel 2021 sulla questione della giustizia ecologica e ambientale, che ci racconterà qualcosa in più rispetto alla conferenza che si è tenuta a Santa Marta in Colombia dal titolo Fuori dall'era dei fossili.

0: 10.04, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento con Elisa Semarini, di GEA, un'associazione su giustizia ecologica e ambientale. Ciao Elisa, ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti e tutte.
0: Buongiorno a te. Grazie per la tua disponibilità, ti abbiamo contattata perché insomma, a partire da questa conferenza che si è tenuta a Santa Marta in Colombia, una prima conferenza internazionale che tratta della necessità di uscire dai fossili, ma parla anche di altro, parla di riforma della finanza globale, parla di giustizia sociale di fatto e quindi ecco, ti chiederei intanto di farci una restituzione dei temi che sono stati trattati.
1: Allora, intanto di nuovo buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille per questo invito, è molto importante allargare gli spazi in cui si parla di quanto è emerso a Santa Marta nel nostro paese, perché se ne parla davvero pochissimo, quindi è un grazie veramente molto sentito. Che cosa è emerso da Santa Marta? Intanto, come dire, possiamo dire due documenti, due linee molto importanti. La prima è la dichiarazione dei popoli per un futuro libero dai combustibili fossili, che abbiamo deliberato il 26 aprile in una plenaria finale dopo 3 giorni, in realtà 2 mesi e mezzo di lavori, e che ha fatto cosa? Hanno messo in 15 punti i principi della riconversione ecologica delle attività produttive e della filiera energetica, mettendo al centro intanto il fatto che questa deve essere basata sulla scienza, sui saperi popolari, ancestrali, per contrastare, no, tutte quelle posizioni negazioniste, antiscientifiche che vediamo oggi nel nostro paese, ma in realtà in tutto il mondo. Si è in maniera molto chiara messo insieme la relazione tra giustizia sociale, ambientale ed ecologica in una chiave sistemica, perché abbiamo avuto modo a lungo, invito veramente tutti e tutte ad andare sul sito Fossil Free Rising per leggere il documento in maniera approfondita, ma di trasferire quello che sui territori ormai sappiamo da circa 30 anni, che non può esserci giustizia sociale senza garantire la giustizia ambientale e quella ecologica. Ovviamente è una dichiarazione molto larga, con una prospettiva molto ampia, ma con dei focus specifici, come dicevi, sicuramente il focus della sicurezza, intesa come sicurezza appunto sociale e ambientale, è stato fondamentale anche l'approccio multidimensionale della cooperazione internazionale, quindi che cambia completamente il focus e il modo di vedere i rapporti tra gli stati, riconoscendo responsabilità diverse nella crisi attuale in cui siamo. Facevi un accenno alla finanza, sì, anche di questo abbiamo parlato, soprattutto rispetto al modo in cui dovrebbe funzionare la finanza e i limiti che bisognerebbe imporre.
0: Grazie, ritornerei su un paio di concetti perché mi sembra particolarmente interessante soprattutto questo tema della sicurezza e della sovranità, nel senso che molto spesso si fa fatica in delle dimensioni anche più legate, diciamo, a una visione ecologica e di giustizia sociale, eccetera, a utilizzare un certo tipo di narrazione, queste categorie. E invece mi sembra importante vedere come all'interno di questa conferenza, proprio a partire dalla materialità poi dei rapporti che occorre affrontare e mettere a critica, siano stati messi al centro, anche perché si tratta di dover superare ovviamente un'economia di dipendenza e di estrattivismo, in cui poi ovviamente il profitto va a favore di altri e non dei territori. Quindi su questo ti chiederei giusto di aggiungere qualcosa per dare diciamo un quadro di come se ne è parlato, appunto come ci si riappropria anche di questi concetti.
1: Assolutamente, consideriamo che all'interno, come dicevo, di questi 15 punti, una cosa che emerge con chiarezza è che la riconversione deve essere giusta ed equa, quindi nel momento in cui si parla di responsabilità storiche, si riconosce responsabilità al nord globale, si parla di povertà energetica e accesso universale all'energia, che cosa si fa? Si sta dicendo che l'energia non è una merce, ma è un bene pubblico. Si chiede una democratizzazione dell'energia, quindi la costruzione di sistemi energetici che siano controllati dalle comunità, dai territori, dai soggetti pubblici. Tu parlavi di sovranità energetica, viene promossa una sovranità energetica intesa come la capacità dei popoli di decidere sulla produzione, sull'accesso e sulla gestione dell'energia, no? Senza dipendere dalle grandi multinazionali. Nella dichiarazione si insiste moltissimo sui sistemi decentralizzati, comunitari, rinnovabili e accessibili in termini universali, ma soprattutto si parla anche di sicurezza energetica collegandola inevitabilmente all'uscita dai combustibili fossili e alla riduzione della dipendenza geopolitica da petrolio, gas e carbone. In altri termini, il tema centrale di tutta la conferenza è stato uno e chiarissimo in tutte le sessioni: qui non si tratta di come dire, una transizione tecnologica, il tema non è quali sono le tecnologie per permetterci di transitare dal modello attuale a un altro modello, qui si tratta proprio di cambiare il modello, si tratta di ridefinire i consumi e quindi il nord del mondo deve inevitabilmente ridurli, perché altrimenti siamo solo all'interno di un quadro che parla di efficienza e non di sufficienza energetica. Questo è un concetto chiave per comprendere appunto il risignificare della parola sovranità, no? Si privilegia appunto la riduzione di consumi eccessivi, parlando soprattutto di elite e di multinazionali, e la sufficienza dei materiali rispetto all'accumulazione del capitale. Si rifiutano quindi in maniera categorica modelli estrattivi, anche soprattutto pensando a quella che oggi viene definita la transizione verde, no? La green economy, tutte le false soluzioni, e all'interno di questo quadro che la democrazia e la sovranità energetica si tengono. Promuovere la proprietà democratica, comunitaria, pubblica dei sistemi energetici è fondamentale per garantire che ci siano decisioni prese dalle persone, dai territori, invece che dagli interessi delle lobby e dei multinazionali. Questo porterebbe un cambio gigantesco dal punto di vista della pianificazione e della partecipazione dei popoli all'interno di questo processo.
0: Grazie, sei stata chiarissima, sono tutte questioni e tematiche che andrebbero insomma approfondite anche qui alle nostre latitudini, perché chiaramente sono questioni che toccano i territori anche qui da noi. Un ultimo tema prima di chiudere, la questione ovviamente della finanziarizzazione. Tu prima lo dicevi, l'energia non deve essere considerata una merce ma un bene della collettività, cioè tutta questa tematica che riguarda poi il meccanismo della finanza e di come l'energia poi sia debba sottostare alle leggi della finanza, anche solo a partire dalla definizione del prezzo, delle tariffe. Ecco, quindi su questo un accenno ancora per concludere.
1: La prima cosa che mi viene da dire è che in questa parte del mondo si è completamente invertito l'ordine delle cose, nel senso che l'economia è un sottosistema finito dell'ecologia e la finanza è una parte di tutto questo. Oggi invece siamo in un mondo dove la finanza governa e gestisce, pensa di poter gestire e governare l'ecologia e quindi i ritmi e la vita di Madre Terra e di tutti i suoi abitanti, con la dichiarazione dei popoli e con il segmento di alto livello a Santa Marta si è definito in maniera chiave, chiarissima, che il Nord globale ha una responsabilità storica nell'emergenza climatica, che ormai è sistemica, non è più tanto un'emergenza. I paesi ricchi devono fornire dei finanziamenti climatici adeguati, devono essere basati su sovvenzioni e non su debito, come oggi, come ancora oggi succede. Deve essere una forma di riparazione del danno fatto verso il sud globale, superando una finanza che è orientata al profitto, all'estrazione, senza limiti. Quindi la riconversione ecologica deve essere finanziata senza creare nuove dipendenze economiche. Inoltre, appunto, come dicevo, nel momento in cui si va a fare una critica dura alla green economy, che è essa stessa un meccanismo di mantenimento, no, di accumulazione, di sfruttamento delle risorse, è ancora più chiaro. I temi principali da questo punto di vista, quindi dell'aspetto di come la finanza si può riposizionare all'interno di questa fase, intanto mobilitando investimenti per la riconversione ecologica realmente, non come stiamo vedendo oggi per esempio in Europa, dove i soldi vengono investiti per esempio per creare carri armati a energia solare, no? Sicuramente non è di questo che abbiamo bisogno e sicuramente non è questa la riconversione ecologica. Dobbiamo eliminare totalmente da oggi i sussidi alle fonti fossili. Pensate che solo in Europa circa 90 miliardi ancora oggi vengono dati a sussidi, per sussidi ambientalmente dannosi. Bisogna costruire strumenti finanziari internazionali per sostenere la fuoriuscita dai combustibili fossili e creare un'architettura finanziaria globale capace di accompagnare alla transizione giusta, no? Senza una finanza pubblica e una cooperazione internazionale così declinata, la riconversione non sarà possibile, non sarà sicuramente efficace. Servono delle regole multilaterali più efficaci rispetto agli attuali meccanismi percepiti all'interno delle istituzioni internazionali come l'ONU, no? Come abbiamo già visto, perché sono troppo lenti e bloccati dagli interessi fossili. Tutto questo che è ad un livello, come dire, altissimo, no? Molto sopra le nostre teste, come lo mettiamo insieme, come lo portiamo sul campo. Noi come scuola di giustizia ecologica e ambientale siamo in Italia impegnati insieme a decine di comitati, a grandi associazioni per la campagna per il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Questo è il primo degli atti necessari per costruire una società più equa, giusta, dove il diritto della vita alla vita viene garantito a tutte le entità viventi. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni, oggi purtroppo non abbiamo il tempo di parlarne, ma già a scuola.org nella sessione fuori dal fossile ci sono tutti gli approfondimenti necessari.
0: Grazie mille Elisa di GEA, come ricordavi anche tu, metteremo magari riferimenti anche nel podcast e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.

E andiamo avanti con un po' di rassegna stampa sul piano internazionale per avvicinarci alla prossima diretta sulla situazione internazionale. Altra marcia indietro di Trump su Hormuz, accordo in 14 punti presso nuovi colloqui, lo vedevamo prima. Questo tema dei 14 punti. La seconda volta si è ripetuta in farsa e non senza un effetto speculativo sui mercati, per cui la Casa Bianca di Trump ha sempre un occhio particolare. Il progetto Libertà, la missione navale difensiva lanciata dagli Stati Uniti per forzare il blocco iraniano nello stretto di Hormuz per le navi commerciali, è durata non più di 48 ore. Trump l'ha chiusa o sospesa con un post sul suo social nella notte italiana di mercoledì, dopo poche ore, dopo aver mandato i suoi ministri di punta a illustrarne compiti e ragioni alla stampa. Stiamo leggendo un articolo di Riccardo Antoniucci pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. Dopo il post è seguito un articolo del media Axios che rivelava l'esistenza di un nuovo accordo USA-Iran in 14 punti. La decisione è stata presa su richiesta del Pakistan, mediatore tra USA e Iran, ha scritto ieri Trump, per favorire un accordo. La Casa Bianca ha profuso molto ottimismo sui media americani, facendo rimbalzare indiscrezioni sul nuovo quadro negoziale su Hormuz, missili e nucleare che l'Iran avrebbe accettato. Il Wall Street Journal ha anticipato colloqui a Islamabad la prossima settimana, mentre Pakistan e Qatar si sono associati alle speranze, ma la leadership iraniana ha continuato a smentire. Un segnale concreto l'ha mandato la Francia con la spedizione di una portaerei Charles de Gaulle verso il Golfo Persico per iniziare i preparativi della missione di sorveglianza di Hormuz che Londra e Parigi si sono impegnate a garantire a guerra finita. Quindi vediamo di nuovo insomma, difficoltà nel comprendere la posizione. Gli analisti hanno spiegato la retromarcia statunitense sulla missione navale con tre fattori. Il primo è quello militare, perché il Project Freedom ha liberato, tra virgolette, soltanto 6 navi in 2 giorni, quindi niente di paragonabile alle centinaia che transitavano prima delle ostilità. E le navi militari USA e commerciali britanniche e francesi, oltre che la raffineria degli Emirati Arabi, hanno subito attacchi, quindi c'era un altissimo rischio di casus belli. Poi il fattore economico. Ieri i prezzi del petrolio sono calati del 6% e i mercati hanno festeggiato la notizia di una tregua. E poi il fattore Cina. Pechino ieri ha ospitato il ministro degli esteri iraniano, ribadendo l'appello alla libera circolazione Hormuz e accoglierà Trump tra una settimana. Il presidente dice di voler chiudere il capitolo Iran prima di partire. Certo, incontrare Xi con alle spalle un conflitto caotico, del resto lo metterebbe in una posizione di debolezza su dossier come Taiwan e dazi. L'intesa in 14 punti prodotta dagli USA sarebbe ormai riassunta in una sola pagina di documento, facile da revisionare e anche da emendare. Infatti ci sono già diverse versioni. I punti essenziali dovrebbero essere tre: rimozione dei blocchi navali contrapposti su Hormuz, revoca delle sanzioni USA all'Iran per decine di miliardi, un altro mese di tempo per negoziare un accordo sul nucleare. In realtà i portavoce dei leader di Teheran hanno già parlato di alcuni punti inaccettabili e quindi il documento è stato bollato come una mera lista dei desideri americani, ribadendo che nei negoziati non ci possono essere imposizioni. Quindi questo ci sembra abbastanza significativo e che va, diciamo, in continuità con quello che è stato l'andamento poi della guerra, del posizionamento americano in questo senso. Sarà interessante andare ad approfondire il ruolo della Cina, ma anche il ruolo di Israele in questo caso. Adesso ci metteremo in collegamento per la prossima diretta proprio
su questi temi per andare ad approfondire la situazione internazionale. Lo faremo insieme a Antonello Sacchetti, blogger, giornalista e appassionato di Iran, con cui ci mettiamo subito in diretta.

0: 10:24, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Antonello Sacchetti, che ringraziamo e salutiamo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie per la disponibilità. Iniziamo subito ad entrare nel vivo. Stavamo leggendo un articolo di oggi su questo accordo in 14 punti, su cui ci sono in realtà posizioni e punti di vista non concordi, anche solo nella sua elaborazione, ma anche in quella che poi è il modo di riproporlo ai giornali, soprattutto da parte di Trump. Ti chiederei di partire da qui, di partire anche da un punto di aggiornamento rispetto a quella che è la situazione, situazione Hormuz, situazione della tregua, ma cosa accade realmente sul campo anche a fronte di queste difficoltà, diciamo, di interpretazione di quelle che sono le informazioni.
1: Beh, diciamo che quest'ultima informazione sull'accordo di fatto è una delle ennesime sparate di Trump. Cioè la notizia di poco fa è che in realtà l'Operation Freedom, cioè ovvero il blocco navale voluto, cercato dagli Stati Uniti per impedire alle navi iraniane di passare lo stretto di Hormuz, in realtà non si è realizzata perché l'Arabia Saudita si è dispettita, cioè ha rifiutato di concedere agli Stati Uniti il diritto di sorvolo dei propri spazi aerei. E questo semplicemente perché questa operazione è stata comunicata da Trump attraverso un tweet su Truth, un social appunto che lui usa spessissimo, senza nessun avvertimento, nessuna consultazione con il Regno Saudita. Quindi a un certo punto, per uscire fuori da questo impasse, cioè e di sostanzialmente ammettere che quell'accordo, quel blocco stesse fallendo, di fatto era fallito, Trump ancora una volta ha sostenuto che lui aveva ritirato quelle forze, si stava disimpegnando dal blocco navale perché era vicino a un accordo che in realtà non sembra affatto vicino e che è stato smentito dagli iraniani. Questo diciamo, è una situazione piuttosto imbarazzante perché è un senso del comando e del dispiegamento anche delle proprie forze militari piuttosto caotico, in cui ogni volta si ha un atteggiamento molto aggressivo a cui poi non corrisponde una capacità di gestione nemmeno degli alleati. Un blocco del genere non si realizza se non c'è anche un controllo degli spazi aerei. Per avere questo controllo è necessario che gli stati del Golfo Persico, almeno qualcuno, abbia la volontà di collaborare con gli Stati Uniti, e questo non c'è stato. Questo è uno spostamento degli ultimi due mesi, uno spostamento che è stato creato dalla guerra e che quindi in questo momento non funziona. Quindi il grosso della questione, lo stretto di Hormuz, oggi è ancora più controllato dall'Iran, perché con l'attacco sempre smentito poi dall'Iran, ma di fatto presumibilmente sono stati loro, al porto più importante, che è lo snodo petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, di fatto rafforza quel blocco dello stretto, perché non ci sono altre, gli Emirati Arabi hanno una difficoltà adesso enorme a esportare il petrolio, quindi siamo in una posizione di stallo ma ancora più ingarbugliata rispetto a prima, e questo direi che ancora una volta Trump si è creato da solo il grande problema.
0: Certo, rispetto a questo, diciamo, è abbastanza evidente come Trump in questo momento, gli Stati Uniti, siano in una posizione di debolezza in questa guerra. Sembra, ecco, un fallimento annunciato e anche poi verificato dai fatti. Quello che però viene fuori e sta circolando anche da diversi punti di vista e di analisti è che comunque gli Stati Uniti in questa fase stanno continuando a guadagnare in maniera importante dalla guerra, in particolare il settore delle big tech, ma non solo. Ecco, quindi come si compone il quadro, nel senso che da un lato vediamo questo scenario anche a tratti folcloristico di Trump, però poi i monopoli e i veri grandi capitali comunque hanno interesse affinché la guerra continui nonostante sia un fallimento, ecco.
1: Sì, cioè hanno i grandi capitali, quelli legati al commercio delle armi e ormai all'utilizzo sempre più vasto dell'intelligenza artificiale anche a scopi bellici. D'altra parte questo è cominciato con direi il genocidio di Gaza, in cui Israele ha utilizzato continuativo e scientifico direi l'intelligenza artificiale per colpire obiettivi anche piuttosto poi così casuali, non sempre per forza i cosiddetti omicidi mirati. Che queste big tech abbiano una grande opportunità, detto molto cinicamente, nella guerra, questo purtroppo è evidente. Io però sottolineerei un'altra cosa, cioè sì, le big tech americane in questo stanno guadagnando, però ci sono due elementi, tutte e due hanno a che fare con la Cina. Cioè è vero che le big tech americane hanno dato una mano e stanno cercando appunto di sostenere gli Stati Uniti, cioè lo Stato centrale, quindi le forze armate degli Stati Uniti, però è anche vero che da un punto di vista dell'industria bellica gli Stati Uniti sono in difficoltà, cioè nel senso che le scorte si stanno diminuendo, non c'è una capacità di produzione per sostituire quello che gli Stati Uniti hanno impiegato sia in questa guerra, sia in quella dei 12 giorni, sia soprattutto nel rifornimento costante negli ultimi 3 anni di Israele. Cioè Israele di fatto ha prosciugato le riserve americane di armi. Però tornando alla questione della Cina, c'è un fatto, cioè l'Iran negli ultimi mesi ha sicuramente usufruito dei mezzi tecnologici che la Cina ha fornito appunto a Teheran, soprattutto per individuare e perseguire dall'alto i movimenti delle navi americane. Questo ormai è un dato assodato, gli iraniani probabilmente senza questo aiuto non avrebbero sostenuto in modo così rapido l'attacco di Israele e Stati Uniti. Poi c'è un'altra questione che non è reale, cioè non si sta concretizzando ora, ma che potrebbe verificarsi in una prospettiva di lunga e media durata, cioè qualora fallissero gli accordi, qualsiasi tipo di mediazione dal viaggio di Trump che si svolgerà la prossima settimana a Pechino, che potrebbe offrire una via d'uscita dal conflitto e anche da questo blocco, bisogna fare attenzione al fatto che se la Cina, Pechino, attuasse un blocco navale nei confronti di Taiwan, ci sarebbe un effetto nel mercato mondiale simile a quello che lo stretto di Hormuz sta provocando per il petrolio. Cioè se tutte le componenti, chip e comunque dell'industria mondiale del digitale, che dipende molto da Taiwan, subisse un blocco di questo tipo, nell'economia che viviamo oggi sarebbe un disastro, forse per certi versi ancora più grave di quello che è relativo al petrolio. Quindi c'è questo tema delle armi, ma ancora di più di tutto quello che riguarda le tecnologie, che oramai fatico a definire nuove, perché oramai influenzano le nostre vite da almeno 15 anni, direi che sono un tema importante in questo conflitto.
0: Grazie, molto, molto interessante avere questo aspetto ben presente. Un'ultima questione che volevamo sottoporre è questo tema della fuoriuscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Che tipo di significato politico assume una scelta del genere in questa fase, anche nei confronti sempre degli Stati Uniti e il ruolo che hanno le petromonarchie del Golfo?
1: Ma l'uscita è stato un tentativo di colpire l'Arabia Saudita e l'Iran. Cioè, vediamo sempre il meccanismo dell'OPEC, no? Che serve di fatto a stabilire, a regolare il pompaggio del petrolio, non tanto il prezzo, quanto quanto petrolio ogni membro dell'OPEC possa estrarre, no? Dai propri giacimenti. Estrarne tanto vuol dire che metterne sul mercato più possibile, insomma direttamente averne tanto, perché significa abbassare il prezzo. Questa è una legge di mercato: più c'è un'offerta in termini di quantità, più il prezzo cala. In questo senso, paesi come Iran e Arabia Saudita, che stanno comunque vivendo una situazione di necessità di esportazione, perché soprattutto l'Iran è vero che ha difficoltà ad esportare, ma comunque quel tipo di export è fondamentale, soprattutto in questo periodo, sarebbero danneggiati da un prezzo del petrolio più basso. Faccio un esempio storico: la prima guerra del Golfo, Saddam Hussein l'ha intraprese contro il Kuwait perché il Kuwait continuava a pompare benzina e faceva sì che il prezzo del barile scendesse. Saddam aveva dei debiti enormi contratti durante la guerra all'Iran con altri paesi per acquistare armi. Quando si rese conto che questa situazione non sarebbe cambiata, decise di invadere il Kuwait nell'estate del 90. Oggi c'è una situazione un po' più complessa, nel senso che gli Emirati hanno sì questo tipo di progetto, hanno anche un tipo di un progetto a lungo termine per la propria economia, perché capiscono che, diciamo, le risorse petrolifere non sono eterne e che quindi si stanno già attrezzando per un'economia che sarebbe indipendente dal petrolio. L'idea di base è quindi fare scorte, trarne vantaggio più possibile ora e poi dopo avviarsi verso una nuova fase di economia. Il fatto che però sia stato distrutto, comunque gravemente danneggiato, il nodo principale delle loro esportazioni sta mettendo in crisi questa strategia, e anche se l'Iran nega di essere responsabile di quella distruzione, è una dichiarazione piuttosto ambigua, dicendo non siamo stati noi, però gli Emirati Arabi stiano attenti perché la loro alleanza con Israele e Stati Uniti, di fatto gli Emirati sono un protettorato di Tel Aviv e di Washington, faccia attenzione perché questo comporterà dei pericoli. Quindi insomma il quadro è questo. Ci sono un errore che si fa spesso, è considerare le monarchie del Golfo tutte insieme, cioè come se fossero tutte sulla stessa posizione politica. Ora non c'è tempo per analizzarle tutte, però la cosa che hanno in comune adesso è il fatto che le basi americane in questa guerra siano state praticamente distrutte dagli attacchi iraniani. Il dato comune e il dato di svolta di tutta la politica dell'area è questo.
0: Grazie Antonello Sacchetti, blogger, giornalista, appassionato di Iran. Noi ti salutiamo e alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.

E prima di passare all'ultima diretta e metterci in collegamento con la piazza di Torino per lo sciopero, leggiamo ancora un paio di articoli per andare a costruire il quadro completo rispetto a quanto si diceva anche poco fa durante la diretta. Parliamo di Israele che nell'articolo di Michele Giorgio sul Manifesto di oggi viene insomma sottolineato quale sia la sua posizione. Ossia che spera che il conflitto continui, e questo è abbastanza un dato da cui partire, è un dato di fatto. Se questo accordo venisse firmato, sarebbe una conclusione appropriata per una campagna che è iniziata come Epic Fury e sta definendo come Epic Disaster. Questo lo dice l'analista che più di ogni altro in Israele aveva avvertito anche prima del 28 febbraio che la guerra israelo-americana all'Iran non avrebbe prodotto i risultati desiderati dal governo Netanyahu, a cominciare dal crollo della Repubblica Islamica. Ieri è stato impietoso nel commentare le indiscrezioni su un accordo vicino tra Teheran e Washington. La guerra, ha scritto, rischia di lasciare il regime iraniano più forte, rafforzato dal sollievo dalle sanzioni. Qual era la logica di lanciare una guerra che potrebbe dare risultati peggiori delle condizioni che esistevano prima che iniziasse? Un fallimento dall'inizio alla fine. E questo è il commento appunto di questo analista israeliano. Tutto ciò e molto altro era sul tavolo della riunione del gabinetto di sicurezza israeliano convocata ieri da Netanyahu. La guerra all'Iran, il premier israeliano l'ha voluta ad ogni costo e dopo averla ottenuta, ora è in attesa della decisione di Trump di porre fine forse al conflitto e alla chiusura dello stretto che ha sconvolto il mercato dell'energia. Senza dimenticare che ha generato dubbi nelle monarchie del Golfo, bersaglio delle ritorsioni iraniane sulla capacità di USA e Israele di proteggerle. Israele spera che Trump ci ripensi e scelga ancora la via della guerra. Secondo i sondaggi dei cittadini israeliani, il 59% vorrebbero una prosecuzione della guerra. E forse quindi Netanyahu tenterà di sabotare l'accordo USA-Iran se mai ci sarà. Proprio ieri l'aviazione israeliana è tornata a colpire con estrema violenza la periferia sud di Beirut, facendo salire la tensione anche a Teheran, che chiede un'intesa ampia con Washington, che includa anche il Libano del Sud occupato. Tel Aviv inoltre cerca di presentarsi come portavoce di uno schieramento regionale favorevole all'offensiva militare. Le probabilità di un attacco sono superiori alle probabilità di successo dei negoziati, ha affermato un funzionario governativo. Tutti i partner della regione, Israele compreso, sono molto interessati ad un attacco significativo volto a indebolire il regime iraniano e che porterebbe alla sua caduta. Trump capirà di non avere scelta se non quella di colpire gli iraniani. La narrazione israeliana è quella giusta. I paesi arabi del Golfo, con in testa Arabia Saudita ed Emirati, davvero desiderano una guerra a oltranza all'Iran condotta da Israele. Il divario tra la visione di Netanyahu di un Medio Oriente rifatto e le aspirazioni degli stati arabi è troppo ampio per essere colmato. Questo è quanto scrive un altro giornale, Foreign Affairs, aggiungendo che gli stati del Golfo non intendono essere incorporati in un'architettura di sicurezza regionale basata sulla supremazia israeliana. D'altronde, in pubblico è stato solo Israele a tracciare un quadro in cui le monarchie del Golfo sarebbero favorevoli a una prosecuzione della guerra. Al contrario, le indiscrezioni indicano una forte preferenza, almeno ufficiale, per la de-escalation e la riapertura dello stretto. E quindi questo si collega a quello che dicevamo prima durante l'intervista con Antonello Sacchetti. E anche il fatto che insomma ci sia anche un'altra dinamica perché alcuni governi del Golfo, in particolare gli Emirati, in privato avrebbero spinto Washington a non fermarsi prima di aver inflitto Teheran un colpo decisivo. Ma gli Emirati, come il Bahrain, sono alleati stretti di Israele, pertanto rappresentano poco stati come Oman e Qatar, che con Teheran negli ultimi anni hanno mantenuto rapporti più distesi.
La pace, le petrolmonarchie la vogliono alle loro condizioni di sicurezza ed è proprio su questo punto che si concentrano oggi le maggiori critiche a Washington e Tel Aviv. Un altro tema importante è la questione del Libano, e che si collega all'atteggiamento di Israele. Intanto gli attacchi continuano a Beirut e gli USA lo sanno bene: se decideranno di chiudere la guerra con l'Iran, Israele pretenderà a una contropartita e vorrà sentirsi libero di rivolgere altrove le proprie attenzioni militari. Non che stia incontrando concrete opposizioni all'occupazione dei massacri a Gaza e in Libano, ma il governo Netanyahu scalpita per riprendere i bombardamenti a tappeto nella striscia, che potrebbero addirittura essere più violenti dopo la consegna degli ostaggi da parte di Hamas. Un primo segnale di via libera sembra già arrivato e il Board of Peace di Donald Trump avrebbe dato a Tel Aviv il permesso di ignorare il suo stesso piano di pace. Questo l'ha messo nero su bianco l'alto rappresentante del Board of Peace: se Hamas non accetterà subito di disarmare, tutti gli impegni presi verranno considerati nulli. Questo è scritto in una lettera inviata al potenziale capo del futuro governo tecnocratico palestinese. È improbabile che Hamas accetti di consegnare tutte le armi in cambio della promessa, senza garanzie, che Tel Aviv rispetti in futuro gli impegni che già oggi sta violando, e l'esercito si prepara un attacco devastante e mortale. Anche sul fronte libanese gli USA potrebbero rallentare la già debole presa, e Israele, che in queste ore sta emettendo nuovi ordini di sfollamento forzato, e ha attaccato per la prima volta dal cessate il fuoco il sud della capitale Beirut. Questo lo riporta Eliana Riva sulle pagine del manifesto di oggi. E un ultimo aspetto viene riportato dal manifesto, da Lorenzo Lamperti, e appunto questo incontro che avverrà tra il 14 e il 15 maggio di Trump a Pechino. Ieri c'era il ministro degli esteri iraniano che ha incontrato il suo omologo, e quindi insomma bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi di questi incontri, insomma l'iniziativa diplomatica cinese appoggia la proposta in quattro punti presentata due settimane fa, e invece viene etichettata come illegittima la guerra lanciata da USA e Israele, definendo imperativo un cessate il fuoco, oltre al fatto che la Cina ha apprezzato l'impegno dell'Iran a non sviluppare armi atomiche, pur riconoscendo il suo legittimo diritto all'uso pacifico dell'energia nucleare. Quindi diciamo che l'elemento Cina sicuramente potrà avere un peso, e anche per quanto riguarda i risultati per Pechino, ossia ribadire la vicinanza a Teheran, lasciare intravedere agli Stati Uniti una pressione sul partner per accettare i negoziati e mostrarsi impegnati diplomaticamente agli altri paesi dell'Asia occidentale. Noi adesso ci mettiamo in collegamento con la piazza dello sciopero della scuola di oggi, e quindi rimanete in ascolto.

0: 10:48, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo adesso in collegamento con Simona, insegnante e RSU in un istituto tecnico di Torino che si trova in questo momento in piazza. Ciao, ci senti?
1: Sì, ciao, vi sento bene, buongiorno a tutte e tutti.
0: Ciao, grazie per la disponibilità per questo collegamento. Ti chiederei innanzitutto di raccontarci un po' come la piazza di questa mattina. Prima accennavamo alle ragioni dello sciopero e ti lascio la parola, insomma.
1: Va bene, allora adesso siamo, diciamo, una piazza costituita da studenti e insegnanti, soprattutto degli istituti tecnici, ma non soltanto. Ci saranno più o meno un migliaio di persone adesso in strada, stiamo andando verso l'ufficio scolastico, appunto per portare in quella sede un po' le stanze della protesta, e ci siamo, diciamo, mossi da mezz'oretta. Appunto, mi sembra un corteo abbastanza composito e numeroso, anche contando appunto i tempi. Comunque questa giornata è stata costruita in tempi abbastanza rapidi e quindi credo che ci sia una buona risposta. Ci sono scuole di Torino, ma non solo, anche della provincia di Torino, per quanto riguarda la componente soprattutto degli insegnanti.
0: Grazie, interessante quello che dici, insomma, che c'è una eterogeneità, anche perché questa riforma di fatto va a colpire un po' tutti i soggetti che insomma prendono parte a scuola e al funzionamento scolastico. Ti chiederei quindi di raccontare un po' quali sono i punti più critici della riforma e anche come qual è la percezione all'interno degli istituti tecnici, in particolare quali sono anche i ragionamenti che si stanno facendo tra insegnanti e magari anche tra insegnanti e studenti.
1: Ma allora sì, come dicevi, la riforma diciamo, tocca diversi aspetti e diversi soggetti all'interno della scuola. Direi che i punti di criticità, o comunque le criticità, sono almeno su tre livelli. Cioè, la prima, molto banalmente, è forse una questione di forma, cioè riguarda i tempi e i modi con cui è stata applicata questa riforma. Ovvero una riforma completamente calata dall'alto senza che ci fossero gli spazi e i tempi per una discussione, e anche nella sua attivazione proprio operativa, una riforma che scarica molte responsabilità sui singoli istituti. E questa è una questione sì di forma, però dà anche un po' l'idea di una modalità operare di questo ministero. Poi ci sono questioni di contenuto specifiche della riforma, quindi problematiche su singoli punti. Adesso magari ne nomino qualcuna, cioè le più eclatanti. Penso all'abbassamento dell'età per l'avviamento dei percorsi cosiddetti di formazione scuola-lavoro, quindi sarebbero gli ex PCTO, adesso non per entrare nell'universo delle sigle del mondo scuola, ma comunque in questa riforma porterebbe a un ingresso, diciamo così, nel mondo del lavoro, comunque esperienze lavorative, di studenti già dal biennio, e questo è un elemento fortemente contestato. Poi ci sono dei grossi tagli in ambiti disciplinari, e sono abbastanza evidenti soprattutto quelli che toccano le discipline umanistiche, ma anche le discipline, diciamo, scientifiche, che vengono riorganizzate in un modo abbastanza disfunzionale. Questo taglio proprio alle discipline va un po' a distruggere quello che era stato il cosiddetto biennio comune, che era stato un po' una conquista nella scuola italiana, quindi va a indebolire tutta quella parte di formazione critica, di formazione di base, di formazione teorica, che accomunava oggi qualunque tipo di indirizzo nella scuola secondaria. Questi sono alcuni dei punti critici. E poi c'è, diciamo, un ulteriore livello, che è quello che tocca il quadro generale, se vogliamo, il paradigma proprio, cioè sembrerebbe un po' che questa riforma dei tecnici è quasi una riforma pilota per andare poi a modificare un po' l'assetto di tutta la scuola secondaria di secondo grado, sicuramente portandola dai 5 ai 4 anni. È sperimentale anche la riforma infatti dei professionali, ma si parla anche di una riduzione al quadriennio per quanto riguarda i licei. E questo è un problema un po' più generale, cioè di ridefinizione forse della funzione, dell'organizzazione della scuola secondaria in questo frangente, diciamo in questa congiuntura specifica. Non so se sono stata chiara, però diciamo le grandi criticità sono queste. Mi viene in mente, dicevi prima appunto, che è una riforma che tocca un po' tutte le componenti, forse una componente che manca un po' nel corteo di oggi e che andrebbe, cioè che si spera possa a un certo punto anche mobilitarsi, la componente forse dei genitori, delle famiglie. Oggi ci sono studenti e studentesse che faranno un passaggio dalla scuola media secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e che di fatto sono iscritti a una scuola che non esisterà più, cioè chi si è iscritto a un tecnico quest'anno inizierà un percorso che non è quello che effettivamente ha scelto, e quindi sarebbe auspicabile anche una mobilitazione delle famiglie in questo senso.
0: Certo, e in ultimo, vabbè, ci stanno chiedendo al nostro numero dove siete per potervi raggiungere.

0: Ciocchetti e siamo diretti all'ufficio scolastico regionale, che appunto è un po' l'obiettivo della giornata. L'idea è portare questa istanza di protesta al primo gradino, se vogliamo, della governance della scuola, cioè a chi nella nostra regione rappresenta il ministero, e portare un chiaro segno di contrarietà a questa riforma che è espresso dai collegi docenti, dalla scuola e dalla componente studentesca. La mobilitazione sicuramente proseguirà, una rete di istituti tecnici, diciamo auto-organizzata su scala nazionale, si sta dando anche degli appuntamenti a seguire, e su questo ci potranno essere degli aggiornamenti.
1: Benissimo, grazie ancora Simona e buona manifestazione.
0: Grazie mille a voi e buona giornata a tutte e tutti.

E chiudiamo questa mattinata informativa dando qualche informazione in merito alla flottiglia. La flottiglia rialza le vele, siamo pronti a tutto. Questo è il titolo dell'articolo del diario di bordo che viene fatto sulle pagine del Manifesto da Andrea Ceresini, che si trova a Creta in questo momento, che partecipa alla missione. Se tutto va bene, da domani mattina la nuova Global Sumud flottiglia sarà di nuovo in navigazione, quindi partirà domani dalle coste meridionali di Creta. L'obiettivo a questo punto della missione è quello di percorrere senza incidenti le oltre 150 miglia che ci separano dalla penisola anatolica. Dopodiché, come gli organizzatori vanno ripetendo ormai da giorni, si tratterà di pianificare l'ultimo grande balzo, quello agognatissimo verso la striscia di Gaza. L'imbarcazione sulla quale mi trovo in questo momento, scrive Andrea Ceresini, la Bianca, è uno dei 33 scafi che nella notte tra il 29 e il 30 aprile sono riusciti a sfuggire all'assalto armato dell'esercito israeliano. E quindi le prossime tappe sono queste. Ricordiamo anche che Tiago e Saif sono ancora in carcere, detenuti nel carcere israeliano a seguito dell'abbordaggio della loro nave. Sono stati deportati in Israele e il carcere è confermato fino a sabato 9 maggio. E secondo le due legali la decisione è illegale e irragionevole. I giudici non hanno affrontato la questione della totale mancanza di autorità legale da parte dello Stato per procedere a un arresto in acque internazionali, quindi di fatto lo ricordiamo, ciò che è particolarmente grave, dato che gli attivisti sono stati rapiti da un'imbarcazione battente bandiera italiana, il che li poneva sotto la giurisdizione italiana. E vediamo come di fatto il governo non stia facendo assolutamente niente. Saif rischia molto, date le sue origini palestinesi, e oggi è iniziato anche lo sciopero della sete, oltre che lo sciopero della fame. Quindi chiaramente ricordiamo l'importanza di seguire gli sviluppi e soprattutto di mobilitarsi anche a partire da qui, dai nostri territori. E su questo andiamo a chiudere. Ricordiamo quindi in corso la manifestazione per lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici. Sta andando verso l'ufficio scolastico regionale per chi vuole raggiungerla. Andiamo a leggere qualche appuntamento per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 7 maggio, Manituana, ore 16, corpi svincolati.

divisione dei saperi per costruire relazioni con le detenute e i detenuti, e poi cena benefit e proiezione a seguire di Pom Poco. E poi andiamo avanti con giovedì, sempre 7 maggio alle 16.30, sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia, partita di pallavolo nell'area pedonale di Via Balbo contro la militarizzazione del quartiere. E invece questa sera in corso Cirie 7 allo spazio popolare Neruda dalle ore 18 un incontro con dei compagni e delle compagne dal quartiere occupato nel centro di Atene, in questo momento a rischio sgombero. E questo pomeriggio sempre alle 18.30 assemblea del comitato S-Non al parco Artiglieri da Montagna. Ma non è finita qui, per questo giovedì c'è anche la critica al MAS alle ore 19 da Piazza Castello, come ogni primo giovedì, e poi una proiezione al Paso occupato per la rassegna del giovedì alle ore 21. La proiezione questa sera sarà del film Les Misérables. Noi vi salutiamo, grazie per l'ascolto sulle frequenze di Radio Blackout e buona continuazione con Malafam.

E buongiorno, buongiorno, ben ritrovati sulle libere frequenze blackoutiane. Come di consueto, ogni tanto accade, lo facciamo accadere un po' più e un po' meno. Tipo giovedì scorso, appunto, era venerdì nel mio cervello, quindi non è potuto accadere. Oggi puntatone per riprenderci dalle assenze e dalle presenze, ma soprattutto da tutto quello che ci circonda, che comunque è heavy metal, molto heavy metal. E io voglio subito iniziare con un po' di sport, perché oggi faremo tante parole e quindi avete bisogno di iniziare a muovere le chiappette da subito. E va bene, partiamo con Vladimir Dubishkin, che io sono andata a godermi in quello di Nord Europa, e quindi per l'ennesima volta ve lo faccio sentire, che aiuta a scendere dal letto, se siete ancora a letto, oppure a gestire la vita e la quotidianità. Così ce la facciamo andare, vediamo se va anche forte.

Vabbè, come avete potuto sentire, c'è stato un piccolo casino qui con tutto quello che stiamo cercando di fare. Ma adesso ci siamo ripresi.

Comunque, ora che ce l'abbiamo fatta, vi ricordo anche i contatti per il cisti o per le vostre foto d'amore, dating. 346-66-73-263. Godetevi un po' di Gimme That Beat. Yeah,

Ed è arrivata Nere qua negli studios di Blackout con tutta la casa per poter essere autonoma nel suo live, quindi adesso ce la montiamo tutta e voi continuate ad ascoltarvi Funeral Boots di Vladimir Dubishkin, così muovete un po' i muscoli delle chiappe.

0: Eccoci. Ciao, buongiorno. Ciao. A tutte.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
0: Ma no, qua ci abbiamo proprio la Pussy Riot vivente a Torino. Abbiamo Nerea alla mia sinistra e Lissa alla mia destra, cioè. Neanche nel peggior film horror di Sabbath potevamo immaginare qualcosa del genere qui negli Blackout Studios. E Nere si è portata tutta la consolina per farci sverinare al calcio in culo il giovedì mattina. E vabbè, intanto iniziamo subito a metterci il canale a te, che così possiamo dargli anche un accompagnamento musicale. Intanto benvenuta, welcome into the jungle.
2: Grazie,
0: per la prima volta. È la prima volta qua a Blackout?
2: In radio sì, assolutamente.
0: Hai visto, visto.
2: Quindi Egitto che faccio? Ma mi attrezzo, sì.
0: Prima volta a Malafem, prima volta in radio, boom. Oggi Lissa, tu invece è già la terza volta che vieni, la settima.
2: Già sei di casa.
0: Di notte, di giorno, sì.
3: E poi me lo dimentico.
0: Poi si dimentica che giorno è, quindi viene anche altri giorni.
3: Però non ho mai parlato a un microfono in radio, è la prima volta.
0: Vuoi farci un beat per darci il buongiorno?
2: Ah, se vuoi io te lo metto subito uno, a disposizione.
0: Lei mette il beat e
2: tu... tutta l'ambarata.
3: Fatemi prendere confidenza.
2: Sì,
3: con
2: sì, piano piano, facciamo un po' di warm up.
3: Interazione radiofonica.
2: Ok.
0: Benissimo.
2: Sì, il tempo che si stappa l'orecchio.
0: Che si riassessa la sciascica.
3: La sciascica. Disagi e carte imprevisto che sono...
0: Vabbè, quindi iniziamo con la musica. Se voi volete, vuoi presentarti, Nere, vuoi raccontarci chi sei, cosa fai, da dove vieni?
2: Sì, le solite domande.
0: Quando è iniziato con la tua relazione con l'alcol?
2: Allora, quella subito. Forse diciamo un pochino prima la musica, che ho iniziato a 10 anni con l'alcol, stiamo parlando di 3 anni dopo. Però scrivevo queste canzoni un pochino da sfranta, poi in realtà sono come mi chiami tu, Maranza.
0: Una maranzina,
2: sì. Però poi sono una principessa, una sfranta dentro, insomma, un po' come
0: tutte le maranze.
2: Sì, esatto, esattamente.
0: Ricordiamoci
2: così.
0: Che la maranzitudine arriva da un grande dolore,
2: assolutamente. E quindi, però, tramite la musica sono riuscita a uscire fuori da questa sfranzezza, trasformandola in maranza. Però no, veramente mi ha salvato tantissimo, diciamo che ho iniziato con questa Loop Station dopo, nel periodo del Covid, ad essere indipendente. Prima scrivevo queste canzoni, ho trovato la band verso i 19 anni, e piano piano veramente ho iniziato a avere un progetto musicale. Qua a Torino ho incontrato l'elettronica, quindi dal classico cantautorato, diciamo classico col cazzo, scusate.
0: Dallo sfrantato,
2: sì. cantautorato per me è sempre stato
0: sfranto.
2: Ma che noia, cioè, diciamo che barba, che noia, ma
0: vabbè, tra un film francese e la smontria, allora.
2: Sì, esatto. No, io già ero un po' di too much, cioè, allora neanche cantautorato, ma mai chiamato cantautrice, cioè non mi consideravo niente, né carne né pesce, diciamo, è la storia della mia vita, ma va buona così, perché io non sono né carne né pesce, io sono la loba del mar. Esattamente così. E quindi niente, poi è arrivata questa bella Loop Station che me l'ha consigliato Marco Messina dei 99, che mi fa: no, vabbè, tu ti una guerra in capo, io non posso farti traduzione, fa una cosa, sbaria con questo, fai tutto tu, vai sbaria, trovati. Così è, meno male, lo ringrazio ancora. Poi me lo sono beccato a Palermo, io l'avevo detto, vabbè, hai i numeri. Detto questo, l'ultima mia uscita insieme a Patrick Di Stefano, che è un DJ qua torinese, c'è anche il progetto Cialanga, abbiamo fatto uscire Eden, questa traccia che me l'aveva mandato appunto durante il Covid. Poi ci sento, ma è bella, io la faccio dal vivo, spacca, quindi parla della sacralità del desiderio.
0: Sei ritornata alla sfranda?
2: Sì, no,
0: la
2: no,
0: sfranda,
2: la,
0: però
2: la sfranda carapa e coscia. Carapa e coscia, dice chiave, perché la vita è corta, fa sempre e sempre. Cioè, sì, no, poi mi zicco, si fa paposcia, capito? Cioè, scusate il francesismo.
0: È la figa amica che aiuta la spranta a dire zia, ripigliati,
2: no, ma fatti una chiavata,
0: ti cascano, cioè ti casca tutto, una certa un chiavi più.
2: Sì, no, ma io poi, cioè, da depressa cronica, cioè, alla fine non voglio prendere antidepressivi, cioè, non c'è nessuna depressione meglio migliore della fessa, cioè proprio siamo nothing d'accordo. Is matter. It's better.
0: Sì, e sia l'emozione attraverso che l'emozione, cioè presso, sia attraverso che presso. Pressoché un'emozione
2: da poco,
0: da molto.
2: E niente, quindi non so.
0: Quindi adesso c'è un cambiamento che vogliamo ascoltare, questo, dalla band alla spranta all'elettronica, sì,
2: quindi,
0: Maranza.
2: Allora, vogliamo fare, non so, un piccolo viaggio dalla sfrantitudine alla moltitudine di adesso, oppure mandiamo una traccia?
0: Il computer non ha letto la chiavetta.
2: Ma la puoi trovare su SoundCloud, l'ultima. Così mettiamo e poi magari dal vivo vi faccio altro, non
0: brava,
2: so,
0: brava.
2: Però diamo anche un pochino di streaming,
0: certo.
2: su
0: SoundCloud.
2: SoundCloud c'è assolutamente.
0: E cosa scriviamo?
2: Nere, sì. Eden, pure anche su Patrick Di Stefano, quindi lo salutiamo.
0: Allora,
2: e detto questo,
0: come è scritto, che non me lo trovo. Qua c'è anche il momento boomer.
2: Sì.
0: Momento boomer. Per aiutarci, scrivi al 346-66-73263. Che è piccolo. Allora tu schiacci e poi devi scrivere. Esatto, schiaccia lì e scrivi là. Vediamo, perché non me l'ha trovato. Nere Eden Nere. Eccolo.
2: Va bene, quindi lo lasciamo.
0: Sì, sì. Allora, vediamo.
2: Questo è l'ultimo singolo. Adesso napoletano, un pochino d'inglese. Registrato qua a Torino, ottobre. Videoclip che potete anche vedere su YouTube, tutto indipendente, completamente nuda nel parco del Valentino, con i bambini dall'altra parte. È stato super divertente.
0: Era almeno novembre.
2: Bucchine fritto, cioè. io dovevo aprire le cosce, però in realtà mi stavo nonna mia. Però cosa si fa per l'arte? Chi bella vuole apparire un po' dei soffri, no, chi l'arte la vuole fare devi penare.
0: È vero. Va bene, allora ci godiamo Eden di Nere con la base di Patrick.

0: It's better to fuck. Tiene l'abbonamento.
1: Eh sì, ricordiamocelo che la vita è veramente breve, dobbiamo godercela fino in fondo, non come senza l'ombra del peccato, questa noia così veramente, che vita noiosa che fanno le bacchettoni, bacchettoni, cioè che poi sono i primi che si infilano i bastoni, sapete dove?
2: Così i bacchettoni che si autobacchettano.
1: Mamma mia, che tristezza.
3: Un bacchettone tutto d'un pezzo.
2: Tu che sei Capricorno, cosa hai da dirci sui bacchettoni tutti
1: d'un pezzo? Ma io sono cuspide Capricorno, attenzione.
2: Perché infatti sei Capricorno.
1: Devo ammazzare il Capricorno.
3: Ma non sono molto bacchettone.
2: Non sei molto bacchettone.
3: No, no, perlomeno in questo
1: periodo.
3: Vabbè,
1: ascendente dobbiamo vedere.
3: Ascendente gemelli, non lo so, facciamo un po'.
2: Ah, allora fai finta di non essere bacchettona. È l'autolesionismo del gemelli, incredibile, sembra tutta un'arte invece è autolesionismo. No, scherzo, comunque il Gemelli è un poeta delle stelle, quindi dai, quel lato bacchettone magari.
3: Non mi sento molti lati del Capricorno.
2: Bene. Meglio.
3: Comunque in grande rivoluzione.
2: Meglio, vedi, lei ha già ucciso il Capricorno, se vuoi.
1: Sì,
2: se
1: Gemelli.
2: Vuoi chiederle due info.
1: C'ho la luna in Gemelli. Quindi diciamo che la comunicazione è abbastanza espansiva.
2: C'è il femminile in espansione.
1: Sì. Assolutamente.
2: Quindi bene.
1: Era Pim Stikash, cioè Stikosh.
3: Che ci sentiamo adesso?
2: Ah, volevi raccontarci che hai messo dei proverbi napoletani nella
1: sì,
2: traccia?
1: Sì, se avete prestato attenzione un pochino al testo, perché per me è estremamente importante, cioè l'anima. Prima scrivo il testo, dopodiché penso al vestito, quindi alla musica. Invece in questo brano è stato il contrario. Quando ho sentito questo beat di Patrick mi ha evocato...

0: quando ero in Thailandia e mi sono fatto una bella scopata con Yelja, che saluto.
1: La bella ciao Yelja!
0: Cioè, salutiamo un po' Yelja. Tutte. Poi salutiamo anche Anais, che invece fa parte di questo video, le videoclip che trovate su YouTube. Ho detto c'è un po' di nudità, un po'. Anche Amélie, però Amélie niente, cioè, insomma, non voglio raccontare tutte le mie storie sessuali, ma voglio assolutamente.
1: Sto morendo,
0: che...
1: grande. Saluta tutte le gnocche del mondo.
0: Sì, sì.
1: Anche la gnocca.
0: Amo tutte, amo, come sapete, cioè, mi dedico sempre. Ogni performance per me è importante, sia musicale che sessuale. Perché la musica la vivo come il sesso, come l'amore, è proprio scopare, c'è il piacere, c'è la ricerca, c'è la scoperta. E in questo beat mi è evocato lì, quando ero in Thailandia, il serpente e tutto, il peccato, che ero poi stavo, insomma, non ero insomma, nella giungla, tutte queste situazioni, è stato fighissimo, e quindi Anais poi aveva questo tatuaggio sul petto, ci ho visto il segnale, è ora di far uscire Eden, anche perché il progetto mio parte racconta tutti gli elementi della natura e le emozioni primitive di Ekman. Quindi ero finito, sono arrivata all'aria, ora che sono libera di amar me stessa, volevo raccontare, cioè chiudere il cerchio, dire benvenuti nell'Eden di Nere, della Loba del Mar. Questo era, l'ho spiegato abbastanza bene, dai.
1: Sì, sì, sì. Lisa,
2: dica.
1: Dai, il tuo sì, dice sì.
0: Quindi
2: se sì, l'ha spiegato bene, di solito
0: sì,
2: sono
0: tutti
2: attenta, ma
0: quindi insomma, a livello astrologico stavo facendo quello discorso lì, diciamo che ogni mio brano è dedicato agli elementi, quindi a seconda, non so, te sei terra, dicevi Capricorno, la terra è Loba, che è un'altra mia traccia, la seconda. Insomma,
1: c'è su SoundCloud, la
0: sì,
1: vogliamo
0: sì,
1: mettere.
0: C'è tutto, c'è tutto, vai a mettere sul profilo, così insomma, poi qualcosa dal vivo, ovvio, è perché tutta sta cosa, sta figura insomma istintiva, no, la donna, la figura un po', lo chiamo mystic matriarcale, nel senso che è una ricerca ritualistica mia, che ho fatto insomma da anni, e scopro che il mio totem appunto è una lupa, ma la lupa rappresenta questa donna che si prende cura di se stessa, del suo branco, che non ha paura di insomma, di dedicarsi all'altro, eccetera.
1: Io rido,
0: eccetera.
1: Il suo,
0: metti
1: branco,
0: la canzone, ascoltiamo.
1: Il suo branco, mi immagino tutte queste gnocche che ha salutato.
0: No,
1: di
0: il branco mio. Sono un sacco di cuccioli maschi che però, cioè, che io
1: giusto,
0: faccio da mamma, capito? Mamma tipo Roma e Remo.
1: Mamma lupa, però.
0: Sì, quello è il senso, insomma. Poi da niente, brava lesbicona, sì, il mio harem, cioè, allupata sempre, qua lo diciamo.
1: Sempre meglio questa,
0: sì, napoletano spagnolo, questa è la seconda traccia sulla terra, l'emozione, la protezione e la forza della terra. Vai.

0: Ci sei rimasta come al solito. No, dicevo, raccontiamo un po' di più della traccia, ecco, che ne stavamo parlando a microfoni spandi.
1: Sì, questo appunto è una produzione con Luca Vergano, sempre from Torino, salutiamo tutti quanti. E niente, questa è la seconda traccia, poi ne abbiamo fatte altre tre insieme. Spero di continuare la collaborazione con lui, perché è veramente un grande, anche la sua musica come artista si chiama Kawari. E questa traccia, niente, appunto, sound, come dicevo, è dedicato alla terra, quindi si sente proprio che è particolarmente terreno. Nel video, infatti, cammino in questa cava di tufo dove è stata creata Napoli. Cioè, vi consiglio di andare a vedere anche il canale YouTube, perché mi faccio veramente un lavorone, tanto ci tengo, perché in trasformazione, appunto, io mi trasformo. E ora arriviamo quindi all'elemento dell'acqua, sale, che sale. È quella sopra. E qua è girato il video tra Napoli e Torino. E niente, questa traccia sempre con Luca. Qua la gioia e la tristezza dell'acqua, il fluire.
0: Ce la mettiamo.

0: credo.
1: E quindi qua collaboration che nascono.
2: Abbiamo la vulva carica, bombardeo.
1: Bombardino di vulva, grazie, qua al tavolo 57. No, comunque raccontaci un po' di queste ultime due tracce che erano belle power sia a livello musicale che proprio la rotondità del suono della parola, cioè il testo, quindi parlavamo dei quattro elementi.
2: Sì, questo palesemente il fuoco, quindi che dalla mia città, dal vulcano, doveva essere un pochino bello scoppiettante, cassone, dunque ho preso spunto da un po' techno, ho messo questo cassone e anche preso spunto, non so se si ascolta bene, c'è la della Gatta Cerentola, i tamburelli, sì. E nulla, adesso magari mi è venuta voglia un po' di suonare qualcosa di sperimentale che non troverete da nessuna parte se no quando venite dal vivo ad ascoltarmi. Stavo lavorando
1: Tecno Carrà.
2: Sì, Tecno Carrà. Sì.
1: Tecno Carrambata.
2: Sì, si chiama Lotto Ballo. Stavo pensando di chiamarla Lotto Ballo. E niente, ve la faccio sentire, vediamo cosa succede.
1: Vai, enjoy, goditela.
2: Perché appunto con la Loop Station io faccio queste cose qui strane. Così che lavoro con il produttore. Si sente bene?
1: Allora, alzo un po'.

0: Era quello il messaggio che volevo mandare, quello che ci ha mandato la grande Carrà. Salutiamo soprattutto lei, madre di tutte noi. Cioè, chi vuole essere figlia della Bertè, ma io sono anche fan della Carrà, ovviamente, cioè, prima di lei, soprattutto Madonna pure si è ispirata a lei, lo sappiamo, è stata la prima pussy power, insomma, nel mondo, soubrette, tutto e di più. Scusate l'emozione.
1: Anche la prima venduta, dai. la prima di
0: facciamo
1: complotti,
0: delle
1: cioè al centro di complotti, satanismo,
0: power quando appunto il power arriva. Sì. Però detto questo, cerchiamo appunto di metterci il sentimento giusto per quanto mi riguarda. Ora non so, potrei tuttora improvvisare, mi piacerebbe anche fare qualche fit con la socia, sì, con lì se a piacere, oppure continuiamo un pochino, volevo farvi ascoltare qualche altra traccia, sempre per dare un pochino di move su quello che faccio con la Loop Station, ad esempio cose che... insomma da un po' da non so se qua è political correct ma se posso dire un pochino che da autistica mi metto lì con i suoni della mia voce e l'effetto è faccio cose abbastanza strane, tipo c'è questa, sono tutti completamente suoni fatti con la mia voce,
1: tutti suoni fatti
0: come esattamente.
1: Noi

one day.

0: myself one day.
1: To the moon. Ok, allora, sperimental sound.
2: Ci sta, ci sta. Io ho riportato le pussi all'ovile. No, dicevamo appunto di queste connection, della loop station, grande consiglio ti ha dato.
1: Sì, Marco.
2: Grande, grande.
1: Appunto, con queste, come dicevo, faccio l'idea base, le tracce, anche alcuni appunto suoni vocali come Intana, magari adesso ve la faccio appunto, la possiamo mettere, quella che ha aperto il cerchio, proprio yes. il brano della Marantitudine, cioè non mi vergogno di essere...
2: Bello Marantitudine anziché Marantitudine.
1: Perché appunto sono Tana.
2: Che è da Mantide e la Maranza, bello.
1: E, dunque nulla, alla fine qui avendo provato un pochino anche di vissuto un pochino di razzismo alle volte, cioè perché sono terrona, che sono napoletana, ma io non ho nessuna vergogna, ma amore di cioè sono 12 anni e passa castonga di casa qua, ma figura né cagnata niente,
2: ma meno male che uno si sì, mantiene
1: assolutamente. E ho scoperto a Barcellona, c'ho famiglia argentina, gli argentini chiamano tutti italiani, sapete, Tano, Tana, con un aggettivo sia carignoso che dispregiativo. E adesso un Tano, una Tana, però non viene da italiano, altrimenti sarebbe Ano. Ma da napoletano, napoletana, che siamo quelli che poi dopo l'Unità d'Italia, insomma, hanno emigrato in tutto il mondo. E quindi da qui è nato tutto il progetto.
2: Mi fa scassare questa visione comunque
1: mia personale, sì, bello, assolutamente bello. Visionaria.
2: I napoletani che dopo l'Unione d'Italia hanno emigrato per
1: prima no, è anche faccio che comunque cioè prima vabbè, poi alla lezione di storia facciamo una da voi.
2: Facciamo una lezione tutta napoletana sì, di storia.
1: No, mi ci mettiamo a confronto perché è bello quello il confronto, no? Avere delle idee diverse che però poi si incontrano, certo. Anche altrimenti immagina se tu quando mi sento tale e quale.
2: Però è bello pure avere le visioni, appunto, i napoletani che migrano dopo l'Unione d'Italia. Vaffanculo, non c'è sì. Qua. Basta, ora che non c'è più il regno delle due Sicilie. No.
1: Esatto.
2: Io da siciliana dico, vabbè, ma comunque si chiama il regno delle due Sicilie.
1: Sì,
2: quindi...
1: assolutamente, esatto, quindi cioè, posso andare fino a Palermo pure, capito? Cioè,
2: giusto, giusto.
1: Questo è proprio un manifesto per dire
2: della
1: non
2: propria
1: mi
2: tanitudine.
1: Sì, assolutamente, dire perché sono così, perché sono napoletana
2: e mi piace la tana.
1: Sì, la tana della loba, tutti i titoli sono legati tra loro.
2: C'è
1: pure
2: del vaginismo, c'è del vaginismo
1: sì,
2: in questa...
1: Abbiamo tutto, abbiamo
2: in questa mattinata. Va bene, allora ce l'ascoltiamo.
1: Nella tana della loba. Questa è la prima.
3: In Agia Costanza.

0: escucha.
1: E così ce la stiamo ascoltando per bene questa mattina. Loro si stanno anche interfacciando sulla base più classica del classico, e quindi c'è un po' di trap, un po' di classic. Ditemi quando posso andare, io attacco. L'avete trovata il classic? Ne mettiamo un'altra. E qual è un'altra da sfranta? Allora, intanto Tana abbiamo detto che era da sfranta.
2: Sì, la sfranta è quella dell'aria, quindi Amar, possiamo trovare, forse non so se qui l'ho caricata, anche sono un po' una testa di...
1: Cioè Afrodite, Carezza, Fuori Tempo e Sfranto?
2: No, Fuori Tempo è quella che abbiamo, era quando facevo la cantautrice, la sfrantitudine,
1: quella deep,
2: diciamo un pochino deep. Alla Consoli.
1: Vabbè, allora ce l'ascoltiamo una, no, da Carmen Consoli,
2: la versione Carmen Consoli della, di
1: la versione Carrà di Carmen Consoli sarebbe.
2: Sì, sì. Allora, l'album Si Fuori Tempo è dedicato alla mitologia greca, però quella più sfranta, più consoliana che c'è, Afrodite.
1: Proprio... Io subito l'avevo azzeccata, sì, ho detto ascoltiamoci Afrodite, ma perché proprio io le percepisco,
2: sì,
1: le sfrantitudini.
2: Sì. È proprio, cioè, questa qua è la canzone sfranta degli accendi.
1: Sfranta dopo, cioè,
2: Tana, la mano.
1: E Sproleca, c'è anche sfranta per la nuova serie Beavis and Butthead.
3: Sproleca.
1: Sì, vogliamo fare una serie di trascitudini. Guarda, può venire anche sfranta. Vabbè, ci ascoltiamo Afrodite, perché lo so che anche... Opla. Scherzavo, c'è sempre un momento
2: sfranta, sfranta, ragazzi, stiamo tornando agli albori.
1: Adesso va così, va così. Mentre voi cercate la traccia.
2: Sono un modo poetico per dire che hanno tutte rotto il corazon, però
1: succede, succede, a volte...

0: going on?
1: Scusa l'arme.
0: Oh, nessun problema.
2: Scusatemi, no, c'è stato un problema invece col computer.
3: E dobbiamo partire.
2: Sì, con... dovete partire perché mancano solo 4 giorni a Natale.
3: Dai, metti qualcosa.
2: Basta parlarne, raga, andate alla Gemelli Style. Fate finta di essere solo gemelli, ascendente gemelli con la luna in gemelli. Okay. Ero gemelli.
0: Ma allora, io so, appunto, queste notti lavorando su qualcosa del genere.
4: Io lanciavo il gomma a mano. Mio fratello vedi il moschetto. Io lanciavo il gomma a mano. Mio fratello vedi il moschetto. Io lanciavo il gomma a mano. Mio fratello vedi il moschetto. Io lanciavo il gomma a mano. Mio fratello vedi il moschetto. Io lanciavo il gomma a mano. Mio fratello vedi il moschetto. Io lanciavo il gomma a mano. Mio fratello vedi il moschetto. Io lanciavo il gomma a mano.
0: Un pochino la
4: tecno. Mio fratello vedi il moschetto. Io lanciavo il gomma a mano.
3: Uscire fuori.
4: Io

0: infatti poi abbiamo
1: sperimentato la mia voce sulla techno e
0: tutto un...
1: Non mi ci sento mica. Vado troppo fuori dal selciato.
0: Vai, classicona, questo no, troppo... E che c'è qualcosa troppo...

0: volta. Thank you.
1: Wow, wow, wow.
2: Bello, bello.
1: Ma
2: ci
1: fine l'abbiamo trovata una.
0: E comunque c'era un po' di sfrantitudine qua.
2: C'era la sfranta. La sfranta era in mezzo
1: a noi. La santa sfranta ce l'abbiamo.
2: La sfranta
1: è dentro ognuna di noi. Ognuno di noi è tutto quanto. Siamo sfrante da questa società. Boh, alla fine, dai.
2: È ora di fare un cambio.
0: Take the change.
2: Quindi che cosa vogliamo per questi ultimi 10 minuti? Come vi siete prese? Cosa vi siete prese, raga?
1: Ma allora, ma non so, cioè il mood secondo me è un pochino, andiamo sulla psicotudine, oppure finiamo con quella dell'aria, Amar. Non lo so, sono stata io, scusami, che ti ho dato nel frattempo, cioè, non volevo farti del mare. Sì, che chiude appunto il concept degli elementi, quindi dalla tana la loba sale, in spagnolo vuol dire esce, sale, si lava a mare, dedicata a tutto, insomma, diciamo abbastanza pensato. Eccolo, il quarto, eccolo lì, sì. Questo è girato appunto a Palermo, tra l'altro.
2: Hai visto, infatti ho scelto il video giusto, sì, da guardarci. Madonna, quanta connessione in una donna sola, in 3-4 oggi, boh, ciao, c'è l'explosion, perché poi... A microfono spento, però comunque ci abbiamo anche Clara che ci aiuta a trovare un equilibrio in tutto questo pussy rock and roll, pussy powering.
1: Qua un po' sfranta, ma un po' si ripiglia.
2: Dai, un po' sfranta, ma col mare di Palermo.
1: Sì, a voglia.
2: Con quelle tettine di Palermo che vedi proprio guardando il mare. No, perché il bello di Palermo, del lungomare di Palermo città, che hai sempre delle tettine dietro. E quindi godiamocelo. Aspetta che metto anche play. E opla.

0: Olè, olè. Sì, dicevo comunque prima Alissa anche che mi ricorda molto tutta quella corrente sudamericana, cioè tra il queer e il perreo.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Che... Comunque anche nella descrizione che della bio c'è anche perreo sì. E c'è un po' più quella... quel ritmo là, ecco.
1: Sì, assolutamente, adesso infatti sta andando sempre più quella direzione latina mediterranea,
0: ecco, latina mediterranea,
1: sì, perché fondamentalmente questo sono anche un po' togliere un pochino di oscurità, metterci questo calore che comunque vuoi non vuoi mi appartiene. Però ringraziamo comunque il beat elettronico che sono riuscita adesso appunto sto cercando di la nuova evoluzione è quella di incontrare la sfranta cantautrice però mediterranea con il beat elettronico mantenendo cioè essendo un pochino sempre l'oba caliente,
0: cioè una sfranta Ibiza quasi.
1: Mi piace, mio Dio, è bellissimo.
0: La sfranta che va in vacanza Ibiza.
1: Sì, è bellissimo la sfranta Ibiza.
0: Comunque facciamola dormire nel bosco, mi raccomando, perché sennò Ibiza può essere molto pericolosa.

0: Mario, mannaggia. Però appunto la cosa bella di essere sfranta, di avere un'anima sensibile, è che ogni delusione ci scrive una canzone. Con Legge ce ne ho scritte tre, però ancora le devo far uscire. Tu immagina, cioè, e io sono andata là, capito, da sfranta, quella mi molla, io chiudo una da voi. Però grazie a lei, insomma, avendola conosciuta a Barcellona, poi io sono andata alla Feira di Cordova, ho suonato alla Feira di Cordova, adesso il progetto è questo. Poi sto scrivendo invece per anche in magrebino, sto unendo oltre al napoletano lo spagnolo,
1: perfetto,
0: il magrebino e siciliano, perfetto, seconda di tutti i viaggi che faccio, quindi la loba del mar è questa la cosa di... E non so, magari qualche spoilerino, l'ultimo vi saluto.
1: Dai,
0: con
1: gli ultimi tre minuti con lo
0: Napoli
1: spoiler.
0: Andalusia.
1: Vai, dacci un po' di Napoli Andalusia.

0: E mi ha lasciato troppo sta canzone. Pensa un po'. I che short.
1: Non puoi levare la maranzitudine da.
0: No,
1: non puoi levare il neomelodico da un napoletano.
2: Non puoi levare il neomelodico.
0: È a fronne limone come gli andalusi. Ma gli andalusi, gli arabi.
2: Gli arabi pure cioè, gli arabi, il neomelodico.
0: Ma perciò sto cercando adesso di unire questa roba. Il Mediterraneo, unisco. Ricordo che siamo.

0: No, a stessa al dam kif kif stessa san.
1: Ah.
0: Eh sì, oppure marocchino parla.
1: Ah. Vedi? Boh, questo allora lo vedremo nelle prossime puntate, inshallah.
0: Sì, sì, fammi fare una bella produzione. Adesso abbiamo sentito il beat ancora abbastanza acerbo, però
1: bello, bello, ci è piaciuto. Grazie per lo spoiler. Sì, sì. Speriamo che dopo questa mattinata così ci sia ancora più carica per farlo un presto
0: un presto. Suona la sveglia.
1: È ora di alzarsi, raga. Va bene, vi lasciamo a Radio Nottav e vi lasciamo la continuazione del palinsesto. Grazie Nere, grazie Lissa, grazie Clara, grazie Blackout, grazie. E grazie a tutte noi. Ciao.

0: discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
1: Pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
2: Beh, hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando la primogeni direttamente.

0: credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
1: I valsesini che non sono qui con noi stanno bloccando
2: le stradali. Il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: Che è Radio Maddalena Libera, sul 106.
2: Monte che hanno occupato.

0: una mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo, c'era gente che è tutto pieno di gas.
1: Guida il magnifico Petronzi, quello di civi di Stato, sole baleno.

Radio Notav, oggi trasmettiamo dal presidio di San Giuliano, dove fervono i lavori, c'è il taglio erba e tutta una serie di lavori, diciamo, di aggiustamento della casa e del giardino circostante, anche perché questo fine settimana ci sono previste una serie di attività. E, insomma, c'è un incontro sulla LoRa, che è un sistema di trasmissione via radio e che si può fare anche con strumenti molto a portata, diciamo, molto economici, e poi ci sarà anche un concerto punk non mi ricordo più il giorno, ma comunque rimanete con noi alla fine della trasmissione, vi diamo poi tutti gli appuntamenti. Siamo in come dici, all'8? Il 9, mi dicono, ok, e il 9 c'è questo concerto punk e insomma tutte le serie di attività che fervono qui da quando è ritornato il bel tempo. E va bene, con noi c'è Marta, c'è Teresa, ci sono io, manca Gabriele e Mario Cavagna, non sappiamo se verrà, comunque lo invitiamo naturalmente a passare se può, e magari mandiamo un pezzo per iniziare e poi attacchiamo con la trasmissione.

0: E riprendiamo la diretta e cominciamo da un articolo comparso in questi giorni su InfoAut e anche su notava.info: Dracula all'Avis e altri spettri, il nervosismo di chi difende la Torino-Lione. C'è qualcosa di paradossale, involontariamente comico, nelle dichiarazioni di Paolo Foietta pubblicate dalla Repubblica. Dopo anni passati a presidiare, coordinare, spiegare e soprattutto difendere la Torino-Lione, oggi l'allarme è questo: in Val di Susa c'è un vuoto politico, tra virgolette, e in questo vuoto, udite udite, parleranno solo i notab. La scena è quasi cinematografica. Tolto il rumore di fondo di chi difende strenuamente la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione, resta quello delle persone. E questo, a quanto pare, è un problema. Perché il punto centrale dell'intervento del nostro caro vecchio Paolo non è mai l'opera. Non una parola nel merito che entri davvero nelle questioni che da anni attraversano la valle, come costi, utilità, impatti, alternative. No. Il problema è chi parla e quanto spazio ha per farlo. Secondo Foietta, l'assenza di una politica forte e visibile avrebbe lasciato campo libero a rimozione, negazione e manipolazione. Un passaggio interessante perché ribalta completamente la realtà. Il dissenso non nasce da dati, esperienze, conflitti concreti, ma da una sorta di deformazione narrativa. Insomma, se la gente è contraria, deve essere perché qualcuno la confonde. E qui entra in scena la nostalgia. Quella per l'osservatorio sulla Torino-Lione, evocato come luogo di confronto e terzietà, oggi smantellato. Un ricordo selettivo, diciamo così, perché per anni quell'osservatorio è stato esattamente ciò che il movimento contestava, uno spazio in cui il confronto esisteva solo entro confini rigidamente stabiliti, dove le decisioni strategiche restavano intoccabili e il dissenso veniva progressivamente marginalizzato. Non a caso Foietta parla di presidi e antidoti, termini che raccontano molto più di quanto vorrebbero, non strumenti di discussione ma dispositivi di contenimento. Il passaggio più rilevatore però arriva quando il bersaglio diventa la politica stessa, in particolare il Partito Democratico, accusato di silenzio e ambiguità. Qui il quadro si chiarisce, non siamo davanti a una riflessione sul territorio, ma a una preoccupazione interna al fronte favorevole all'opera. Perché se anche chi dovrebbe difendere il TAV abbassa i toni, evita di esporsi o prende tempo, allora il problema non è più solo il movimento, diventa la difficoltà crescente di sostenere pubblicamente un'infrastruttura che continua a sollevare domande. E infatti nell'articolo emergono anche le tensioni legate ai territori e alle istituzioni locali, con sindaci e amministrazioni che non sembrano così poi tanto allineati come lor signori vorrebbero tanto. Un dettaglio trattato come un'anomalia da correggere. Poi c'è il tono, quello sì decisamente meno tecnico e molto più politico. Il paragone usato da Foietta, come nominare Dracula alla presidenza dell'Avis, per criticare il ruolo di consulenti vicino al mondo notab, dice più di tante analisi. Non si contesta una tesi, si delegittima chi la porta. E così, mentre si denuncia la manipolazione, si costruisce una narrazione in cui il dissenso è sempre il risultato di un errore, mai una posizione legittima. Ma il punto forse è un altro, e sfugge proprio a chi continua a evocare il vuoto. La Val di Susa non è mai stata vuota, è stata ed è piena di assemblee, di mobilitazioni, di studio, di conflitto e di presidi, quelli veri, con la P maiuscola. Colma di memorie soprattutto, memorie di promesse cambiate, di cantieri imposti, di decisioni calate dall'alto e poi raccontate come inevitabili. Se oggi quel vuoto politico appare così preoccupante, forse è perché viene meno un certo tipo di presenza, quella capace di prendersi la grande responsabilità di tradurre una scelta già presa in diametralmente opposta. E allora sì, nel silenzio delle decisioni calate dall'alto su chi abita i territori, può succedere qualcosa di imprevisto, che le persone parlino senza mediazioni, che le amministrazioni locali sollevino dubbi, che il racconto ufficiale non basti più. Non è il ritorno dei notab, non se ne sono mai andati, e semmai la difficoltà sempre più evidente di continuare a raccontare la Torino-Lione come un'opera inevitabile, condivisa e indiscutibile. Il vuoto non è in Val Susa nel movimento notab, è nella narrazione che dovrebbe sostenere la ferma opposizione all'alta velocità. Ebbene, e questo è l'articolo molto interessante, dà l'idea appunto di come Foglietta, che ricordiamo è il capo di, insomma, quello che fa la politica sulla costruzione della linea ad alta velocità, e lamenta questo vuoto, non però è un vuoto solo suo, è un vuoto della sua parte politica, e non è sicuramente il vuoto invece della Valle, che in questi anni continua assolutamente a resistere e andare avanti nella sua opposizione estrema a quella che è la costruzione della linea ad alta velocità.
1: Tra l'altro è interessante vedere

0: fatta da Repubblica a Scioglietta e appunto, oltre a tutto quello che è già stato detto, leggiamo un piccolo tralcio. Cioè, una delle domande che viene fatta da Repubblica a Scioglietta è proprio: quindi stanno tornando i Notav? E Scioglietta risponde: per fortuna la situazione oggi è diversa, i tempi sono cambiati, ma dobbiamo recuperare la capacità di presidio che è stata persa. Quindi ruba anche un po', no, queste parole, questa retorica. Il presidio è quella che ha fatto l'osservatorio, il lavoro che Scioglietta ha cercato di fare sul territorio, e dice: stanno a evitare che vincano, quindi ponendo proprio in questo tono di battaglia, di guerra appunto politica, e ripete pur che affinché non vincano, pur riproponendo le stesse cose di 20 anni fa, peraltro sconfitte già allora. E da questo si vede un piccolo, proprio una piccola acidità che riporta appunto contro le modalità, le pratiche del movimento stesso. E comunque sicuramente interessante vedere come un giornalista di Repubblica sia andato a cercare Scioglietta per chiedergli se stanno tornando in OTAV. Questo, nella mia lettura, sicuramente è legato al fatto che ci sia una vera e propria mobilitazione che sicuramente l'opposizione, anche la regione, si aspettava sulla questione di Avigliana, e quindi l'opinione pubblica che è stata abituata, i media che sono stati abituati in questi anni a una narrazione dove il movimento era sconfitto, era stato pacificato, oggi si trovano a interrogarsi su: ma come, ci sono ancora dei notav quindi in Valsusa? E arrivano a cercare Scioglietta per chiedergli che cosa ne pensi, e poi appunto anche lui stesso ripete che non se ne sono mai andati di fatto.
1: Sì, poi viene da, come dire, da ribadire quello che noi è un po' di trasmissione che continuiamo a dire: manca la VIS, la valutazione di impatto sanitario, manca la valutazione di impatto aziendale. Cioè, questi si basano nella loro costruzione dell'opera su valutazioni che erano state fatte 15 se non 20 anni fa, con un progetto completamente diverso da questo, no? È cambiato tutto. Io mi ricordo quando era iniziata la cosa che dovevano bucare il Musinea, adesso bucano dalla parte opposta della valle a Avigliana, andare fino ad Orbassano, considerando il fatto che la linea di treno già esiste da Orbassano ad Avigliana, quindi non è che fanno una linea nuova, fanno semplicemente una, come si chiama, un'ipotenusa, una linea dritta, invece di andare fino al bivio della Pronda e poi da lì arrivare a Orbassano, una cosa che sarebbe assolutamente valida. I treni passano, c'è un servizio apposta di trasporto merci, e però chiaramente non fa soldi, non fa business, non fa lavoro, e quindi non lo tengono in considerazione.
0: E poi sì, sicuramente anche è interessante, cioè, vedere che Scioglietta dice che il movimento Notav utilizza le stesse pratiche da più di 20 anni, quando poi appunto, come raccontavi tu, il progetto Tav, quando è arrivato nelle stesse modalità con cui sta arrivando adesso nella sua parte nazionale su Avigliana, quindi con progetti che rispetto al preventivi cambiano sostanzialmente nella fase definitiva, con impatti sempre più grandi di quelli previsti, senza dati, senza valutazione di impatto ambientale. Quindi se i Notav non hanno mai cambiato le pratiche, è anche perché da quel lato le istituzioni, il governo non ha mai cambiato le proprie pratiche e continua a riproporre progetti nonostante siano 20 anni di opposizione, con le stesse modalità anche raffazzonate. Cioè, già il progetto non è buono, in più lo propone con una modalità di concertazione dei territori assolutamente nulla, praticamente.
1: Sì, ricordiamo che il treno il tunnel doveva partire da Venaus, poi c'è stato il presidio di Venaus, lo sgombero delle forze dell'ordine eccetera, quindi hanno deciso di farlo a partire da in mezzo alla montagna. Insomma, tutte cose che si sono susseguite. Mario raccontava che c'è tutta una serie di progetti su questa linea ad alta velocità fino al 2013 che sono addirittura stati fatti sparire, proprio perché se no non esiste, come dire, se no esisterebbe anche una storia di come questi progetti fossero assurdi. Io mi ricordo addirittura quelli che dicevano: facciamo una teleferica per portare il materiale su fino in montagna per scaricarlo, no? O cose di questo genere, tutte robe. Poi dovevano fare la fabbrica dei conci a Salvatore, ma adesso non la fanno più, adesso è diventata Susa la piana dove c'è, dove verrà compattato lo smalino. La scorsa settimana abbiamo visto come lo smarino in realtà non sia pietra pulita che poi puoi usare per fare i conci, perché non mi ricordo, avevamo letto qualcosa, non mi ricordo se era su Firenze o su altri, altri posti, dove avevano fatto tutto un progetto, avevano detto poi con lo scavo facciamo la montagna, facciamo quello e quell'altro, e poi alla fine non hanno potuto fare niente perché questo materiale era completamente corrotto e inutilizzabile perché contaminato.
0: O il progetto della prima linea sottomarina di alta velocità, che prevedeva di bucare sottoterra, passare con la linea sottoterra in ogni paese della valle, quindi Susa, Bussoleno, Borgogne, Condove, tutti quanti sarebbero dovuti, appunto il treno sarebbe dovuto passare sottoterra, peccato che la falda acquifera in Val di Susa è tipo 1,5 metri sottoterra in bassa valle, in fondo valle.
1: Va bene, noi lasciamo un brano musicale e poi riprendiamo la diretta.
2: Reggio Emilia, 1° maggio, indossano un passamontagna, si chiamano P38, non aggiungo altro, guardate servizio.
3: Ti metto dentro una Renault 4.

gang, gang, gang. Ogni mattina prima di fumare un gin sono felice di non fare giornalista. C'ho questo amico tutto fatto di MD, perché sta caldo solo se mangia una pasta.

0: People have gone.
1: Ed eccoci sempre in diretta su Radio Natale, sono le 13.40 e dopo questa prima lettura appunto dell'articolo su Foglietta continuiamo parlandovi della questione della tratta nazionale sulla zona di Avigliana, che appunto anche nell'interpretazione che davamo poco fa è sicuramente una delle cose che spaventa anche di più i proponenti dell'opera in questo momento, che sicuramente non si aspettavano una così grande mobilitazione in questa zona. E infatti sappiamo che in quest'ultimo mese sono state diverse le passeggiate nelle aree colpite dal futuro cantiere secondo i progetti, e ricordiamo appunto che su questo tracciato sono previste 57 interferenze, una cinquantina di interferenze con la SMAT, di cui 5 pozzi che verranno completamente seccati che riforniscono l'acquedotto di Torino, e oltre a questo 1,2 milioni di metri quadri di superficie coltivabile che verranno in parte, per una loro metà, espropriati definitivamente, e un'altra parte, l'altra metà, provvisoriamente ma comunque condizionati a vita dal passaggio dell'opera per la loro futura funzione agricola. E quindi appunto, come dicevamo, le mobilitazioni sulla zona di Avigliana sono moltissime, e vi leggiamo anche i dati che riportano l'Assemblea Bassavalle in alcuni post su Facebook che vi invitiamo appunto a seguire per rimanere sempre aggiornati sia su quelle che saranno le future iniziative in questa zona, e sia per rimanere aggiornati sui dati del cantiere, che infatti in questi volantini dicono 8,5 anni, quindi 8 anni e mezzo di lavori previsti salvo ritardi, 66 passaggi al giorno di mezzi pesanti e una completa modificazione della viabilità e della vivibilità della zona urbana di Avigliana. E allo stesso modo sappiamo che anche nella zona di Rivoli e Rivalta saranno molte le interferenze e appunto i danni, soprattutto riguardo alla vicinanza con l'ospedale di Rivoli. E appunto vi informiamo che spazio informativo sabato 9 maggio, Piazza Martiri di Rivoli. Questo sarà uno spazio appunto informativo proposto sempre dai comitati di Bassavalle che si stanno organizzando contro questo progetto, e che appunto verrà aperto a Rivoli il 9 maggio dalle ore 16 per scoprire i dati ufficiali, consultare le planimetrie e chiedere ai tecnici esperti maggiori informazioni rispetto all'opera.
2: Sì, che poi gli 8,5 anni sappiamo benissimo che sono tutta fuffa, perché anche quest'opera avrebbe dovuto partire nel 2010-2011, invece siamo al 2026 e non c'è ancora uno straccio di tunnel realizzato, non sul lato italiano, sul lato francese qualche chilometro l'hanno fatto, ma anche lì insomma è stato un po' una specie di imbroglio. Prima dovevano essere discenderie, poi le hanno trasformate in galleria principale, insomma tutta una truffa una dietro l'altra, e sappiamo benissimo che gli 8,5 anni non saranno mai quelli, saranno come minimo il doppio se consideriamo quello che è successo in questa parte più alta della valle, ecco, poi appunto magari saranno anche di più.
1: E sì, appunto, ricordiamo che questi sono proprio i progetti di cui mancano valutazione di impatto ambientale e sanitario, e che la Regione Piemonte non sembra essere disposta a cedere, e quindi continua a considerare fondamentali e strategici per il territorio piemontese, e nonostante la contrarietà dei sindaci delle zone appunto interessate dall'opera. E quindi invitiamo tutti e tutte a rimanere sempre informati su questa faccenda, e consultando in particolare i siti dell'Assemblea Bassavalle su Facebook e su Instagram.

0: sempre in diretta su Radio Notav, continuiamo a portarvi gli aggiornamenti dalla Val di Susa e quindi vi portiamo anche questa notizia tratta da Notav Info, che cita: miliardi sulla Torino-Lione mentre si studia come far funzionare i trasporti quotidiani. Leggiamo: negli scorsi giorni, nel giro di poche ore, sono arrivate due notizie che raccontano molto di più di quanto sembri. Da una parte il via libera del CPSS a nuovi finanziamenti per la Torino-Lione, dall'altra la nascita di un gruppo di lavoro regionale sul trasporto pubblico piemontese. Il comitato interministeriale ha approvato infatti lo stanziamento di 1,42 miliardi di euro per la sezione trasfrontaliera della linea, confermando un costo complessivo aggiornato a circa 14,7 miliardi e fissando l'entrata in servizio al 2033. I lavori procedono, viene detto, con 42 km di galleria già scavati sui 163 previsti. Ma nello stesso giorno la seconda commissione consiliare istitutrice, invece, costituisce un gruppo di lavoro per analizzare lo stato del trasporto pubblico locale. L'obiettivo è raccogliere dati, ascoltare pendolari e operatori e produrre una relazione sulle criticità e sulle possibili linee di sviluppo del sistema. Due livelli che difficilmente potrebbero apparire più distanti, che invece si incrociano nello stesso territorio. Da un lato si continuano a destinare miliardi a un'infrastruttura ecocida e devastante, pensata su scala europea. Dall'altro si prende atto che il sistema dei trasporti quotidiani in Piemonte necessita ancora di analisi, coordinamento e interventi. Mentre la linea ad alta velocità Torino-Lione procede per decisioni centralizzate e finanziamenti già definiti, il trasporto pubblico viene rimesso a un processo di studio, come se le sue criticità fossero ancora da comprendere. Eppure, proprio in Val Susa e nell'area torinese, il tema della mobilità non è astratto. Riguarda linee esistenti, frequenze, connessioni, accessibilità, riguarda ciò che è da spesso funziona e funziona a fatica. E appunto, questo è sicuramente un articolo che riporta un po' quello di cui già vi stavamo parlando in precedenza, a parte i dati sempre pompati da Telt sulla fine dei lavori al 2033, che risulta sempre più irraggiungibile di fatto, e sicuramente racconta anche questa storia di disfunzioni sul territorio, per cui anche lo sappiamo e continuiamo a ripeterlo da più puntate a questa parte, che la stessa Telt si è fatta promotrice di un nuovo piano per la regolamentazione dei trasporti della zona appunto transfrontaliera, arrivando fino dall'aeroporto di Caselle, a Brianson da un lato e in Morienne dall'altro, quindi sui territori francesi. E sicuramente questo non ci stupisce che vengano stanziati sicuramente dei fondi per la realizzazione del tunnel, mentre di fatto anche se Telt ha già proposto le sue soluzioni, le sue linee guida per la miglior funzionamento del trasporto pubblico in Val di Susa in particolare, sappiamo però con questa articolo che in regione ancora si stanno trovando per cercare di capire quali siano, no, queste criticità. Ci chiediamo dunque sulla base di che cosa abbia operato Telt e abbia scritto il proprio comunicato e la propria proposta per la mobilità internazionale e il miglioramento dei servizi locali, e niente, e questo rimane sicuramente un tema di cui vi porteremo aggiornamenti.
1: Sì, poi c'è proprio da fidarsi di Telt, che gestisce il traffico locale. Insomma, loro sono nati e vivono di profitto. Il traffico locale è un servizio pubblico che non è per forza profittevole, anche se in realtà si pagano un sacco di soldi per la tratta Torino-Bussoleno, Torino-Bardonecchia, e però appunto vatti a fidare di questi qua.
0: E solo appunto, sempre ricollegandoci al tema dal quale siamo partiti, ovvero le dichiarazioni di Foglietta e lo stupore dei giornalisti di fronte al fatto che in Val Susa ci siano ancora dei notav, questo non stupirà nessuno, visto la disfunzione dei servizi e anche la notizia che davamo l'altra settimana della chiusura del centro, della parte pediatrica dell'ospedale di Susa. Quindi in un territorio sempre più disfunzionale e sempre più in carenza di servizi, si vedono arrivare piombare soldi dall'alto per la costruzione della Torino-Lione e per null'altro.
2: Romano ha trovato spiegazione di ciò che fa per il fatto che suo marito era il presidente della Democrazia Cristiana.

oggi il passaggio dalla P38 all'SP23 è molto breve, lasciamo con un altro brano musicale.

0: diretta su Radio Natale sulle libere frequenze di Radio Blackout e volgendo verso l'ultima mezz'ora di trasmissione iniziamo appunto a darvi alcuni appuntamenti per la settimana e in particolare un'iniziativa proposta dal coordinamento Scuola Val Susa che appunto organizza la proiezione del film Distruzione Pubblica sabato 9 maggio alle ore 15 al Teatro Magnetto di Avigliana. In via Vigliana Dalmese e abbiamo in collegamento una compagna appunto del coordinamento Scuola Val Susa per presentarci questa iniziativa. Vediamo se ci senti.
1: Mi sento, ciao. Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Ok. Ciao a tutti e a tutte. Ma allora noi siamo un coordinamento attivo da 4 anni sul territorio valsusino. Siamo un gruppo di persone che hanno a cuore la scuola e si battono perché sia libera, democratica, che sia un luogo di riflessione sul mondo e stimoli il senso critico delle nuove generazioni. Non diventi appunto un luogo di precarizzazione, militarizzazione, aziendalizzazione e disuguaglianze crescenti come vorrebbe il nostro governo. Negli anni abbiamo organizzato varie iniziative, tra cui assemblee, iniziative formative e culturali. Appunto sono qui in radio per invitarvi alla proiezione del documentario Distruzione Pubblica, che sarà sabato 9 maggio al Cinema Magnetto di Almese. La proiezione inizierà alle ore 15 e poi ci sarà una discussione aperta. Riguardo questo abbiamo scritto un comunicato che ve lo leggo, così almeno lo ascoltate, e dice così: Distruzione Pubblica 2026 è un documentario inchiesta italiano diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre, che denuncia lo smantellamento sistematico della scuola pubblica e la sua aziendalizzazione. Non si tratta solo di una proiezione tradizionale. Crediamo che il film possa essere un'occasione, un pretesto per vederci e parlare, perché troppo spesso mancano spazi reali in cui confrontarsi sulla scuola. Vogliamo costruire uno spazio collettivo in cui interrogarci su cosa sta diventando la scuola oggi. Crediamo che la scuola non sia un luogo neutrale, ma uno spazio attraversato da conflitti, scelte politiche e possibilità di trasformazione. Per questo sentiamo l'urgenza di aprire momenti di confronto reali, fuori dalle logiche formali, tra cui la scuola la vive ogni giorno e chi ne immagina il futuro. Mi invito rivolto a docenti, studenti, studentesse, famiglie e tutta la comunità. L'ingresso sarà libero. Decidiamo di partecipare, portare il vostro punto di vista e contribuire alla discussione. Costruire rete e confronto oggi è fondamentale. Per informazioni scrivere alla mail coordinamento scuole vs@proton.me. Ok.
0: Perfetto, grazie, ti ringraziamo allora per questo racconto, per questa descrizione. Se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Sì, volevo anche cogliere l'occasione per

0: informare che oggi 7 maggio è sciopero nazionale del comparto scuola. E stamattina alle 9 c'è stato un presidio seguito da un corteo a Torino, sia di studenti che di insegnanti, comunque persone che hanno a cuore la scuola, per dire di no alla riforma degli istituti tecnici, che è una tappa all'interno di una deriva strutturale del nostro governo che riguarda l'istruzione tutta e ha come esito ovviamente l'assimilamento all'ideologia dell'impresa. Se venire approvata questa riforma, non ci sarebbe più la scuola in cui tutti crediamo, cioè la scuola della Costituzione, che vuole formare cittadine e cittadini consapevoli, ma la scuola del capitale umano da immettere sul mercato. Quindi per portare avanti questa battaglia, da pochissimo, saranno 2 settimane, si è creata una rete nazionale appunto di lavoratori e lavoratrici della scuola che crede nella scuola della Costituzione e non in quella dell'impresa, e si sta organizzando in tutta Italia e sta battagliando su questo fronte. Appunto adesso, proprio in questo momento, sono sotto l'ufficio scolastico regionale per provare a parlare, entrare e chiedere spiegazioni riguardo questa protesta, questa riforma.
1: Come si chiama questa rete nazionale?
0: Si chiama Rete Nazionale degli Istituti Tecnici.
1: Grazie, e allora grazie anche per questi importanti aggiornamenti e a risentirci per appunto eventuali novità.
0: Ok, grazie. Ciao. Grazie.

E allora ritorniamo in diretta e vogliamo un po' raccontare la vicenda di Ermelinda, che è stata messa ai domiciliari circa 2 settimane fa e su una sentenza che risale, se non mi sbaglio, al 2012, cioè su una denuncia del 2012 che poi è arrivata a processo nel 2016, quindi si tratta di 10 anni fa, per un presunto insulto nei confronti di una poliziotta che naturalmente ha raccontato il falso. Tra l'altro poi la poliziotta ha avuto una bella vicenda giudiziaria anche lei, perché insomma forzavano gli arresti, facevano cose, insomma, come fanno questi poliziotti moderni, no? Rogoredo insegna che poi sparano alle persone che stanno tartassando con richieste di pizzo. E comunque Ermelinda rimarrà ai domiciliari per, se non mi sbaglio, 6 mesi circa e niente, appena abbiamo provato a contattarla, ma oggi non se la sentiva, anche perché dice sono arrivati a fare il controllo alle 2:30 di notte e quindi insomma era un po' spossata da questo episodio. Comunque domani sera dalle 18:30 alle 20:30 al Bussoleno, nella piazza del comune, ci sarà un aperitivo resistente per Alice ed Ermelinda e quindi vi invitiamo tutti quanti a venire. E Teresa le dedica un pezzo.

0: ed eccoci ancora sulle libere frequenze di Radio Notav e vi portiamo l'oroscopo Notav. Signori e signore, ecco a voi l'oroscopo. Dopo la scorsa volta che abbiamo letto Ariete e Toro, oggi leggiamo Cancro e Leone. Quindi, piccoli amici e amiche del Cancro, preparatevi. Perché l'oroscopo Notav dice che questo è un periodo di relax e sollievo, un po' troppo se possiamo dire. Tieni sulla guardia, bonus sgridata, anche quando non hai voglia a coordinamento ci devi proprio andare. Quindi prossimo mercoledì, amici del Cancro, ci vediamo a coordinamento. Leone, mese energico e proficuo, a lavoro va tutto bene e la fortuna sta dalla tua. Soldi in arrivo per la cassa di resistenza, i tuoi. Bonus gentilezza, fai una grossa offerta per impinguare le nostre tasche. Bene, questo era l'oroscopo Notav e prossimamente vi lasceremo con la lettura di tutti gli eventi in programma e ora vi lasciamo ancora con l'ultimo brano. Ultimo, non si sa.
1: Someone find it.
2: Oh, fuck's sake. Trying to write this fucking tune, man.

0: appuntamenti per questa settimana, e in primis vogliamo ricordarvi l'evento che ci sarà qua a San Giuliano, per un laboratorio di autocostruzione di antenne LoRa, sabato 9 e domenica 10. Giornate di musica, cibo e incontri di autodifesa digitale. Il 9 maggio, quindi il sabato, alle 10 ci sarà il laboratorio appunto per la costruzione di queste antenne LoRa, che sono dei sistemi di comunicazione protetti, e alle 13 pranzo vegano, e alle 15 un incontro di autodifesa digitale. Alle 20 cena, e poi dalle 21-22 concerto con Human, Anefim, Digiuno, Pesticidi, Malatesta, e a seguire DJ Set. Mentre per la domenica alle ore 16 passeggiate e installazioni dimostrative dell'antenna. Si ricorda a tutti di parcheggiare nel piazzale dell'ex pizzeria, di rispettare i prati, i campi, e di fare attenzione se si portano animali, perché qua a fianco corre la statale e di conseguenza bisogna prestarci attenzione. E quindi invitiamo tutti e tutti, anche chi non fosse ancora passato al presidio, a raggiungere questo evento per questo weekend.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAD. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori,

Vi portiamo ancora il programma del Critical Wine, che sarà non questo ma il prossimo weekend, il 16 e 17 maggio. Lo ripetiamo anche per chi ci ascolta da lontano e che magari volesse organizzarsi appunto per quel bel weekend di metà maggio per venire in Val di Susa per questo appuntamento che compie ormai i suoi 15 anni con questa edizione. Quindi sarebbe proprio il caso di venirlo a festeggiare in compagnia di un po' di amici e di qualche bicchiere di vino, che sicuramente sarà possibile reperire tra gli stand della quarantina di produttori di vino che ci saranno lungo via Walter Fontana, e sicuramente anche invitiamo a seguire quelle che saranno i laboratori e i dibattiti. In particolare ricordiamo che il tema di quest'anno sarà sicuramente legato alla Palestina, con anche l'arrivo di un viticoltore palestinese che ci racconterà sicuramente la situazione che si vive in Palestina, non solo dal punto di vista dell'agricoltura in generale e della repressione che su questo fanno i coloni israeliani, ma anche su tanto altro. E appunto questo sarà la domenica, e per la prossima settimana vi porteremo tutti gli appuntamenti del Critical Wine, che per il momento vi invitiamo a seguire sulle pagine appunto social, sul sito Critical Wine Notav.

Pinocchio Monte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salverà. Ma arriverà a tortuga giusto in tempo per l'arte. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha.

sigla finale che ricordiamo arriva al Susa Trash Crew. Noi vi diamo appuntamento a giovedì della prossima settimana, sempre sulle onde libere di Radio Blackout. Un saluto a tutte e a tutti. Ciao.

un fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: aprire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: B2B Tuna. A seguire.
0: Le carezze di e direttamente da Massiglia alla
1: Alma.
0: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna insieme a Sax e gli elettronichini di
0: Jacopo Beffi. Nel Club Forum
1: DJ Assaldi Fini
2: Cattofonico
0: Matteo Coffetti, Federico Spini,
1: Paolo
0: Vecchio. Vieni presto.
1: Non vieni a fare il

0: 105.25 FM.
1: Sabato 9 maggio.
2: A Gabio.
1: Fobo e Ono presentano.
2: Fobo.
3: Alle 22.
1: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
4: Per nutrire il
5: terzo occhio.
4: In teatro.
5: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
2: Di candidatura. A seguire.
4: Le carezze di.
6: E direttamente da Massiglia.
5: Alma.
7: Alma.
5: Pazza su Mitica.
2: A seguire. Arriva Lara. Con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
5: Jacopo Neffi. Nel club Fono.
2: DJ Assalvi
1: Filippo.
4: DD. Matteo Coffetti. Federico Spini.
8: Di Mauro
9: Vecchio.
4: Vieni presto, vieni.
2: Non funziona fino a 94. Non venire a fare il maestro, pensiamo di qui. Strong Fono.
5: Il 9 maggio, al Gabbro.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
6: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
7: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
6: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
6: Per la critica della società capitalista.
5: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
9: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
10: Aspetta.
11: Ricordati che devi prenotare.
12: Giorni 13 e 14 di giugno, Blackout Fest, Manituana.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Vistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa. Alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Vistrabia. Via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa,

0: Keep it cool, un inizio molto cool and fresh qua in diretta dagli studi di Via Cecchi su Radio Blackout. Vi terremo compagnia fino alle 16:30 e questa canzone freschissima ce la porta qua Rack, che è con noi in questa giornata di sole.
1: Ciao a tutti e tutte e tutto.
0: E dici un po' di questa prima traccia, partiamo da qua.
1: Sì, allora questa traccia è di Dreamer Isioma e la canzone si intitola Give Me a Chance, è una canzone del 2023 e quest'artista è un artista no binary ed è una persona nigeriana che vive a Chicago e che 9 ore fa ha annunciato il suo quarto album, Quantum Entanglement, quindi siamo capitati proprio nella giornata giusta oggi.
0: Magari ha già rilasciato un singolo, ha già rilasciato qualcosa, potremmo ascoltarcelo
1: dopo. Ascoltarlo dopo, sì.
0: Vediamo.
1: Anche perché questa persona è in transizione, quindi magari possiamo anche fare un ascolto della voce, no?
0: Ok, quindi lo ritroveremo, ne riparleremo intanto, perché Rack qua sulla voce sta facendo degli studi molto approfonditi
1: sì.
0: Che possiamo introdurre un po', poi ne parleremo via via ascoltando proprio.
1: Certo, sto lavorando qui alla sono un ricercatore all'Accademia di Belle Arti di Torino nel profilo di New Media Art e mi sto occupando in particolare della vocalità trans e appunto di come la transizione soprattutto nei corpi trans mask interviene cambiando la voce, quindi anche un po' cosa diventa, no? Come quanto è possibile trasformare la propria voce e quanto in realtà avere una voce, possedere una voce in un corpo trans mask significa anche avere un territorio di resistenza molto politico, no? Ci sono degli studi, forse ne abbiamo parlato anche delle volte con la Cri, che salutiamo se ci ascolta di questa persona che si chiama Lal Zimman, che è uno studioso appunto dell'Università della Columbia, che appunto ha fatto degli studi tra il 2018 fino al 2023 sulla questione appunto della voce transmask come voce che suona gay sounding, no? Okay. Che è una cosa su cui potremmo anche ritornare dopo se vuoi.
0: Ok, sì. ci ascoltiamo un po' di cose.
1: Sì.
0: Qua con questo scugnizzo, una delle prime canzoni che mi hai mandato per farmi ascoltare un po' questa vocalità, me la ricordo bene. Ce l'ascoltiamo, la mandiamo.
1: Sì.
0: Un buon inizio, dai, vi svegliamo
1: sì.
0: Tutti.
2: Palegri.

0: Eccoci, questo era Tony King
1: con Macarena Remix. Vabbè, è una canzone che abbiamo ascoltato un po' di volte.
0: Abbiamo ascoltato, esatto. Sì. Ci abbiamo un po', mi hai raccontato un po' da dove viene Tony King.
1: Allora, Tony King in realtà viene da Napoli, ovviamente. E vabbè, se vi capita di vedere Macarena Remix, una parte è proprio girata nel quartiere della Sanità, perché lui è originario di lì. Per Tony è stato realizzato questo documentario che si chiama Chiamatemi Tony King, dove proprio dal trailer, Tony è il primo rapper transgender italiano. E all'epoca del debutto aveva 21 anni, quindi parliamo 2021, una persona del 2000. E quando è stato realizzato il documentario, effettivamente lui parla anche della questione della transizione, no? E anche di come è stato sempre chiamato da piccolo. Cioè, infatti c'è una scena in cui più o meno lui dice: io mi sono sempre sentito Tony, e anche le persone del quartiere, anche le signore del quartiere mi hanno sempre chiamato Tony, non hanno mai usato nessun pronome femminile nei miei confronti, no? Perché mi hanno sempre percepito come Tony, sono sempre stato Tony. E in questo momento non c'è una produzione attiva, cioè in quest'ultimo anno, negli ultimi due anni probabilmente sarà, si immagina, questo l'ho letto su diverse fonti, probabilmente sta lavorando, diciamo, a nuove cose, quindi sicuramente sarà molto interessante notare se, insomma,
0: è cambiata la vocalità,
1: anche la sua voce, sì, che tipo di lavori farà. Sì. Ci piace molto Tony.
0: No, è freschissimo, anche se appunto questo traccia che abbiamo ascoltato è del 2020. E tra l'altro penso abbiamo veramente pochissima rappresentanza trans nella musica, così certo. Se penso soprattutto nel rap, nell'hip hop. Sì. Quindi benissimo, venire a conoscenza e andatevela a cercare, ascoltatevi gli artisti e l'artistu e supportate la comunità. Abbiamo già avuto qua, tra l'altro, un paio di ospiti incredibili prima della serata alla radio. E tornando a noi, non divaghiamo troppo, parlando di vocalità, prima abbiamo ascoltato Dream Erisoma, che tu mi dicevi negli anni la sua voce sentiremo, abbiamo ascoltato una traccia vecchia in cui
1: era pre-transizione, sì.
0: E quindi la voce, giusto? Sì. Cioè, probabilmente, appunto, come facevi notare tu, non solo il corpo, ma anche la voce subisce modificazioni, e adesso magari ci andiamo a ascoltare l'ultimissima traccia che abbiamo appena scoperto che è in uscito un nuovo album.
1: Il suo quarto.
0: Quindi potete percepire i cambiamenti di voce, magari anche di stile, chissà poi in questi anni.
1: Sì. Che cosa
0: andiamo,
1: è successo negli ultimi
0: andiamo a curiosare
1: tre anni?
0: Che non lo sappiamo neanche noi, mi sa.
1: Vi lasciamo con Life Isn't Fair.

0: Life Isn't Fair, che è il nome pure, l'omonimo, cioè il nome dell'album pure che uscirà a giugno, abbiamo visto, il 18 giugno.
1: Sì.
0: Dreamer Isioma.
1: Sì, abbiamo anche letto la caption di Instagram, no? Il desiderio di questa canzone è quello di guarire, aiutare le persone a guarire e anche farle ballare. E quindi speriamo che altre persone, magari chi ci sta ascoltando, colga questo invito e segua Dreamer Isioma, che merita tantissimo.
0: Esatto, e torniamo qua un po' di ascolti. Adesso sì. Qua Rack ci sta proponendo ascolti interessanti con un focus sulla voce, appunto, che sta studiando come tema del suo dottorato. E quale miglior mezzo se non la musica? E per sentire, per ascoltare e anche per venire a conoscenza di una comunità intera i cui anche temi sono marginalizzati e forse non se ne parla abbastanza.
1: Assolutamente.
0: Forse si vede molto più il corpo, che è pure a volte estetizzato e mercificato, e sulla voce, cioè devo dire almeno personalmente, è un tema che fuoriesce in modo più flebile.
1: Sì, in effetti la musica è un luogo dove si può entrare meglio in contatto, no? con quello che significa anche essere una persona trans, almeno questo è ovviamente da persona trans rispetto agli studi che sto anche conducendo. Adesso stiamo ascoltando soprattutto quelli che poi il mio territorio, cioè quello della vocalità transmask, no? E infatti per questo mi piacerebbe proporvi anche Bels Larsen, che ha anche un lavoro molto visivo, ha realizzato un documentario.
0: Ce l'ascoltiamo,
1: ne parliamo dopo magari del suo documentario.
0: Sì, comunque andatevi anche a vedere il video di questa traccia.

0: Eccoci, ci siamo un attimo persi perché cercavamo, Rak mi parlava di una cosa molto interessante, chissà se riusciremo a linkarvela o meno, in proposito della vocalità di queste che troviamo in queste tracce di persone in
1: Sì,
0: transizione.
1: che c'è questa modalità di fare il duetto con la versione precedente, no? Di sé, quindi magari una versione, ad esempio Bell Larsen, ma anche Kei Tempest hanno fatto dei duetti con la loro voce di 4-5 anni prima, quindi pre-testosterone, che è diventata una pratica in realtà abbastanza diffusa, no? Anche per quelli che riguardano i TikToker che lavorano con la musica e che magari hanno rifanno la stessa canzone di anni prima e quindi decidono di fare una sorta di duetto, no? E tra l'altro rispetto a questa cosa, Bells realizza anche ha realizzato un documentario che si chiama Blurring Times, che sta presentando in Canada, perché lui è canadese, vive a Montreal. Ed effettivamente parla di tutto questo percorso, no? Del percorso sia di guarigione, di trasformazione e di quello che significa indossare, no? E quindi riappropriarsi della propria voce. E quindi io direi di far
0: L'abbiamo
1: sentiva,
0: trovato, l'abbiamo
1: l'abbiamo trovato
0: trovato.
1: perché Bucci è
0: Sentiamo.
1: un hacker.
0: Abbiamo hackerato l'Instagram e abbiamo grabbato questo video, eccolo.
1: Sì.

0: Ecco,
1: Eccoci.
0: abbiamo sentito appunto, non so se sentivate i due layer vocali
1: Sì.
0: qua. Potete comunque scriverci dei messaggi a 346-667-3263 se percepite qualcosa, se avete curiosità. E adesso vi mandiamo altri esempi, altri ascolti. Ah, stiamo digitando un artista molto. Forse ecco, devo dire,
1: Amato?
0: uno dei pochi che conoscevo, non
1: Uno
0: avendo
1: dei pochi che
0: appunto, come
1: conoscevi.
0: dicevamo, la
1: Sì.
0: marginalizzazione, la poca
1: Sì.
0: visibilità,
1: Tra l'altro,
0: che
1: io
0: è, diciamolo.
1: diciamolo che i Tempest. Che i Tempest.
0: Abbiamo sentito, sì.
1: L'abbiamo sentito? Sì. Che tra l'altro sicuramente abbiamo conosciuto anche come poeta, perché ha realizzato molti libri di poesie prima di. In realtà forse era parallelo il lavoro della musica e del rap, e poi quello anche proprio da poeta. Kay Tempest fa un lavoro molto simile a quello di Bells, nel senso di appunto rifare un duetto con una sua vecchia canzone. E secondo me ce lo spariamo, ce lo ascoltiamo. Il titolo è Know Yourself.
0: Ce lo spariamo. Know yourself, Kay Tempest.

0: soon, child, you were going to find release.
1: Woohoo!
2: Eccoci.
1: Know Yourself di Kay Tempest.
2: Di Kay Tempest. Parlavamo prima, no? Di come, di quanto conoscevamo in realtà Kay, no? E anche delle sue live performance. È stato, credo, anche in residenza forse a Trento, quella residenza di Centrale Fies. Credo che sia stato invitato anche lì qualche tempo fa. E appunto questa modalità, no, di fare il duetto con la versione un'altra con la voce, no, posseduta prima, stavamo dicendo, è diventata comunque una modalità, no, anche secondo, sì, me un modo trans mask di fare musica che io trovo molto interessante. E di Kay Tempest vi volevamo suggerire anche magari altre canzoni, tra cui una molto bella che parte da una sua poesia che si chiama Salt Coast.

0: Fanculo la poesia. Sono secoli che non scrivo, perché piuttosto che fissare una pagina, preferisco fissare te. Ma la cosa che mi piacerebbe un sacco è inventare una poesia che fosse coraggiosa anche la metà di te, quando sei nuda. Per un attimo ci provo. Il tuo amore, il mio metallo. I tuoi baci, i miei bulloni. Sei come l'oceano sotto una chiazza di petrolio. Fanculo la poesia. Qui c'è un letto e voi che mi ci infili. Kay Tempest. Hold your own, resta te stessa. Nell'agosto del 2020, con un post sul suo profilo Instagram, Kay Tempest annuncia di aver cambiato il suo nome, dichiarandosi gender neutral e usando i pronomi he, him.
1: Ok, quindi questa era una delle sue poesie.
0: Sì.
1: Perché ha iniziato la sua carriera scrivendo poesie,
0: sì. Poi si è spostato soprattutto su live e componendo, soprattutto utilizzando la parola ovviamente nel contesto della musica rap. E poi si è spostato in questo altro territorio, no? Che
1: sì.
0: In realtà non è questo che abbiamo ascoltato, perché questa canzone era del 2020, quindi pre-transizione. Ma era la canzone ancora prima, no? Quella di Know Yourself, che è l'ultimo album con cui sta facendo anche una tournée in giro per l'Europa. E ci sono in realtà diverse. Qua ce n'è una, Kay Tempest Transition, con la transizione di Kay Tempest.
1: Ok.
0: I can die or I can come out, ed effettivamente parla anche molto della questione della voce, cioè di come è stato, da persona che era ormai un cantante, affrontare la transizione e rimettersi in gioco utilizzando la voce, dovendola anche, no, riallenare, riascoltarsi e ridonare la voce, no, durante i live. Quindi ovviamente è un lavoro molto, che può sembrare, immagino, invisibile, è un lavoro sicuramente, io lo immagino molto faticoso, no? Faticoso per me significa anche bello, quindi non voglio solo dare l'immagine della fatica, però ecco, di questi territori di cui stiamo parlando, no? Della vocalità transmask, è interessante anche capire come si stabilizza e quando si stabilizza la voce, no?
1: Mm-hmm.
0: Perché diciamo che negli anni tra il primo e il terzo anno la voce è molto in cambiamento, poi ad alcune persone si assesta nel secondo anno, ad altri nel terzo, ad altri nel settimo, cioè dipende molto da una serie di fattori che non sono, di cui non abbiamo previsioni. E quindi niente, ci tenevo a riportare anche appunto uno scritto di Kay per capire anche meglio, no, la sua qualità di scrittura, che io trovo assolutamente molto affascinante. E poi forse abbiamo qualcun altro che vogliamo ascoltare, Bucci.
1: Sì, ma dimmelo tu, io oggi non prendo nessun tipo di decisione sulla musica.
0: Allora,
1: la fido tutte,
0: diciamo,
1: a te.
0: Che anche noi potremmo chiamarci così, forse ti
1: sì, io potrei essere
0: Bucci
1: uno di loro.
0: Boy. Anche io mi sento una parte di questo gruppo. Allora, vi annunciamo questo gruppo che si chiama The Pussy Boys. con la canzone Dumb Boy Energy.
1: Ecco, ecco. Eccoli. A voi un po' di Dumb Boy Energies. Pupu!

0: Oh, un po' di Dumb Boy Energies. Questi erano i Pussy Boys, mi diceva Rack.
1: Un gruppo che era basato da lei, e in realtà hanno realizzato questa canzone e poi in realtà hanno smesso di suonare insieme per delle vicende anche proprio di vita. Cioè il batterista è andato a vivere nell'America del Sud, quindi diciamo era molto difficile registrare, e invece il bassista per questioni personali ha preferito la carriera d'attore. Invece il protagonista Ezra, che è anche una persona molto conosciuta su TikTok, continua e fa anche dei live però da solo.
0: Ok, quindi ha avuto vita breve,
1: molto
0: ma intensa.
1: Breve. Sì.
0: Ok, adesso mi ha consigliato un ultimo ascolto. No, abbiamo ancora 10 minuti fino alle 16:30. Imballatevi della compagnia qua con Rack, che ci seleziona le tracce e ce ne parla, ricordiamo, con una particolare attenzione alla vocalità dei corpi trans che si trasformano. E nei casi Pussy Boys mi facevano notare Rack, che erano tutte persone che erano in transizione da tanti anni.
1: Sì, Ezra da circa 10 anni. E il bassista anche più o meno da quegli anni, e il bassista da un po' meno, da 5 anni. Sì.
0: Quando me l'hai detto ho provato a dare attenzione alla voce.
1: Certo.
0: E effettivamente
1: sentivi
0: cioè nel senso provando un po' a percepire, perché
1: sì,
0: appunto
1: sì, perché
0: non è facile, come facevi notare tu prima, nel notare le trasformazioni. Sono trasformazioni sottili,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono imprevedibili. E facciamoci un altro ascolto per indagare meglio.
1: Ascoltiamo questa
0: qua
1: band un po' pazzarella, si chiamano The Oges, hanno questo brano che io trovo interessante che si chiama Bla Bla Bla. È una band queer punk in cui leader è un ragazzo transmasco.
0: Ascoltiamocele.

0: Bla bla bla, qua stiamo per finire le ciane, passiamo le ultime parole.
1: Sì, su questa band vi volevo dire che in realtà questa è una band che è basata a Londra e forse da questa traccia si capisce poco, però in realtà solo, loro sono molto focalizzati sul punk. E sapete, no, tutta quella roba successa a Londra sulla questione dei bagni, su J.K. Rowling, che ovviamente boicottiamo.
0: Boicottiamo J.K.
1: Assolutamente boicottata.
0: Buttate
1: vita.
0: Tutti i vostri DVD e libri.
1: Io ho buttato tutto, volevo bruciare, poi ho detto forse non è il caso. E, allora, riguardo a questa canzone bla bla bla, ha rischiato la censura perché era riferita soprattutto a tutte quelle leggi londinesi, inglesi che riguardavano proprio la questione dei bagni, no? E anche sulla negligenza del governo, per cui sono stati spesso un po' silenziati.
0: Okay.
1: E soprattutto diciamo il cantante Tom Gilbert, che avete ascoltato spesso durante i live, ovviamente è molto a sostegno ovviamente della questione trans, e quindi spesso hanno avuto diciamo diversi tipi di problemi, almeno questo è quello che emerge molto da Instagram, però diciamo ce l'abbiamo nel cuore. Io continuiamo ad ascoltare,
0: continuiamo la lotta di prendere voce, appunto.
1: Sì.
0: Hanno preso voce e hanno provato a...
1: Sì, sì. E per finire noi abbiamo un ottimo pezzo.
0: Sì, dai, qualcuno forse se l'aspettava, qualcuno se l'aspetta. No, ma...
1: Bene, io dico due cose, dico due cose piccoline.
0: Due cose.
1: Perché anche tu condividi il compleanno con qualcuno che
0: sì.
1: fa musica, no?
0: Sì.
1: Ok. Ok. Io dico che condivido il compleanno con Anastasia e Sofì il 17 di settembre. Purtroppo siamo delle vergini. E volevamo farvi ascoltare Face Shopping in particolare e sull'uso proprio della decostruzione vocale, che si allontana ovviamente dal territorio che abbiamo esplorato adesso con le vocalità transmask. Però ci sembrava assolutamente doveroso dare uno spazio anche a Sofì in questo caso, quindi eccoci.
0: Eccoci, vi lasciamo con Sofì, questa era Imballate, ringrazio Rack per essere stato con me in queste ciane.
1: Grazie Bucci per l'invito.
0: Grazie
1: tanto.
0: A te, tornerà.
1: Salutiamo Barb Bordoni che ci ha ascoltato in Via Cigna, quindi gli vogliamo bene.
0: E ci ascoltiamo e veneriamo e ricordiamo Sofì con Face Shopping.
2: Sophie. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.

0: terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: A seguire,
0: le carezze di e direttamente da Massiglia,
2: Anna.
0: Pazza su Mitica.
1: A seguire, arriva Lara con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
0: Jacopo Neffi. Nel club forum
1: DJ Assalvi Fini,
0: Matteo Coffetti, Federico Spini, Mauro Becchi. Vieni presto,
1: sono su un altro. Non mi dia fare.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
6: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
7: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
6: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
6: Per la critica della società capitalista.
5: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
9: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
10: Aspetta.
11: Ricordati che devi prenotare.
12: ...13 e 14 di giugno. Blackout Fest. Manituana.
13: Come on, open up that door.
14: Oh, God, shit, oh, I don't know.

E allora 16:39 in questo giovedì 7 di maggio 2026, benvenute e benvenuti sulle libere frequenze di Blackout 105.25, libere dal 1992. E dopo Imballate, diretta da Bucci, continuiamo live qua dall'Imaginary Studios di via Antonio Cecchi 21 barra A con Cosmic Mamba. Un saluto da Andrea, voce e selezioni fino alle ore 18:30. Allora, cortile qua della radio di via Cecchi 21 barra A con tanto di sindaco. Si inaugura nella classica pompa magna tipica torinese i lavori di ristrutturazione di parte del cosiddetto checkpoint. E quindi autorità, stuolo, i carabinieri in alto uniforme, il terzo settore tutto. E anche lui, Steven, con la fascia, ma devono proprio, cioè per contratto devono sempre tenerla sta fascia, buca e storia. Che non lo so, non l'hanno ancora fatto parlare, hanno parlato 40 minuti gli altri, poverino, si stava veramente annoiando. Un abbraccio di solidarietà a Steven.

Allora, diretta appunto fino alle ore 18:30 con il sottoscritto per il consueto pomeriggio musicale di pre-weekend, giovedì ormai è ufficialmente pre-weekend. Per interagire qua con gli studios, ovviamente i metodi sono sempre i soliti: 011 2495 669, 346 66 73 263, radioblackout.org per ascoltarci all over the world.

Avete sentito in programma questa domenica un matinè punk. Giustamente i punk non si svegliano alle 8 del mattino, ma intorno alle 18. Orario punto di inizio del trittico di concerti. A sostenere le libere frequenze di Blackout. Adesso glielo diciamo anche a Steven.

Per la puntata di odierna un po' di novità. Andremo a ripassare anche alcune uscite, indagando tracce nuove di album come questo volume 2 di Five Green Moons. Justin Robertson, questo progetto complesso, ricco e strutturato di tante influenze, jazz, dub, musiche dal mondo. Feel the bass.

Oh yes, Blackout, Cosmic Mamba on air. 16.56 in questo 7 maggio 2026. Niente, Steven è già andato via. Si è rotto il cazzo. C'è altro da fare. Non è passato neanche a salutare. La Digo sì.

Noi siamo partiti con suoni dalla perfida Albione, suoni di vecchi marpioni. Prima Justin Robertson con Five Green Moons e la sua Calling Us. E poi due tracce da questo fresco, The Humans Will Destroy Us, a nome di Le Carousel, un progetto dietro il quale si cela la figura del DJ producer da Belfast, Phil Kieran. Questo progetto con band Barry Nighties, come il sound indonesiano degli Strange Fruit, questa Monopolar remixata da Sean Johnston, Hardway Bros. Grazie ai tanti messaggi oggi, la primavera scalda.

sarei un spray in ganja. Thank you.

Yes, it's Blackout. Non avete sbagliato? Siete su 105.25 sulla banda di frequenza se siete a Torino e dintorni, altrimenti state ascoltando il nostro streaming da radioblackout.org o attraverso qualche diabolica app. Abbiamo viaggiato su tracce più o meno nuove, dai Coyote con la Ganja Plantation, ai Don Again con Guided Meditation for Dance Floor, Nirvana, Jezebel, no Jezebel le dobbiamo ancora ascoltare, Natural Magic abbiamo appena finito di ascoltare con la Skyward Eye. E prima ancora, dopo l'ultima chiacchierata, ancora una traccia di Strange Fruit. Davvero bello questo strano frutto dall'Indonesia. Sonorità Baggy Shoegaze. Dall'East Asia. Iridescent, la traccia che abbiamo ascoltato. E di sottofondo ancora Justin Robertson e il suo Five Green Moons, ma in veste di remixer di questa Freedom, Das Druid.

Yes Blackout, sono le 6 meno un quarto in questo giovedì 7 maggio 2026. Sì, oggi si viaggia parecchio, come giunge al 346-66-73-263 dalla Camargue, Radio Blackout International, ricordiamolo.

tre lunghi brani ci hanno fatto compagnia nell'ultima mezz'oretta con Jezebel, appunto, che avevamo preannunciato prima, con la loro Geometric. E poi Natural Magic li avevamo già ascoltati, avevamo anche già ascoltato questo brano, ma mi piace un casino, Skyward Eye. E poi Rich Lane con la sua Spore Candles, scivolata in questa Brandolini Slow a nome di Mr. BC.

con Tre Quarti d'Ora in mia compagnia, poi la dottoressa Antonomasia con Rizzo Radio International. Daremo poi più tardi una rinfrescata al palinsesto del giovedì blackoutiano. Per il momento stay blackout, enjoy the vibe.

una succulenta selezione tropical electro dagli Acido Pantera. E poi la tradizione e la cultura della musica di strada messicana, quella pirata che piace a noi.

Dalla Colombia al Messico sarà un viaggio frequente quello che faremo tra ricette colombiane e musica messicana. Ho messo su il lato D, era l'ultimo lato dei quattro vinili di Super Disco Pirata che abbiamo ascoltato già in precedenza, sempre su queste frequenze. De Tepito, Para il Mundo, 1965-1980, Tepito, questo quartiere popolare di Mexico City. E qui sono raccolte una serie di tracce pirata che erano vendute sotto banco nei banchetti illegali di Tepito. Cumbia elettronica, disco latino, rebaiada, banda sonora. Loro sono Alex Acosta e sua orchestra, Cumbia del Amor, ma il titolo pirata era Cumbia de los Bailadores. E quindi andiamo ad accompagnare questo viaggio, questo spostamento, con una bella ricetta colombiana ispirata da un pranzo per strada che ho fatto recentemente, consumando arepas fatte sul momento. Meraviglioso tutto l'acchittamento del banchetto, non ve lo sto a dire, chi mi conosce lo sa, la mia passione per appunto il cibo di strada, soprattutto per tutta l'attrezzatura che i cuochi e le cuoche si inventano per attivare cucine da campo in luoghi impensabili. Quindi parliamo di arepas, che sono il pane quotidiano colombiano. Esistono anche in altri paesi del Sud America, primo fra tutti il Venezuela, che produce però delle arepas un po' diverse, perché si riempiono di quello che ci pare, tipo panino. Come tutti i cibi tradizionali, antichi, ancestrali, cambiano gli ingredienti e un po' la composizione appunto del piatto a seconda della regione, del territorio. Ma diciamo, andiamo su una ricetta basica che mette d'accordo tutti.

E poi spazio alla libertà e quindi a organizzare e preparare diverse varianti. Quindi qui la ricetta tipica di Bogotà. Ci serve della farina di mais bianco, del sale, dell'acqua tiepida, del formaggio filante e del burro. A meno che non abbiate questo formaggio molto basico che viene utilizzato appunto in Colombia per realizzare le arepa, che si chiama doble crema. E se no potete utilizzare emmental o qualsiasi altro formaggio filante, anche banalmente la mozzarella. No sottiletta, vi prego. Dunque, poniamo una tazza di farina di mais bianco e un cucchiaino di sale in un recipiente e piano piano aggiungiamo circa mezzo bicchiere d'acqua tiepida. Lavoriamo bene fino a formare una massa compatta e senza grumi. Importantissimo questo accorgimento, perché se ci sono i grumi l'arepa poi si sfalda durante la cottura e noi questo non lo vogliamo. A questo punto, dopo aver realizzato questa bella massa compatta e senza grumi, formiamo due palline della grandezza di una palla da golf, anche leggermente più grandi, dai. E aiutandoci con un piatto le appiattiamo a formare un disco sottile. Vi consiglio, questa è tecnica messicana per fare appunto le tortillas, di utilizzare dei sacchetti di quelli per il congelatore per rivestire il piatto in modo che non appiccichi poi la farina sulla superficie del medesimo. Poniamo poi una fetta di formaggio sopra e con l'altra pallina formiamo un altro disco che useremo per chiudere l'arepa col queso. Facciamo in modo che i bordi siano ben chiusi così che il formaggio non fuoriesca in cottura. Ecco, per esempio, quello che invece ho mangiato io prevedeva questo formaggio a pasta appunto filante, che a me sembrava mozzarella ma non era mozzarella. Molto più basico e neutro il sapore, era mescolata a pezzetti all'interno dell'impasto.

Si prende poi una padella antiaderente, si spalma una nocciolina di burro e si mette la repa a cuocere. Chiaramente la padella deve essere bella bollente. Quando sarà dorata da entrambi i lati, sarà pronta da gustare.

0: Allora, capitano, l'ho visto in mare tra i flutti, sembra il corpo di Carella, lo tiriamo su? Accendo?
1: Premilo su! Pronto!
0: Mister Carella?
1: Pronto? Francesco, ciao! Adesso ti sentiamo, è un attimo che qui abbiamo i mezzi di Rai News.
2: Buonasera.
0: Francesco?
3: Oh!
0: Eccolo!
1: Che piacere!
3: Buonasera a tutti. Sono mi trovo al postaccio.
1: Ah!
3: Potete assistere a una conversazione in diretta?
1: Per favore, non vediamo l'ora. Ma che cazzo, è bellissimo. Diteci tutto. Allora, pensa, noi dovevamo essere in diretta con il vincitore del Davide Donatello, e invece pensa dove siamo venuti.
4: Al postaccio a Cerignola? Dove cavolo siamo finiti?
3: Sì, a postaccio a Cerignola, mi sono allontanato un attimo perché non riuscivo a sentire.
1: Il clima è caldo.
3: Buonasera.
4: Bravo.
1: Buonasera, Fra.
4: Allontanati.
1: Cosa fate al postaccio di Cerignola normalmente?
3: Ci si ubriaca e poi dopo si fanno 30 metri e c'è un altro posto e si va in casa.
1: Ah, una bella seratona.
5: Buonasera a lei.
1: Abbiamo anche un ospite che ti vuole salutare, lo senti?
3: Ah, volentieri.
5: Carella, sono Nima, ciao. Un grande abbraccio.
3: Porco Dio.
5: Porco Dio, sì.
3: Carissimo Dio, come stai? Come vuoi che sia.
5: Sono grazie, il mio primo Arsider Live, un po' come il primo giorno di scuola, ma molto peggio.
1: No, non è vero.
3: Ma te lo ricordi ancora il tuo primo giorno di scuola?
5: Io non ci sono mai andato a scuola.
3: Sembra la risposta. Mi sembra la risposta che diede Spera e Basta a
1: a caso
3: niente,
5: è la risposta che ha dato. In verità hai ragione,
3: il dialetto cerignolano, così una conversazione tipo.
1: Andiamo a sentire una conversazione tipo, facciamo un
3: andiamo
1: po' di...
3: sul campo un andiamo di... sul campo.
1: Bravo, ecco, così ti vogliamo un po' di filtro, ecco. sì. Allora, siamo nelle campagne cerignolane.
6: Non mi ricordo quando all'inizio questa.
3: C'è troppo italiano in giro. Aspetta, sto cercando gente che parla il dialetto.
5: A me quella sembrava Lambrate.
3: Stream.
1: Presentaci qualcuno dei personaggi.
3: Però vi faccio salutare dalla proprietaria del postaccio.
1: Diretto, va bene.
7: Chi è?
1: Chi è?
0: Buonasera.
3: È una radio, si in diretta in una radio.
7: Buonasera.
1: Buonasera, come va?
7: Come va? Ah, come va? Come va? Come va?
5: Ah, direi abbastanza come bene, va? Quindi.
0: Beh, no, direi tutto bene. Comunque il postaggio ci si diverte.
5: Ci si diverte, giustamente.
7: Io sono un po' sotto.
3: Ceccio di merda.
7: Ceccio di merda.
0: Ceccio di merda.

0: Ceccio di merda.
1: Ma sta parlando di Mister Ceccio?
2: Non lo sappiamo.
3: Ma sento Andrea Cecchetto.
4: Allora, non vi preoccupate, siete in diretta con l'Arsider Live. Va tutto bene, il Carella viene per portare la pace, per unire i popoli, per abbracciare le genti.
2: Ma di dove?
5: Torino.
2: Vengo settimana.
6: Nichelino e
3: Marconigi.
2: Porta Palazzo.
4: Salutiamo, ciao. Ciao, è stato bello, grazie.
0: Ovviamente una delle più belle dirette di Radio Blackout.
3: Oh, qualche cosa, stai in diretta in una radio.
4: Pronto, ci senti?
7: Ciao, buonasera a tutti.
4: Buonasera.
7: Radio, qualsiasi radio blackout. Ok, non vale la pena. Tanto che sapevi i fatti che una mamma mi chiama Gianfranco. Franco. E me lo suggerite quei bagatti.
4: Vabbè, grazie mille. Sono parole molto importanti queste.
3: Pronto?
7: Ci siete?
3: Pronto?
4: Ecco, scusa, Fra, abbiamo un po' di problemi tecnici questa sera.
3: Sì, no, scusate. Non...
4: Ma ci mancherebbe, figurati.
3: Volevo rubare il vostro tempo, non volevo farvi perdere del tempo.
4: Ma che cosa
1: Ma
4: dici?
1: Si figuri, è comunque un leasing, non è un problema.
4: Esatto, dobbiamo comunque far passare i mesi.
3: Ma avete sentito il compagno Antonio, l'ultimo...
4: Sì. Ha detto che gli dovevamo succhiare qualcosa, ma... non credo che ci sia del tempo poi per
3: approfondire.
4: Sono ragazzi. Senti, Fra, allora noi volevamo dire agli ascoltatori e ascoltatrici che ci seguono, dopo naturalmente aver salutato Dida, perché mi sembra fondamentale, che sei in partenza per una nuova stagione della grande serie dell'Arsider prodotta in collaborazione Honigsvag Nordcap Experience.
3: Ci siamo, raga. Giovedì prossimo, raga.
1: Giovedì prossimo sei di nuovo a Honigsvag? Già?
3: Sì, sempre al 71esimo parallelo nord, raga.
4: Minchia.
1: Ogni stagione è buona per essere una stagione.
3: Ci aspetteranno un sacco di belle cose, tipo nulla.
8: Intanto possiamo dire che ci sono delle novità in questa edizione estiva. Innanzitutto ti abbiamo spostato, non sarai più nel resort in campagna, ma sarai direttamente in centro città e a vivere tutta la notte, la movida di Honigsvag.
4: La bellezza.
8: Passerai dal grande loft a un appartamento con altri quattro coinquilini, quindi partirà una cosa tipo Grande Fratello, Fratello.
3: Assolutamente, con un sacco di interessantissimi ed emozionantissimi un sacco di gente ubriaca, un sacco di norvegese non resta altro.
8: Gli scivoli, le ragazze, i ragazzi.
3: Come?
4: Le ragazze faremo ballare loro.
3: C'è un'interferenza.
4: Allora, stasera fare le dirette è un po' complicato perché siamo tornati fra con la questione che paghiamo la DSL, come il vecchio DSL, stiamo pagando di nuovo. Stiamo andando a gettone.
3: C'è un'interferenza a gettone
4: di consumo. Senti, va bene, quindi sarai nella città di Honigsvag del cazzo a romperti i coglioni inesorabilmente, ma noi ti seguiremo, saremo lì con te.
3: Sarete il mio unico sostegno, perché non c'ho nessuna cazzo di voglia di andare in questo posto magnifico dove tutti ci vogliono andare, ma una volta nella vita,
4: tutti.
1: Io non ho capito bene dove ancora.
4: Fra,
8: c'è Nima che ti sta facendo una domanda. Rispondigli, dai.
1: Ma io non ho neanche capito bene dove che stai andando. Ci ho capito che c'entra qualcosa dell'aurora boreale, però oltre quello è al nord, sei nella punta più nord. È giusto quello che dico? Mi sa che l'interferenza è questa. È la mia voce.
8: Non ci sente più.
4: Fra?
3: Io
4: ci senti?
3: No, ho dei problemi a cogliere. Ho dei problemi a cogliere.
1: Vabbè, io pure ho dei problemi a cogliere, quindi va bene così.
5: È per quello
1: si chiude così nel non sapere.
4: Di no, ma lui voleva sapere.
3: Nima, ti voglio bene, voglio
1: anch'io,
3: solo dire questo. Nima,
1: anch'io, ci siamo persi l'occasione di fare la serata insieme perché siamo arrivati in ritardo, io e le mie personalità. Però alla prossima.
3: Vuol dire che non era il momento giusto, Nima. Non ti preoccupare,
1: ci sarà momento di andare in club ambigui. Ci sarà.
4: Quando si parlano due profeti di questo genere, possiamo solo aspettarci cose meravigliose. Fra, allora, senti, per adesso ti ringraziamo. Salutaci la ragazza del bar, che è stata carina. Salutaci Antonio, digli che gli mandiamo qualcuno poi a succhiare lì.
3: Sì.
4: A Cerignola con calma.
3: Antonio ne ha bisogno, ne ha un gran bisogno.
4: No, ma lo immagino.
3: Mandate qualcuno.
4: E qualcuno lo mandiamo, vedrai, qualcuno lo troviamo.
3: Sì, grazie. Comunque era Bea, era la proprietaria, la tipa.
4: Salutacela tanto, con grande trasporto.
3: Che sti cazzi.
4: No, ma è importante fare nomi e cognomi. Ciao, Fra.
1: Un abbraccione, Fra.
4: Fra, un abbraccio, alla prossima.
3: Da un'altra parte.

0: Ciao.
1: Sono molto felice di queste candidature.
2: Femmina di lusso, notti selvaggi, notti selvaggi, notti selvaggi, notti selvaggi.
1: Questa canzone è dedicata a ti.
3: Che vuoi sapere qualcosa di qualcosa di. Che non pensava di non vincere, allora.
0: Ho capito. Lo so che no,
1: vede da casa.
0: Lo so che no.
1: Sì, ringrazio chi ci ha
4: sento un desiderio.
3: Certo.
1: Davide Cova.
5: Vincenzo Marando. Allora facciamo un bel applauso.

0: mi rendete conto? Abbiamo ritirato un premio per la regione. Stasera purtroppo non siamo riusciti a...
1: Va bene, Grano, il telefono. Ci riproveremo sicuramente, magari la prossima settimana, magari ci sarà anche modo di vedere se riusciamo ad annetterci all'Austria. Anche in tempo mi è venuto un po' caldo.
2: Che cazzo,

0: dobbiamo lavorare. Ciao.
1: C'è il barattolo di vetro sul bancone e un foglietto in cui è esposto il tarifario. Una bestemmia costa un euro, tre bestemmie 2,50 euro. Per la bestemmia d'autore, quella più originale, il prezzo da pagare è superiore, 5 euro.

0: Attenzione, l'oggettività è il vaneggiamento secondo cui le osservazioni potrebbero essere fatte senza l'osservatore.
1: Coincidenze incredibili che ti lasceranno con idee confuse.
2: Coincidenze incredibili che ti lasceranno con idee confuse.
1: Incredibili che ti lasceranno con idee confuse.
3: Quando sono entrato proprio all'uno, io ho visto tutto. Ho guardato giù, stavo

0: Sono arrivate tra quattro prete di là, le mani. Ho fatto il tipo arrigate sulla gamba, vestito tonto, pigiama, su rotto, ma di fuffi, abusate per culo.
1: Diceva di aprire la bocca e mi faceva schifo. Gli abusi continuavano su anche se Damasio mi metteva le dita da dietro, mi ha infilato tutto dentro, con violenza. Lì, io non capivo, ero talmente piccolo. Cioè non ho mai urlato, essendo sordo non riuscivo neanche a parlare, non neanche sentivo la mia voce.
2: Non
0: sono
2: quelli che sono ancora in vita.
0: Ora in vita sono piccoli, sì, quel prete sono piccoli, è terribile.
3: C'è mangi, c'è scopi, c'è bevi.

0: la cassa nel sangue, te la portiamo dentro, tante scalmellate nei capannoni, tante piccole pastigliette abbiamo ingullato anche noi, ci ciccherebbe. Figuratevi se non siamo qua a rappresentare la cassa dritta, però ci buttate qualcuno.
1: Un po' storta, dai.
0: Ma che cazzo ce ne frega, dritta storta. Basta che respiri.
2: È stata terribile, scusate. Però per fortuna il pitch mi ha soccorso, è venuto in soccorso in questi momenti di fi.

0: Easy, vai.
1: Aspetta, aspetta.
0: Easy, vai.
1: Allora.
0: Easy, vai.
1: C'è stato un attimo, un momento.
2: Lo sapevo. Allora, posso dire che Tommaso non schiaccia mai re.
3: Ciao, stiamo registrando, bro. Stiamo registrando, bro. Registrando, bro. Ci sta.

0: spezzare una lancia su questa faccenda, occhio a quello che scrivete nelle chat private, dai, che quando viene fuori facciamo le figuracce, dai.
1: Non fate stronzi, fate finire le intercettazioni dell'ASCA, vi spacchiamo le regole che bene. Allora, 23:45, manca ancora un quarto d'ora dell'Ansider, ma lo studio è pieno di amici, quindi ce la polleggiamo ancora per un'ora per terminare. Quelli che avete sentito erano alcuni stralci del concerto che abbiamo eseguito la settimana scorsa presso la Bocciofia Ranchirietta. Vuoi dire qualcosa?
2: Secondo me bisognerebbe smetterla di fare eventi dove non c'è bisogno di fare eventi, tipo Bocciofile, Ostelli, Ostelli,
3: comunque...
2: Hall di Ostelli, Bocciofile.
3: Arriva il contenuto.
2: Anche gli Ostelli, siccome non ha senso fare gli eventi negli Ostelli, nelle Bocciofile, nelle...
4: Che tipo? Combo?
2: Sì, quelli là.
4: L'ostello non è che l'ostello quello dove vai nella camerata. Già sei nella camerata in difficoltà, c'è quello che russa, quello che scorre, pure l'evento.
2: Pure l'evento, esattamente.
0: Sì, noi vorremmo dormire di qua, abbiamo preso la stanza dell'ostello apposta. Che cazzo ci fai l'evento?
2: Abbiamo preso la stanza apposta e qui giusto appunto per questo basta fare eventi dove non vanno fatti.
5: Piuttosto raga il generatore e ci si mette tutti al palco, perché avete rotto il cazzo a farci pagare 30.000 euro le vostre puttanate.
2: Allora, il generatore e ci mettiamo al parco, basta così.
4: Maestro, vai piano che sono 4 anni di reclusione, noi non possiamo dillare con queste cose, non possiamo dirlo apertamente. No, lo possiamo fare, ma non dovremmo dirlo. Però comunque noi ci vediamo al parco.
2: Ma io te devo solo un generatore, nient'altro.
4: Generatore fra subito, poi subito grigliata. Va bene, dai,
1: facciamo l'ultimo spacchetto, dai.
4: Perché noi siamo anziani, non siamo più abituati a questo campionatone frenetico, abbiamo un'età.
6: La filosofia è tutto idealismo, astrazioni varie, di vario genere.

Attenzione! Arsider, servizio, attenzione!

0: 1974 per soddisfare 4 per soddisfare 4 per soddisfare lei. Filosofia di un'azienda in cui ogni lavoro significa una sfida. Sfida per il qualità, fame, dei nostri prodotti. Sfida per trovare
1: Is it possible to get every newspaper sent to your Kindle for free every day?
2: I can show you how to do it in less than a minute.
3: Glovin? What kind of a stupid name is...
1: Is it possible to get every newspaper sent to your Kindle for free every day?
2: I can show you how to do it.
4: Gli eventi per i quali si preparano i survivalisti sono principalmente...

disperazione. E ragazzi, in questa canzone vi vorrei offrire una possibilità di una sola volta. Per questo, ascoltatemi. E seguite la vostra emozione.

0: E venerdì e piove. E venerdì e piove.
1: Is it

0: This might be a blasphemous thing for a Korean.
1: This is not to hate on people.
2: Press, heroin, coke, crack, codeine. Press, heroin, coke, crack, codeine.
3: In un sistema bacato che non ci vuole assolutamente in armonia, in pace, in solidarietà e giustizia.
4: Ho visto tanta gente che spaccava le cose, ho pensato, cazzo, se avessi ancora anche qualcosa in mano spaccherei pure io nel bordello. Però prima era proprio in mezzo al cortile e ci stava di tutto. Cioè, faresti quello che avete fatto oggi? Ma io sinceramente non ho fatto niente, ho visto tanta gente che spaccava le cose, ho pensato, cazzo, nel bordello. Però prima era proprio in mezzo al cortile e ci stava di tutto. Cioè, faresti quello che avete fatto oggi? Ma io sinceramente non ho fatto niente, ho visto tanta gente che spaccava le cose, ho pensato, cazzo, se avessi ancora anche qualcosa in mano spaccherei pure io.
5: Per favore, dammi 10 più cose.
6: Sostanzialmente a declare.

0: Capitano, la vedo in distress, è possibile?
1: No, no, tutto bene, tutto bene. C'è un po' di... Non esci, capito? Mi è rimasto qualcosa per traverso al nostro Marco. Ma poi cosa cazzo dice?
2: Oh, premio Tenco,
1: Premio Tenco, ma quello si capisce un cazzo. Tutto
3: la sua live al Glomere, mi sono messo a piangere all'inizio e alla fine, poi sarà anche la fragilità psicoemotiva dell'ultimo giorno di festival, che potete solo immaginare, un festival a metà luglio, io come potevo stare, però appunto pianto dall'inizio alla fine come non piangevo da tempo, soprattutto con questa canzone c'è stato il picco, come il peak time delle lacrime.
1: Momenti di vita vera vissuta, noi non vi diciamo minchiate, trasmissione che incide potentemente nella... Allora, Tommaso l'ho perso definitivamente, sono mesi che è strano. L'ultima volta si è messo a mangiare l'insalata russa davanti alla gente facendo la ASMR.
0: Pagano bene, mi hanno detto. Sto lavorando per i cinesi da un po' e devo dire che me la cavo bene.
1: Me la cavi benissimo, dai, allora.
0: Va bene, abbiamo capito, succame. Abbiamo ancora
1: qualche secondo.
0: Qualche secondo.
1: Il ragazzo vuole selezionare una traccia.
0: Abbiamo una traccia di chiusura del nostro maestro che questa sera ci ha accompagnato con la sua 404 distorta.
1: Va bene, allora la mando senza paura.
0: Mandala.
1: Ah no,
0: sei chiuso?
4: Orsai dermi libero dal male, vero d'angiano scandal, fuoco digitale nei canali, benedizione.

0: ci facciamo tutti, ma buongiorno.
1: Siamo arrivati alla mezzanotte, caro capitano, buonanotte.
2: E buone botte.

0: More pressure, more release.
1: '1992, il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Raga, Crano arriva al di là del linguaggio perché parla tendenzialmente della morte e dell'amore.